McDonald's ci ha lasciato il 9 febbraio 2022, un cantante, sassofonista, polistrumentista britannico. Nasce a Londra il 25 giugno del 46 ed è conosciuto come uno dei membri fondatori del gruppo importante dei King Crimson, insieme ai fratelli Giles e Robert Fripp. Poi successivamente nel 76 con il gruppo dei Foreigner, dove suonava tastiere e chitarra, ma di lui possiamo dire che è stato un personaggio importante che si calò nella scena del rock progressivo insieme a Robert Fripp, Greg Lake, Mike James, Peter Sinfield, il poeta. Nascono così King Crimson. L'idea è del primo album, The Court of the Crimson King, è un album tutt'oggi ancora moderno, e il brano I Talk to the Wind, con le parole di Pete Sinfield, è indelebili e inossidabili, e salutiamo così Ian McDonald.

0: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.
1: Il brano che vi ho fatto ascoltare, Io so che ti amerò, appartiene ad un chitarrista di grande fattura, o come dire, un chitarrista italiano conosciuto in tutto il mondo, e nasce a Bari nel 1964, dove attualmente vive, ed è un chitarrista didatta, ma anche ha una buona conoscenza degli standard jazz, personaggi con cui ha collabora Paolo Freso, Fabrizio Boss, Jimmy Rotondi, Renato Chicco, Franco Cerri, scomparso, Gianni Basso e tanti altri. Ma è anche un grande organizzatore impegnato nelle rassegne jazz. Qui ha cantato con Francesca Di Leone, credo sia sua sorella, e non sono molto documentato. Comunque Guido Di Leone ci ha fatto deliziare con il brano Io so che ti amerò. Ascolteremo ancora molte cose belle per lui. Termina qui la mia puntata Rock Trails, Sentieri Rock. Abbiamo cercato così di dare oggi dei tributi a personaggi della musica mondiale che purtroppo ci hanno lasciato, ed era giusto e doveroso dare un tributo grande ed immenso a questi grandi artisti. Ti lascio con questa scia di Matt Johnson con Hold On, una cantante soul molto molto brava, e vi ridò l'appuntamento e un grazie ancora e un da risentirci. Bye bye, ciao ciao.

0: meglio di Radio Ticino, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo! È arrivato il Morning Show!
2: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
3: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
4: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
3: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
4: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
5: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
3: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

Thank you.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora? Va ora in onda su Radio Tigullio.
1: Attenzione, sta per cominciare Dolce Alice Live.

0: te sembra facile però, no? Tiziana Gasparetti. Allora, hai aperto il microfono? Sei una faccia da pirla, guarda, veramente, guarda. Allora, stai ferma, non toccare nulla, per favore. Parte Dolce Alice Live, cari amici e care amiche. Allora, detto questo, si parte sempre in un modo semplice, cioè ringraziando quelle persone, la prima papera. Ringraziando le persone che in questo momento stanno lavorando, chi cura e guida la parte tecnica, cioè semplicemente enormi, allo streaming in generale, totale, globale. Cioè, tutto quello che voi fuori state ascoltando è grazie a Marco Tonarelli, in redazione Cinzia Donati, Beatrice Corfini, Alessandra Sassa Picnic Slip, che non si sa finora se li porta oppure no. La sto guardando dal monitor, una donna che ama i gatti, Tiziana Gasparetti.
1: Buonasera Max, sì, ecco, buonasera bravo. A tutti i nostri ascoltatori.
0: Soprattutto buonasera, guarda. Che non imparerai.
1: Buongiorno,
0: ah,
1: buonanotte.
0: Sì.
1: Hai fatto... Benvenuti.
0: Hai mangiato? Ti sei alimentata? Non mi dire d'amore, sì. Perché non ci credo.
1: No, mi sono alimentata, mi sono anche impigiamata, per quello che mi è scappato.
0: La Tiziana Gasparetti ha semplicemente un pigiama che per toglierlo serve la fiamma ossidrica. Infatti, è felpata e di quelle, come tutte le donne che superano i 40 anni,

0: un instrumental version per quanto riguarda l'ACI Jazz, che conosciamo benissimo. Mi hanno già rimproverato tramite il WhatsApp e la redazione, perché mi dicono: caro Max, puntualmente non dai il WhatsApp, capito? Per raggiungere Dolce Alice Live, che è il 348-349-1141, che poi è anche il telefono personale del sottoscritto, ormai siamo partiti con quello, e continuiamo a dire quello. Se avete qualcosa da scriverci, semplicemente dolcealicelive@gmail.com. Anzi, una mail è arrivata dicendo: ma la Gasparetti, Gasparetti, vogliono le misure, non so se del divano, del divano oppure, sì, prego signor. Sì.
1: Aspetta Max un attimo.
0: Beh, la voice beater, perché... non stai bene, lo sai?
1: No, sono venuta fuori da casa tua e tutte le papere che stai facendo stanno correndo fuori, dando noia al vicinato.
0: Te stai accorgendo pure tu? È vero, stai accorgendo pure tu?
1: Pure mi.
0: Ma non so il perché. Ah, no, io forse il perché lo so, perché ho mangiato i fagioli in questa settimana. Smettila! Mamma mia, che donna pericolosissima!
2: 47! Forza Verbana! E fessa chi non sta zitto!
0: È chiaro. Giuseppe, ma Tiziana Gasparetti ha accettato l'invito? Maria, Tiziana Gasparetti è qua con

0: Francesca che ci ha scritto semplicemente dalla Valle di Primiero, un posto bellissimo, io dove sono andato addirittura perché mi hanno invitato qualche anno fa, semplicemente alla Sagra del Cerbiatto. Che sembrava, sto scherzando chiaramente, io non vado a quelle cose. No, veramente, Tiziana, era la Sagra della Polenta. Ero lo special guest. Arrivo in questo paesino bellissimo, arroccato lassù, una cosa meravigliosa, la neve, mancava più le renne in Babbo Natale, poi eravamo, c'erano tutti.
1: Ma dove?
0: Smettila! Ma tu sai dov'è la Valle di Primiero? Ma che ne sai? Allora, senti Tiziana, ci sei?
1: Ascolta. Dimmi, sì che ci sono.
0: Posso aprire la busta?
1: No, non ti voglio vedere.
0: Sineo Connor a Dolce Alice Live.

0: Tiziana, vuoi fare tu l'inciso? Vuoi fare tu l'inciso? Ti riesce a fare?
1: Ma no, non mi permetto, certo, ma non mi permetto, insomma.
0: Ce la faresti benissimo, anche perché poi conosciamo benissimo. Ora noi, soprattutto io, la prendo in giro, insomma, però insomma lei come vocal coach e insegnante di canto non è niente male.
1: Ringrazio.
0: No, ma vabbè, ma
1: dico anche una curiosità, perché andai a sentirla Sinéad O'Connor, perché aveva ricominciato a fare i concerti.
0: Sì, è vero.
1: Questo nel 2000, a cavallo tra il 2019 e il 2020, andai a vederla a Palma, Palma.
0: Sì. Cioè, tu ci stavi benissimo con la R, è una cosa meravigliosa.
1: E certo. E fu bellissimo, perché comunque, un concerto meraviglioso. Peccato che, insomma, peccato.

0: una scelta personale il fatto che si sia voluta mettere questo velo, questo insomma copricapo, perché sai che è diventata musulmana.
1: Ok, sì sì, no, no, sappiamo le sue cose, ognuno della vita può fare quello che vuole,
0: giustissimo,
1: è importante che non dia dei danni, non faccia dei danni altrui. E allora
0: mi sarebbe piaciuto vederla, però ecco, dopo tanti anni fuori dalle scene, ecco, vederla un attimino più scoperta, ecco.
1: Anch'io come amo le donne scoperte, sono proprio, capisci, deve essere questa, eccola. Signore e signori, la papera di turno, Simply Red, Dolce Alice Live, 348 349 1141. Tra non molto avremo la prima ospite, cara Tiziana Gasparetti. Ecco, ascoltala bene la signora che avremo qua.

venire qui senza invito nel giorno del matrimonio di mia figlia. E io mi fidavo di te, Niki. Tu sei stata accolta in casa mia, hai mangiato la mia tavola, la nonna ti ha preparato i cannoli. E tu come ricambi la mia generosità? Con un tappeto fatto con le chiappe di una puzzola. Un tappeto di chiappe di puzzola. Mi hai mancato di rispetto. Hai mancato di rispetto a me, nonna. Ti ho seppellito nel tappeto di chiappe di puzzola. Ti ho detto di non farti rivedere mai più, ma ti fai trovare. Mangi ficchi il naso con questa. E allora vi chiedo solo un favore. Salutate tanto la mia nonna.

0: consiglia da affare. Natureza umana. Ma che gatto meraviglioso che hai, Tiziana Gasparetti. Ci sei?
1: Eccomi.
0: Ne hai vendute. Smettila perché non ce la faccio. Non reggo queste cose qui. Allora, ti salutano anche perché ti salutano dalla Sicilia. Ti salutiamo tutti quanti in questo momento sono ascolto in Sicilia.
1: Anch'io saluto da qua.
0: Ecco, sì. E dicono: abbiamo sentito, anzi, abbiamo visto e sentito la Gasparetti su Facebook. Infatti, poi qualcuno a fianco ha detto: beh, lei cantava e dietro c'era il cartello dei tortelli al ragù 9,50 €.
1: Quelli di zucca.
0: Quelli di zucca, ti piacciono? Ti piace il tortello di zucca Laus?
1: Ah, che bello.
0: Allora, sono molto avremo il primo ospite. Gasparetti, lo sai che te ti puoi assentare, chiaramente. Anche perché poi ora andrà l'intervista. Io non gli parlo più a sta donna. Allora, editore, mi scusi, lo stipendio possiamo passarlo a qualcuno? I soldi della Gasparetti sono... come posso dire? Ma non lo so, sono fatti
1: invisibili.
0: Sì. Ray Parker Junior a Dolce Alice Live.

0: Sì, gli fa una sega la pioggia all'uomo ragno. Buonanotte!
1: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

0: abbiamo preso una brutta abitudine, devo essere sincero, a Dolce Alice Live, di circondarci di gran belle donne. Infatti ho voluto in redazione, voi le conoscete benissimo, Alessandra Sassa, Cinzia Donati, Beatrice Corfini, Tiziana Gasparetti, insomma, tutte belle donne. E allora abbiamo deciso di circondarci anche con gli ospiti, che siano delle persone belle, non soltanto fisicamente, ma belle anche dentro. È difficile, lo so!
1: Ci si può fare sicuramente!
0: Allora, è arrivato l'appuntamento, come di consueto noi facciamo in una puntata di Dolce Alice Live, di andare a conoscere qualcuno che magari voi non conoscete, ma che ha da dirci qualcosa. E questa volta sono andato a cercare un personaggio stupendo, anche perché poi mi rimane, sai, mi è rimasto impresso, sai che cosa? Il nome, no? Il nome si chiama Annabella, perché Annabella è il nome di battesimo di Annabella Sciorra, che è la protagonista del film Al di là dei sogni con Robbie Williams. Un film da strappalacrime, veramente. Ecco, non vedetelo se avete dei problemi di cuore o cose varie, non vedete quel film, perché quello ti distrugge psicologicamente. Io puntualmente vado a vederlo ogni tanto, una volta all'anno, e mi dicono tutti quanti: beh, ti muoi male. Allora, con noi nell'appuntamento bello degli ospiti, Annabella Calimani, sei presente tra di noi?
2: Sì, ci sono, ciao
0: Annabella, hai visto?
2: Ascoltavo tutto quello che hai detto e mi trovo d'accordo, soprattutto sul film, perché è meraviglioso, l'ho visto anch'io tantissime volte.
0: Ecco, e puntualmente
2: salve a tutti.
0: Bravo. Allora, tu devi pensare che puntualmente io ormai lo conosco a memoria il film, no? E allora puntualmente io so anche il punto in cui piangerò, perché poi internamente nella mia testa dico: ecco, tra 30 secondi lei dice ti ricordi di me? E io piango, capito?
2: Tutto preparato.
0: Mi preparo. È come quando vedo i film di Totò, che grande artista, che puntualmente so la battuta, rido prima, e i miei compagni di viaggio in quel momento lì che stanno a guardare: ma che fai? Che so già la battuta, capito? E allora dico: no, ma tu sei un pazzo scatenato. Allora, perché Annabella Calimani? Perché Annabella Calimani è con noi? È con noi perché ha realizzato una bella cosa, ma veramente. A parte, Annabella, che faccio? Leggo il tuo curriculum? No, mi sembra il caso. Che dici?
2: No, dai. Per l'amor di Dio.
0: No, artista.
2: Poi chi sarà curioso se lo andrà a cercare, non ci sono problemi, ma no, lasciamo stare, dai.
0: No, ma poi artista tutto tondo, 360 gradi, eh. Andatela, Annabella, andate sul sito annabellacalimani.it e vedrete che troverete il tutto quanto. E dice: oh, cavolo, ha fatto tante cose questa donna. Ecco, allora, detto questo, perché qua con noi? Con noi perché ha scritto un libro bellissimo. Lo devo ammettere. Annabella, io ti lascio il microfono, perché soltanto tu riesci a dire da dove, come, quando e soprattutto il perché hai scritto La pelle del serpente.
2: Allora, è bellissimo, aspettiamo a dirlo, nel senso, spero che lo dicano quelli che poi lo leggeranno, no? Prossimamente. È un libro che, diciamo, è uscito da poco, è uscito ad agosto, quindi sono pochi mesi che circola sia online che in libreria, per cui diamo il tempo, ecco, a chi vorrà di leggerlo, e poi volentieri seguirò quello che saranno le critiche, i commenti, mi farà più che piacere.
0: Io ti posso allora, dire, io ti interrompo, ti posso dire soltanto una cosa,
2: sì.
0: Che la redazione il libro l'ha letto, ecco perché ti ho detto è un libro bello.
2: Ah, beh, allora grazie, quello mi fa piacere.
0: E hanno detto
2: sì, mi fa molto piacere.
0: E hanno detto che si sono ritrovati in quel libro. Ora vuol dire che è un libro che arriva. Spiegacelo, Annabella, perché siamo curiosi, i nostri ascoltatori sono curiosi di questo libro.
2: Sì, allora, è un libro che arriva, me lo sono augurato fin dall'inizio, ed è una cosa che mi fa estremamente piacere, perché era quello che speravo. È un libro che ho scritto sperando che arrivasse proprio a tutti, dal ragazzino, l'adolescente, alla casalinga, all'uomo in carriera, alle persone più in là con gli anni, per cui sono sono felicissima se arriva a tutti. Ecco, questa era la mia speranza più grande, e quindi se questo avviene sono già contenta così, poi tutto il resto viene dopo. Perché? Perché è un libro che parla della vita, e parla di tutto quello che nella vita può succedere, può accadere, ci può far sorridere, piangere, ci può emozionare, e quindi sono tutte cose che poi chiaramente sono successe a me, io le riporto perché appunto lo spunto è autobiografico, ma poi fanno parte della vita di tutti, no? E quindi questa è una cosa che può essere interessante per chi legge, perché ci sono tanti aneddoti, tante esperienze che sono convinta sono quelle di molte altre persone, oltre alle mie, sicuramente.
0: Infatti tu scrivi: imparare ad entrare ed uscire dalla propria pelle, così come fanno i serpenti per assaporare ciò che non conosci e ritrovare finalmente te stessa quando ne esci. Una frase che dice tutto, sì. È un mondo, c'è un mondo intorno, come dici.
2: Sì, sì, sì. Cioè il titolo infatti è abbastanza significativo, è un titolo che riporta a una situazione che troviamo in natura, ossia il serpente cambia la propria pelle e quindi lascia un qualcosa di suo vecchio e per rientrare in una pelle nuova. Quindi questo, al di là del trasformismo, no, che porta tutto questo, che è importante averlo nella vita, penso che ognuno di noi si sia ritrovato un po' trasformista almeno una volta nella vita, ossia riuscire a interpretare il ruolo di qualcun altro, che poi questo qualcun altro sia una persona, un animale, una situazione, non ha molta importanza, però è importante calarsi nei panni di un altro e poi saper rientrare nei propri, no? E poi ha anche un significato di rinascita, perché l'idea di uscire da una pelle vecchia e entrare in una pelle nuova, e qui c'è un significato di rinascita, di vita, di speranza soprattutto, che pervade tutto il libro. Questo sì, questo è importante, cioè è un libro positivo, ecco, molto positivo.
0: No, anche perché poi non tutti riescono poi ad uscire da una situazione e rientrare in un'altra e lasciarsi dietro la situazione vecchia, non è facile, ed è anche uno spunto a tutti quelli che magari hanno bisogno di una spinta per riuscire a capire e per fare una determinata azione come quella, per andare a leggere il libro, giustamente.
2: Certo, certo, sì, poi ripeto, è un libro semplice, è un racconto facile sia da leggere a livello, diciamo, di, come posso dire, per le frasi che vengono usate, per il linguaggio, ecco, ora non mi veniva il termine, per il linguaggio che viene usato, che non è un linguaggio difficile o criptato, ma è un linguaggio semplice, per cui è semplice da leggere e questo diciamo porta anche a recepire dei messaggi che proprio semplici magari non sono, in maniera più facile, e questo è quello che spero, ecco. Poi ripeto, saranno i lettori a poter dire quello che è arrivato, perché io chiaramente l'ho scritto, quindi per me è diverso, però aspetto con gioia di sapere da chi lo leggerà le proprie impressioni.
0: Beh, insomma, allora io direi che praticamente è un libro da come diceva anche la nostra redazione, che si sono ritrovate all'interno, anche perché le tematiche sono quelle semplici, quelle le primitive, le basi, l'amore, la felicità, il dolore e purtroppo la morte. È però tutto un insieme che porta ad essere un libro fluibile per quanto riguarda la lettura, come dicevi tu, molto semplice, molto molto e in certi punti anche brioso, se non vado errato, e però che va ad affrontare determinate cose che poi sempre, sicuramente, visto che è una cosa vissuta da un essere umano, in questo caso essendo un essere umano, tutti quanti si mettono allo stesso livello e di conseguenza chi più chi meno sicuramente si troverà ad essere praticamente come posso dirti?
2: Coinvolto,
0: ecco. Tu non ti veniva la parola, mi veniva l'altra, coinvolto. Allora, Annabella, allora io direi di fare una cosa. Allora, noi questa chiacchierata chiacchierata l'abbiamo fatta, io vorrei che tu ti prendessi qualche secondo per dire, per presentarlo ancora di nuovo, per dare una spinta ancora a questo libro, ai nostri radioascoltatori, per andare naturalmente ad acquistarlo, dove, come, quando, i ringraziamenti e cose varie, bla bla bla. Come dico sempre io.
2: Sì, allora, dove andare a acquistarlo è molto semplice, in libreria ordinandolo, se non è presente nella libreria dove viene richiesto, oppure online sui classici siti che sono, insomma, online, come per esempio Amazon, Feltrinelli, Mondadori Store, poi
0: IBS,
2: comunque basta
0: cose.
2: Sì, certo, basta digitare il nome del libro e il nome mio e trovate tutto su Google, cioè, quindi non è affatto difficile. E poi per il resto penso di aver detto già tanto. Posso aggiungere che è un libro ironico, a volte anche abbastanza comico, ci sono molti spunti abbastanza comici, e riflessivo sicuramente, parla molto degli animali, della natura, dell'ambiente, parla delle donne, del rapporto fra gli uomini e le donne.
0: Aia.
2: Parla degli adolescenti, parla della crescita e poi, come dicevi tu, della vita e della morte, perché fanno parte della vita, sono, cioè, tutti momenti, no, che attraversiamo, che possano piacere o meno, però ci sono, quindi li ho voluti affrontare in ogni caso, per cui insomma le argomentazioni sono le più disparate, le più incredibili, per cui insomma lo consiglio. Poi ecco, aspetto le critiche
0: che arriva,
2: positive e negative, perché tanto servono sempre.
0: Sì,
2: quelle,
0: anche,
2: no?
0: Perché tutte quante positive, comincia a dire c'è qualcosa che non quadra, no?
2: Sì, vero? Non va bene.
0: Invece sicuramente ci sarà qualcuno che dirà che, certo, sicuramente che non ha nulla da guadagnare a dirti guarda che a me non è piaciuto. Vabbè,
2: cioè, no, ma l'importante è sapere perché, perché una critica negativa è giusta e va bene se è costruttiva, no?
0: Se no, non
2: se
0: serve
2: porta
0: a nulla.
2: Qualcosa di buono.
0: Se no non porta a nulla. Annabella, io ti ringrazio. Annabella Carivani è stata con noi a Dolce Alice Live. Mi raccomando, La pelle del serpente.
2: Grazie a te, grazie a tutti voi.
0: Ti aspetto per un'altra iniziativa se vuoi. La radio è aperta.
2: Certamente. Grazie ancora.
0: Ciao.

0: voce è uguale.
1: Wow, potrei cantare. Lionel, stai zitto, canto io.
0: Baby, really one more time.
1: Perché ho visto la Euroricci? C'è una cosa valida. C'è un perché, c'è un perché. Perché ritorna in Italia il prossimo anno. Ritorna in Italia e ritorna a Vicenza. Una data unica, il 20 di luglio, dove io e la Gasparetti e Tiziana saremo in prima fila. Infatti abbiamo già comprato i biglietti. Io ho l'1A e lei ha l'1B. Che c'è a fianco proprio. Perché la Euroricci non è che si può perdere.
2: No, io veramente ho il posto uno qua.
1: Uno qua, fianco a me. Qua. Uno qua, qua. Oggi è così, non ci possiamo fare nulla. Allora, grazie alla bella Calimani, grazie per essere stata con noi. Ci ha presentato un libro bellissimo. Andate, degustatevelo, anche perché poi se lo cominciate lo finite in un sol boccone. E non è perché ho fame, perché per farvi capire che poi è talmente coinvolgente che cominciate e lo finite. Ma dai, finito di picchiare sui microfoni, Gasparetti, ve lo dici. Allora, un saluto bello, con un abbraccio ad Angela. Che questo momento è ad Agrigento,
3: un posto meraviglioso. Mi ha scritto e mi ha detto: mi devo salutare, perché se non lo dico a mio padre, capito?
1: E vabbè, questa è Dolce Alice Live. Mi raccomando, 348 349 1141.

0: Allora, semplicemente James Williams, poi se vi passo gli occhiali, grazie, grazie, gentilissima. Davvero fa cosa fa questa ragazza? All Your Eyes, semplicemente il titolo. Tiziana, hai sentito la mia cacofonia? Mia cacofonia,
1: la cacco.
0: Ma sì. Allora, sai una cosa a proposito di cacco? A proposito di cacco, allora sono diventato amante. Non di una donna, perché ormai è l'età che devo fare. Allora, ormai c'ho il doppio petto aggravata. Che vuoi che faccia? Non fa matta. Questo è il grande califo che lo salutiamo. Allora, dovunque tu sia, scrivi qualcosa per la Gasparetti. Allora, almeno diventa famosissima, ci esce da rompere Baron Grasse. Allora, sono diventato amante del cacomela. Tu conoscevi il frutto cacomela?
1: Molto, sì, molto. Però bisogna fare attenzione, perché alcuni che non sono abbastanza maturi allappano.
0: Il cacomela non allappa, perché ha la consistenza della mela, cioè è dura, e praticamente è il sapore è una via di mezzo, il colore è la via di mezzo del sapore di un cacco e una mela. Allora, detto questo, che tu non sai la differenza tra il cacco e la mela, tu conosci soltanto il
1: mela.
0: Allora, questi hanno il titolo di una cosa che bevono i bimbi, che a noi piace. Una volta, ora non posso, ho visto la mia glicemia, sono i brick. Una cazzata questa, ragazzi.

0: La redazione ci passa i WhatsApp e ci dicono che chiaramente in tanti sono l'ascolto e chiaramente, cara Tiziana, ci prendono per vero, per i fondelli,
1: per il giro.
0: Sì, sì, ci prendono il giro, perché ma voi un WhatsApp dice: ma siete sicuri che voi due non vi amate? Allora, io l'amo follemente.
1: Chi è che non capisce un...
0: Io l'amo follemente, lei che puntualmente va bene. Queste sono cose ormai che nella vita mi ci sono abituato tantissimo. Ma tantissimo. Fatto sta che nella mia vita ho avuto due donne, una mi ha lasciato e l'altra mi ha sposato. Poi ne parleremo un giorno ne parleremo. Anzi, facciamo una cosa, non ne parliamo proprio. Tiziana! Che vuoi?
1: Eccomi.
0: Che c'è? Parla di qualcosa, ti paghiamo.
1: Parli. Però poi aspetto il bonifico.
0: Sì, ma lascia fare, ci mette la salsa. Salsa, fai il bonifico alla Gasparetta. Allora, quest'anno niente tredicesima, lo sai? Lo sai che oggi ho mangiato la prima fetta di panettone? Lo sapevi questa cosa?
1: Sì.
0: Senza zuccheri aggiunti.
1: Voglio evitare, giusto per Natale.
0: Ecco, stai zitto, ma per favore. Ho preso il, perché poi lo fanno, esiste, ho comprato il panettone senza zuccheri aggiunti, antiglicemico. Una cosa veramente.
1: Ma cos'era, varia?
0: No, ma guarda, è una schifezza.
1: Senza uova, senza lievito.
0: Senza, una schifezza. Il panettone aveva la forma e basta. L'uvetta senza zucchero. Una schifezza veramente. Però, insomma, bisogna adattarci, visto la mia vecchiaia. Questo è un brano che mi ricorda la prima volta che baciai una donna.
1: Pensavo il primo brufolo sulla faccia.
0: No, era il 1863.

0: beh, sono ricordi bellissimi, sono ricordi che no, che fanno bene soprattutto al cuore, visto il concerto, perché ti ricordano i momenti belli. Ed era anche l'anno, se non vado errato, che conobbi delle persone fantastiche che in questo momento sono all'ascolto: Annalisa, Roberta, l'altra Roberta, Lucia, Stefano, Enrico, insomma, no, per dirvi, tu ti ce la dirai chi sono questi personaggi. Questi personaggi sono i compagni di scuola che quando io ho studiato, sai, qualcosa, poco, ho fatto l'alberghiero, te lo baci, era solo come ci siamo ritrovati qualche giorno fa, ci siamo ritrovati, abbiamo fatto una cena bellissima, siamo tutti quanti invecchiati.
1: Ma
0: ti hanno
1: riconosciuto?
0: Ti hanno riconosciuto, mi hanno detto: minchia, sei bellissima. Allora è arrivato, che c'è, che vuoi dalla regia? Ah, Norbi dice che anche lui ha una canzone dove per la prima volta ha baciato una donna. Strana sta cosa, però. Dai, ne hai facoltà, mandala. Che è sta cosa? Qui? Hai baciato una donna su questo brano? Sei sicuro? Perché questa è tremenda. No, no!
1: Per me dormiva lei.
2: Come triste Venezia.
0: No, bene. Soltanto un anno dopo, ma che ti vale? Capisco perché poi ti ha lasciato. Baci una donna come Trico con Gasdamur, che lo salutiamo anche lui, grande artista. Io sono un arione e la tiziana. Vabbè, volevo fare una battuta, non la faccio, anche perché poi potrei anche farti diventare rossa.
1: Io invece ho una canzone per te.
0: Sì.
1: Tu hai dato il primo bacio nel ballo del quack quack.
0: Ma santo Dio. Ma la Cinzia Donati, la Sasso, ti hanno mandato qualche notizia simpatica da leggere? Perché poi non è che possiamo. Tra una volta avremo altri ospiti. Te lo giuro, guarda, un'iniziativa bellissima.
1: Davvero?
0: Sì, un'iniziativa bellissima a favore dei bambini. E quando si parla di bambini, chiaramente.
1: Allora siamo seri.
0: Mi si apre il cuore.
1: Io.

0: una tendenza un po' particolare, un po' strano. Arrivava in Italia la musica francese, è un brano che ha fatto breccia chiaramente a noi discotecari, al sottoscritto che quando lavorava in discoteca, ma a tutti quanti di gioia questa C'est la Watcher. Qualche brano eccezionale in classifica è arrivato. Allora, come non lo faccio quasi mai, però lo faccio quando c'è l'opportunità di fare determinate cose dove mi si apre veramente il cuore al sottoscritto, anche perché poi mi è arrivata una telefonata di un paio di amici che in questo momento li sto vedendo dal monitor, che hanno realizzato qualcosa che a me si apre il cuore quando delle persone tranquille come sono loro, però che hanno un cuore grosso così, mi chiamano e dicono: Max, guarda, abbiamo fatto qualcosa per i bambini. E quando si parla di bambini io mi struggo come neve al sole. Allora è stato realizzato un CD da un paio di amici che sono qua con me, sono Marco Battistini e Pierluigi Basteri. Ci siete tutte e due in coppia oppure non ci siete?
1: Presenti.
0: Eccolo.
1: Ciao, ci siamo.
0: Ecco. Allora, cosa hanno fatto? No, io vi voglio spiegare questa cosa qui, perché è una cosa, quando si fanno queste cose di spontanea volontà, perché il cuore te lo dice, io una mano bisogna che la dia, anche perché poi tutto quanto va in beneficenza, ma va in beneficenza a chi? A quelle personcine che poi ci aprono il cuore, che ci allietano la giornata, la serata, la nottata. Tante volte non si dorme, agli mortali, però riempiono i giorni e naturalmente, come diceva il cuore. Allora, l'amico Marco e l'amico Pierluigi cosa hanno pensato? Hanno pensato di fare un CD che porta il titolo di Ascolta il tuo cuore, ma il perché ora l'hanno fatto lo abbiamo spiegato, ma io vorrei ora da Marco, prima Marco e poi Pierluigi, descrivere questa iniziativa, che è un'iniziativa bellissima, che io voglio che diventi anche di Dolce Alice Live. Per cosa è stata fatta?
1: Abbiamo fatto questo CD per l'ospedale pediatrico Apuano, per aiutare i bambini. È stata così, ma è nata per scherzo questa iniziativa, no? Una delle tante conversazioni tra me e Luigi, che collaboriamo anche su tante altre cose nel sociale, questo ci tengo a sottolinearlo, e così, in una serata di karaoke in un locale di Marina di Massa, mi dissi: Luigi, perché non possiamo fare, non proviamo a fare un CD per qualcuno, per qualche persona che ha bisogno? Basteri, Luigi, mi disse: non è un'ipotesi da scattare. Questo era di sabato. Il lunedì mi disse subito Pierluigi: Marco, preso in seria considerazione una cosa che hai detto, ci siamo attivati e subito abbiamo pensato a questi bambini dell'OPA.
0: Allora, io ti disturbo, ti fermo un attimo, voglio spiegare. L'OPA, Ospedale Pediatrico Apuano, è un'eccellenza per quanto riguarda gli ospedali, per quanto riguarda le problematiche che hanno al cuore i bambini. Da tutta Europa arrivano, da tutto il mondo arrivano i bambini a curarsi, e ben venga queste cose qui, che si attivino. Ce ne vorrebbe una al mese, Pierluigi, di queste cose, sinceramente.
2: Certo, sicuramente.
0: E allora vi siete radunati, sì, qualcuno di voi, sì, e avete fatto punto. Descrivi questo CD, così almeno riusciamo a far, sì, capire.
2: Sì, ci è sembrato giusto usare il nome che tu hai menzionato prima, Ascolta il tuo cuore, perché è proprio dovuto a queste piccole creature della struttura, che arrivano da tutto il mondo, come hai detto tu. Il nostro ospedale è straordinariamente favoloso per queste cose, e abbiamo creato questo CD con 10 brani e l'abbiamo intitolato 10 canzoni per chi soffre, proprio per indicare questa cosa. E noi per l'OPA, che questo per tutta la vita, ovviamente è un contributo che daremo anche dopo questo CD.

0: rimarrà per sempre, perlomeno da parte mia e di Marco. Credo che è una cosa che abbiamo preso a cuore per davvero e la porteremo fino in fondo. Ora, questo CD è nato così come ha detto Marco, c'è da ringraziare anche qualche altra persona che ha preso parte a questo progetto, quindi è giusto anche fare qualche altro nome, tipo Daniela Dovardi, che ci ha permesso di registrare questo CD, DJ Felliccia, che lui è stato fondamentale nelle vendite di questi CD, ovviamente. Sono persone che insomma hanno fatto parte del cast, e io ringrazio tutti ancora, ma soprattutto ringrazio Marco Battistini, che è il mio compagno di viaggio da qualche anno, e dove abbiamo avuto questa idea, dove lui ha avuto questa idea, che abbiamo portato a termine, abbiamo fatto con orgoglio, il nostro cuore si è aperto, perché questi primi soldi che abbiamo mandato all'OPA, il direttore sanitario Marco Tore ci ha confermato che sono stati sfruttati per comprare un monitor per i bimbi, quindi il nostro cuore a mille.
1: Tu prova a pensate Marco e Pierluigi, il vostro monitor con i vostri sforzi attaccato a un bambino che ha bisogno, e quel monitor lì è vostro, cioè già quello è una soddisfazione da non sottovalutare, perché poi io direi, e speriamo ora con questa divulgazione in Dolce Alice Live, con tutte le emittenti radiofoniche che manderanno in onda, che ascolteranno chiaramente la nostra trasmissione, se riusciamo ad incrementare le vendite, per poi, parliamoci chiaro, tutto quello ricavato va all'ospedale pediatrico, cioè questo è va specificato, anche perché poi lasciamo perdere tante cose che sono successe per il mondo, che non sono andato per il verso giusto. Voi ci avete messo il cuore, l'impegno, io ci metterò tutt'altro impegno per quanto riguarda la divulgazione di questo CD. Allora, ci sono dei brani, siete andati a prendere dei brani che conoscono praticamente tutti al mondo, perlomeno gli italiani, Uomini Soli, poi c'è Respiro, Cuore Divertito, ci sono dei brani che è un CD da tenere, un CD da mettere in macchina, tenere, e ogni qualvolta che viene messo e ascoltato, ricordatevi che i proventi vanno direttamente per l'aiuto dei bambini dell'ospedale pediatrico Capuano, praticamente nella provincia di Massa Carrara. Allora, dov'è che possono, ora abbiamo parlato, abbiamo fatto la presentazione, ma ora magari qualcuno, qualche WhatsApp arriva e dice: dov'è che posso andare a prenderlo? Dov'è che lo compro? Avete qualcosa da appoggiare? Dov'è che si possono appoggiare, i nostri radioascoltatori, per prendere chiaramente questo CD? O magari una mail, un WhatsApp, qualcosa per prenotare e spedirlo? Parla tutte e due, chi vuole intervenire?
2: Ah, sì.
0: Allora, il CD sì, l'abbiamo appoggiato a due negozi, ovviamente, in via Foce a Massa. Uno è presso la saponeria profumeria Risparmio, via Foce 6.
1: Sempre a Massa.
0: Sempre via Foce. E uno via Foce 34, che è un mondo di frutta, un negozio ovviamente di ortofrutta. Se no, potete scrivere anche un email, sirio-luigi@hotmail.it. Noi siamo sempre disponibili.
1: È lì a fare loro.
0: E volevo ricordare che i proventi di questo CD, che ha il costo di 10 euro cada uno, vanno esclusivamente al 100% all'ospedale pediatrico, quindi non c'è trattenute, non c'è, perché siamo diretti.
1: Okay.
0: Noi prendiamo i soldini e li spediamo direttamente all'ospedale, senza nessun altro, ecco.
1: Benissimo, perfetto. Ragazzi, io vi ringrazio di questa cosa, mi ha fatto un sacco piacere avervi qua in trasmissione. Io credo sicuramente, anzi facciamo una cosa, potete tranquillamente, se volete, ordinare questo CD, Ascoltato Cuore, anche al WhatsApp di Dolce Alice Live, che è il 348-349-1141, voi lo ordinate con l'indirizzo, noi ve lo spediamo, non ci sono nessun problema. Ricordatevi che dovete ascoltare sempre il vostro cuore. Marco, Luigi, io ti ringrazio voi da parte di tutte quelle persone che in questo momento sono all'ascolto della trasmissione, perché avete fatto una cosa eccezionale. Grazie di tutto.
0: Grazie a voi per la possibilità.
1: Ciao.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Sì, mi fa una sega la pioggia all'uomo ragno.

0: ore in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio

0: Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Cechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.

0: amici di RVD Radio Voce nel Deserto e di Disabili International Radio, anche questa mattina siamo al dialogo nel buio e oggi abbiamo la professoressa Francesca. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno.
0: La professoressa di sostegno che ci presenta i suoi allievi.
1: Qua siamo con un piccolo gruppo della seconda C della scuola Carlo Porta.
0: Sì.
1: Volete dire voi i vostri nomi, ragazzi?
2: Sì. Buongiorno, io sono Riccardo Russo.
0: Non basta il nome.
3: Sono Andri Jaramillo.
4: Buongiorno, io sono Sofia Savarè.
0: Sì.
4: E io Ludovica Salis.
0: Bene, perfetto. Allora, la professoressa la fa lei la domanda o penso a farlo io? Allora, faccio io la domanda. Allora, ragazzi, lungo il percorso di dialogo nel buio, qual è stato il momento più bello e anche il momento più brutto? Iniziate a dire il vostro nome e rispondete.
4: Allora, io sono Ludovica e il momento più bello è stato quando siamo saliti sulla moto. E il più brutto quando siamo usciti, che è stato molto bello.
0: Ah, perché avete visto me, d'accordo.
4: No.
0: Bene, avanti il prossimo.
1: Per me invece, Sofia Savarè,

0: il più angosciante, quindi.
1: Perché c'era il ponte, forse?
0: Sì, il ponte, poi non si vede. Non si vedeva niente. Non eravamo abituati.
1: Sì. Bene, avanti il prossimo.
2: Sono Andrea Millo. Sì. Per me è stato bello quando eravamo nel bosco, sì, soprattutto nel ponte, perché ero un po' agitato. E anche quando nella seconda parte, quando siamo riusciti a toccare delle cose.
1: Stai vicino al microfono, che siamo
2: cose, sì, che non avevo mai
1: visto.
2: Cioè, sì, ecco.
1: Si dice così. Bene, avanti il prossimo.
3: Ciao, io sono Riccardo. Questa esperienza mi è piaciuta molto.
1: Sì, vicino al microfono però.
3: Ciao, sono Riccardo. Questa, sì, esperienza mi è piaciuta molto e.
1: Cosa ti è piaciuto?
3: La parte più bella è stata quando siamo passati sul ponte e mentre siamo stati nel bosco.
1: Bene, chi è rimasto ancora?
4: Ciao, sì, mi chiamo Giulio.
1: Sì.
4: Questa esperienza mi è piaciuta molto perché comunque, anche se non vedi niente, puoi, sì, lo stesso fare un sacco di cose. E la parte più bella è stata quando siamo andati appunto sul ponte, all'inizio, quando c'erano anche le piante da toccare.
1: Bene, mi pare che è tutto. C'è qualcun altro ancora?
5: No.
1: E allora, professoressa, invece per lei qual è stato il, sì, momento più...
5: A me è piaciuto molto toccare la verdura e cercare di capire un po' il gioco, di cercare di capire che cosa stessi okay, toccando, cercare di sentire anche l'odore di...
1: dei vari frutti.
5: Sì, dei vari frutti.
1: Bene. E allora è un po' questo tutto, e invece adesso facciamo una domanda extra, proprio che non ha niente a che fare col dialogo nel buio. Qual è la vostra squadra preferita, se avete una squadra di calcio?
4: Sì. Milan.
1: Milan, il nome dai. Milan?
4: Giulio.
1: Giulio Milan, poi avanti i prossimi.
6: Ciao, io sono Riccardo e sempre Forza Inter.
1: Forza Inter, avanti il prossimo.
7: Io sono Sofia e tifo Lazio.
1: La prima
8: io
1: volta.
8: Ludovica e Forza Inter.
1: Bene, la prima volta che
9: sento. Io Andri, Forza Inter.
1: Ecco, e la professoressa invece?
5: Non tifo, quindi non tifo, sono... No, non è giusto.
1: Non è giusto. No. Bene, avete detto tutti la vostra squadra? Sì?
5: Sì.
1: E allora diciamo, dicendo, contando 3, 2, 1, io conto, alla fine, anziché dire forza squadra, diciamo forza dialogo nel buio. 3, 2, 1.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi. Anche oggi abbiamo una scuola media qui con la professoressa Isabella e gli allievi che ci daranno intanto i loro nomi. Buongiorno a...
2: Io Nicolò.
1: Nicolò, poi buongiorno.
3: Rebecca.
1: Rebecca.
4: Asia.
1: Sì.
5: Nicole.
1: Nicole.
6: Linda.
1: Linda.
7: Noemi.
1: E Noemi. Allora dunque, la domanda che in genere facciamo a tutti voi è quella: qual è stato il momento più bello del dialogo nel buio, perché siamo lì anche questa mattina, e qual è stato il momento un po' più bruttino, un momento un po' di paura? Chi parte?
2: Parto io, Nicolò. Per me il momento più bello è stato sul ponte.
1: Sì.
2: E il momento più bruttino, ma comunque bello, è stato al mercato.
1: Bene, avanti un altro col nome sempre.
4: La cosa più bella secondo me è stato Asia.
1: Sì.
4: Secondo me la cosa più bella è stato il ponte e la cosa un po' più bruttina è stata la città.
1: Bene, avanti.
3: Io sono Rebecca e la cosa più bella è stata il ponte quando siamo andati al tavolo rotondo.
1: Sì.
3: E la cosa che avevo paura era la città.
1: Avanti.
8: Io mi chiamo Nicole e la cosa più bella è stata quando siamo andati al bar e la cosa più brutta è stata la città.
1: La città. Chi manca ancora?
9: Sono Linda.
1: Sì.
9: La cosa più bella è stato il ponte.
1: Sì.
9: Quella un po' più brutta ma comunque molto bella è stato il mercato.
1: Bene.
7: Io sono Noemi, per me la cosa più bella è quando abbiamo toccato le figure.
1: Sì.
7: E invece la cosa un po' più brutta è quando siamo saliti sul ponte che ha cominciato a traballare.
1: Volete fare qualche domanda sui non vedenti o vi hanno dato già tutte le risposte mentre eravate al bar?
3: Ci hanno dato tutte le
1: risposte. Bene ragazzi,
10: chiedo io una cosa.
1: Sì, prego.
10: Perché è stata la cosa più brutta, cioè l'esperienza più brutta, quella della città, del mercato?
1: Ecco, sì.
3: Perché mi sono persa e non riuscivo più ad uscire.
1: Ecco, quindi secondo te i non vedenti nelle città si perdono un po'? Direi di sì, ogni tanto ci perdiamo anche noi. Bene, allora ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con noi. Contiamo fino a 3, diciamo 3, 2, 1 e tutti insieme diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1.
11: Viva dialogo nel buio!
1: Bravissimi, a presto, grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio e di Radio RVD, Radio Voce nel Deserto, anche questa mattina siamo al dialogo nel buio con il professor Salvatore. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a tutti.
1: Professor Salvatore, di che scuola è e che classe?
2: Come?
1: Che classe ci ha portato questa mattina?
2: Allora, oggi vi ho portato la seconda C, la bellissima seconda C.
1: Dell'istituto Carlo?
2: Sì, il Carlo Porta.
1: Ecco, allora ci presenti i ragazzi che uno alla volta fanno il loro saluto allora.
3: Salve, sono Martino e per me è stata un'esperienza illuminante.
1: Già dici un qualcosa di bello. Allora, dici il prossimo ragazzo invece cosa dice?
4: Ciao, io sono Chiara.
1: Sì, per te?
4: Per me questa esperienza è stata molto bella.
1: Bene, ancora un aggettivo per il prossimo ragazzo?
5: Salve, sono Sara ed è stato bellissimo.
1: È stato bellissimo, ancora avanti il prossimo.
6: Salve, sono Lorenzo. Questa opportunità di andare con la mia classe è stata una meraviglia perché ho scoperto cose che non sapevo prima.
1: Esistessero, avanti.
6: Sì, esistessero.
1: Avanti il prossimo.
7: Io invece sono Sami e come ha già detto il compagno l'ho trovata un'esperienza fantastica perché all'inizio mi spaventava ma dopo qualche minuto mi sono ambientato e l'ho trovato mitico.
1: Mitico addirittura, bene.
8: Salve, sono Bea e per me è stato molto bello e particolare.
1: Sì, perfetto. È rimasto qualcuno? No, mi pare avete detto tutti qualcosa. Qual è stato il momento più bello allora a questo punto e il momento più brutto?
9: Sono Lorenzo e sì. Secondo me il momento più bello e divertente
1: sì.
9: È stato il bar.
1: Sì.
9: Perché è stato un po' strano prendere una
1: cosa al buio, qualcosa al buio.
9: Una qualcosa al buio, tipo una bibita.
1: Certo.
9: Senza vedere le persone che mi erano a mio fianco e è stato molto divertente.
1: Bene, perfetto, avanti il prossimo.
7: Io sono Sami, secondo me invece la parte più bella del percorso è stato il momento in cui ci siamo passati la palla sonorizzata perché non ci rendevamo conto di quanto fosse grande la stanza o il tavolo perché era tutto buio e si sentiva solo il rumore del pallone che andava.
1: Bene, avanti il prossimo. Allora, c'è qualcun altro?
10: Martina.
1: Allora, sentiamo la voce di Martina. Martino.
11: Sì, sono sempre io Martino e volevo concludere dicendo che tutti i nostri pensieri possono essere riassunti con solo una parola.
1: Sì.
11: Quale? Viva il dialogo al buio.
1: Ma no, scusa, me l'hai rubata tu questa, io dovevamo dirlo dopo. Allora facciamo così, contiamo 3, 2, 1. Viva tutti insieme.
11: Ma ce ne sono alcuni al bagno.
1: Ah, vabbè, non fa niente, quelli che sono andati via. Diciamolo tutti insieme. 3, 2, 1.
11: Viva il dialogo al buio!
1: Però scusate, diciamo anche forza dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1.
11: Forza dialogo nel buio!
1: Grazie, a risentirci ragazzi, a presto.
11: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ormai siamo sempre al dialogo nel buio e questa mattina abbiamo la professoressa Rita della classe
2: seconda C
1: di?
2: Della scuola media Carlo Porta di Milano.
1: Ecco, che ci presenta, lei che insegna?
2: Allora, io sono un'insegnante di educazione artistica e vi presento

0: una parte dei miei allievi, sì, sono i primi ad essere entrati qui nel gruppo.
1: Sì.
0: Riccardo,
1: eccolo.
0: Mattia, Cecilia, Rimas, Edoardo e Alessandro.
1: Perfetto, allora sentiremo poi le loro voci. Intanto facciamo la domanda. La vuole fare lei oppure ci penso io?
0: No,
1: la faccio io. Allora, dunque, ragazzi, durante questo viaggio di un'ora al dialogo nel buio, qual è la cosa che vi è piaciuta di più, quella che vi è piaciuta di meno? Man mano date il vostro nome così gli ascoltatori possono sentirlo e poi passate al compagno.
2: Edoardo,
1: più vicino perché non ti sento.
2: Allora, la cosa migliore è stata andare al bar al buio.
1: Sì.
2: Perché non l'avevo mai sperimentato.
1: Bene.
2: Ed è stato difficile soprattutto prendere magari le bottiglie oppure le cannucce. E non c'è una cosa che mi è piaciuta di meno, perché è stata comunque una bella esperienza.
1: Bene, avanti il prossimo.
3: Riccardo.
1: Riccardo, dici.
3: A me è piaciuto molto invece attraversare il ruscello.
1: Sì.
3: Mi è piaciuto molto prendere il ponte e attraversare. Invece è stata un'ottima esperienza e anche a me non mi è dispiaciuto niente.
1: Bene, ancora?
4: Allora, il mio nome è Cecilia.
1: Sì.
4: E mi è piaciuto molto anche a me quando abbiamo attraversato il ruscello, dove
1: sì,
4: c'era una specie di ponte tibetano, ma anche
1: sì,
4: il bar mi è piaciuto. E non c'è niente che non mi piace, perché consiglio molto questa esperienza.
1: Ah, è anche pubblicitaria lei. Andiamo avanti, prossimo. Chi c'è ancora? Alessandro, vai. Vicino al microfono, Alessandro, dici.
5: A me è piaciuto molto e lo consiglierei a tutti, specialmente il ponte da provare.
1: Ah.
5: E anche il bar.
1: Ecco. Mi pare che siano finiti, la professoressa invece.
6: Rimas.
1: Ah, Rimas, un attimo.
7: Ok, a me è piaciuto soprattutto il ponte perché è un'esperienza molto bella e anche coraggiosa, visto che non abbiamo visto niente e niente.
1: Bene, mi pare
5: Mattia,
1: che siamo con Mattia, il microfono.
5: L'attività che mi è piaciuta di più è stata la prima attività che abbiamo fatto, quella con dove dovevamo riconoscere, in questo caso l'albero,
1: sì,
5: la frutta e i fiori.
1: Ecco, il boschetto praticamente.
5: Sì. Non c'è stata proprio un'attività che mi è piaciuta di meno, è stato tutto divertente.
1: Bene, mi pare che abbiamo finito. Invece vi chiedo, per voi siete tifosi di qualche squadra?
3: Riccardo.
1: Riccardo, di che squadra?
3: Io tifo da molti anni l'Inter.
1: Sì.
3: E invece una squadra che al momento non mi piace molto è il Milan.
1: Ho capito. Va bene, avanti il prossimo. Chi?
8: Allora, io sono Cecilia e tifo la Juve.
1: Ah, bene. Sentiamo ancora qualcun altro.
2: Io sono Edoardo e anch'io tifo l'Inter. E mi piace tantissimo andare allo stadio.
1: Bene, è un bel pensiero questo, andare allo stadio.
5: Allora, io sono Mattia e non tifo niente, però se devo simpatizzare simpatizzo l'Inter.
1: Bene, ancora chi è rimasto?
5: Io sono Alessandro,
1: Alessandro.
5: E a me, cioè, io tifo l'Inter.
1: Perfetto, la professoressa invece che tifa?
9: Io sono Rimas e
1: sì,
9: tifo l'Inter.
1: Forza
9: Inter.
1: Forza Inter.
9: Sempre.
1: Professoressa invece tifa qualche squadra o no?
6: Sicuramente no, non il Milan. Ma visto che qui siamo circondati da interisti, non è possibile.
1: Non ti pare.
6: Allora sosterrò l'altra mia allieva e tifiamo la Juventus.
9: Sì.
1: Ecco. Bene, allora a questo punto ringraziamo tutti. Al 3, 2, 1 insieme diciamo viva dialogo nel buio, così ce ne andiamo. 3, 2, 1
10: viva dialogo nel buio.
1: Perfetto, grazie ragazzi, a presto.
10: Grazie.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVG e di Disabili International Radio, anche oggi al dialogo nel buio, oggi con il professor Diego. Buongiorno professor Diego.
2: Buongiorno.
1: Ecco, professor Diego, lei è...

0: Professore di?
1: Allora, io insegno diritto ed economia politica in un liceo delle scienze umane in un'opzione economico-sociale.
0: Milano?
1: A Varese. Istituto Maria Ausiliatrice.
0: Maria Ausiliatrice. E oggi con lei ci sono due volontarie, perché sì, erano sei o sette, però solo due sono volute venire al microfono. Facciamo sentire loro, la loro voce. La voce di?
2: Susana.
0: E poi la voce di?
3: Anna.
0: Allora, vuole fare lei la domanda o la faccio io?
1: La faccia lei.
0: Allora, raccontateci come è andato il percorso stanza per stanza e dove siete divertite di più e dove invece avete avuto un po' di titubazione.
1: Allora, comincio io, così allora, il tempo, ragazzi, a pensare. Sì. Allora, è stato un crescendo di emozioni.
0: Sì.
1: Nel senso che all'inizio la difficoltà appunto del non vedere, di non sapere dove appoggiare i piedi, però piano piano, aiutati anche dal Simone, bravissimo, sì, che ci ha guidato, e poi anche ci siamo di fatto aiutato tra di noi, no?
0: Sì.
1: Con la voce, con il tatto e quant'altro, è stato, ripeto, un crescendo di emozioni. Quindi la difficoltà all'inizio, ma poi io lo dico, mi sono veramente divertito. È un'esperienza che secondo me nella vita uno dovrebbe fare, almeno provare almeno una volta un'esperienza del genere.
0: E poi magari rifarla pure, perché no?
1: E rifarla perché no, anzi poi c'è la possibilità dell'aperitivo al buio, altra bellissima esperienza.
0: Sì.
1: E voi ragazze?
0: Ecco, sentiamo.
2: Ok, allora è stata un'esperienza molto bella. Inizialmente c'è un po' paura perché non sapevi come, cioè l'ambiente era diverso, non era nuovo, diciamo, per noi. Pian piano abbiamo preso un po' più alla mano e
0: confidenza.
2: Sì, confidenza, esatto. E tipo la parte del ponte è stata
0: un po' tragicomica.
2: Esatto. E è stato bello quando abbiamo giocato a palla tutti insieme.
0: Ma con la palla sonora, con all'interno i sonagli.
2: Sì, con l'interno i sonagli. È stata una bella esperienza.
0: Bene, sentiamo invece adesso Anna, credo.
3: Sì, io sono Anna e questa esperienza sicuramente è stata molto divertente, ma anche da un altro punto di vista molto da un altro punto di vista anche visivo, un'altra esperienza di un altro mondo. La parte che mi è piaciuta di più, secondo me, come Susi, il ponte, perché era una cosa inaspettata e bisognava stare poi in equilibrio non vedendo neanche niente, però è stata un'esperienza anche molto bella, dove si può imparare molto e anche se non si vede niente.
0: Bene, secondo voi non vedenti quali difficoltà hanno nel vivere di oggi?
1: Beh, tante, perché secondo me, allora, non tutte le città, poi se penso ai paesi piccoli, ci sono gli strumenti, cioè ad esempio l'abbattimento delle barriere architettoniche in molti paesi piccoli è sulla carta, e quindi veramente diventa difficile attraversare la strada, scendere, salire un marciapiede, fermarsi ed entrare in un immobile, no? Ad esempio,
0: certo,
1: in una struttura
0: però
1: pubblica.
0: È pur vero che le città grosse sono peggio, perché
1: sì, è vero,
0: nelle città piccole c'è meno traffico, i marciapiedi sono piccoli, però c'è meno possibile. La città di Milano, per esempio, per noi è veramente brutta come marciapiedi, perché ci sono monopattini, parcheggiati, biciclette.
1: Io porto avanti una guerra personale sull'uso dei monopattini sul marciapiede, perché no, veramente sono una cosa luciana. No, ecco, devo dire, nelle stazioni mi sembra che qualche passo si sta facendo, cioè ci sono noi percorsi, qualcosina, quindi metropolitana, anche le stazioni ferroviarie, però secondo me è ancora troppo poco rispetto a quello che si dovrebbe, si potrebbe fare sicuramente.
0: Bene, una domanda extra di tutto voi: per quale squadra tifa Anna?
3: Di calcio?
0: Di calcio.
3: La Juventus.
0: La Juventus. E invece Susana?
2: La Juventus.
0: E il professore?
1: Ovviamente sono un gobbo juventino dalla nascita.
0: Beh, e allora tutti e tre insieme, anziché dire forza alle nostre squadre, diciamo 3-2-1, forza dialogo nel buio. 3-2-1.
4: Forza dialogo nel buio.

E dai, andiamo. The Summer is Magic, Disabili International, Simone Papini. In diretta alle 5 trascorse da qualche istante. Giuseppe, grazie per la linea. Oggi è martedì, 8 settembre. Dai che si va. Dai, che ce lo godiamo. Tanti argomenti, ragazzi, anche oggi di cui parlare. Parleremo di tecnologia, di intelligenza artificiale, quindi qualcosa che ci riguarda a livello di disabili. Non soltanto, faremo un salto anche nella generazione Z. Quante volte vi è capitato di parlare o di ascoltare un dialogo tra ragazzi giovani, che magari non come noi siamo boomer, e non ci capisci niente? Ecco, allora stamattina, grazie intanto Giuseppe per la linea, faremo un salto anche nella generazione Z con alcuni dei loro termini molto, molto difficili per me.

Oh, allora, stamattina 8 settembre vedo che la mia idea del lasciare stare il calcio anche con il venerdì del Football Club, perché veramente è bello anche approfondire. Ciao Simone, peccato perché comunque il calendario era veramente interessante. C'è Francesco che scrive: Simone, finalmente un programma che almeno non parla di calcio. Poi strano che un maschietto come me dica: oh vabbè, ma chi se ne frega del calcio, però alla fine basta, non se ne parli, va bene? Ok, cioè noi non ne parliamo, neanche il Football Club del venerdì, perché tanto alla fine Simone è talmente svagato, ma anche i collaboratori non è che state messi molto meglio dalle Roa, va bene? Perché me lo potevate dire che a luglio erano iniziato i gironi della Champions League, Europa League, che è? Ma c'è anche la Conference League, no dai, troppo casino, troppo complicato, io lasciamo stare i grandi, ai miei colleghi che con i loro programmi sportivi e di cultura sportiva ne sanno più di me. Amici, allora, oggi è l'8 settembre, oggi la Chiesa celebra la Natività della Vergine Maria, che anche se non sei cattolico e non credi comunque nella verginità di Maria, sappi che è nata Maria, comunque Maria è nata comunque, vabbè, ok, è un po' come Gesù, puoi non credere nel cattolico, però comunque Gesù di Nazareth è esistito veramente. Sapete che nel lontano 1930 veniva imballato per la prima volta lo scotch? Lo scotch è una figata, meglio la colla probabilmente, oppure il nastro isolante, qualcuno potrebbe pensare, però voglio dire, lo scotch c'è il suo perché. Lo scotch, ad esempio, adesso con questa storia dei pacchi, quando ti arrivano i pacchi tutti imballati con quello scotch, ma come fate? Chi è che lavora per i pacchisti? C'è chi lavora nell'imballaggio, è vero che ci sono le macchine, ma per staccare lo scotch è veramente un casino, Com'è sta cosa? Mamma mia! Poi, oggi, nel 1966, il primo episodio di Star Trek. Anche qua, sport e comunque anche fantacalcio. Ma anche la fantascienza, anche lì lascerei. Sapete che io Star Trek mi sarò visto una mezza puntata, 10 minuti di qualcosa. Così in maniera molto superflua, grazie alle puntate della serie televisiva per me madre, The Big Bang Theory, perché loro sono i nerd, amano molto la scienza e la fisica, ma assolutamente anche la fantascienza, quindi qualcosa so da lì, cioè tipo Spock, lunga vita e prosperità, però tutte riprodotte da Sheldon, perché io lascia stare. Oggi nel 1925 per Sellers nasce, nel 1968 Roberto De Donna, ma anche Susanna Bonfiglio nel 1974. Oggi comincia il primo campionato di calcio, il primo in assoluto nel 1888. È una vita che si gioca a calcio, ragazzi, altro che l'Italia fondata sul pallone. Oggi nel 1996 partiva la Serie A. Quindi, insomma, ma oggi, sempre nel 1974, stavolta gli Europei di Atletica di Roma. A Roma vengono svolti, ma nel 1985, anche nel 1985, oggi partiva la Serie A. Oh ragazzi, va bene, la Serie A, facciamo tutte le vocali. Ragazzi, stamani, sapete, nel mio paese si direbbe mi ha preso la ruzza, ve lo dico. Giuseppe, vai, prossimo pezzo.

Torniamo a parlare di tecnologia, di intelligenza artificiale, ma anche dell'impatto nel mondo del lavoro. Come sapete, ci si divide, cioè noi non ci dividiamo proprio perché io non ne so, ecco. Però i vari studiosi, anche i tecnici informatici, si dividono un po' e dicono no, però magari i vecchi ruoli a livello lavorativo non verranno soppiantati, l'intelligenza artificiale può dare una mano. Altri invece sostengono no, assolutamente no. Ad esempio, qualche settimana fa parlavamo del fatto che per le persone con disabilità visiva, come il sottoscritto, i centralinisti, ciao, proprio ciaone, l'avete seguito? Ci sono dei follower e quindi anche comunque delle su WhatsApp, ma anche su Facebook soprattutto, e quindi i vari real dove fanno la pubblicità delle intelligenze artificiali che sono agenti autonomi e praticamente ti gestiscono tutto il centralino e ti fanno segretaria, mamma mia ragazzi, oggi è così, la segretaria 24 ore su 24, fissano appuntamenti e c'è anche un influencer che si è fatto prenotare il ristorante, la pizza e il menù, e la persona appunto dall'altra parte del capo del ristorante si è manco accorta che stava parlando con l'agente autonomo, tanto per dire. Ecco, comunque torniamo a parlare appunto della tecnologia, dell'intelligenza artificiale e quindi dell'impatto sul mondo del lavoro, perché con effetti particolarmente pesanti sulle mansioni, quelle ripetitive, quelle delle fabbriche, quindi rischio di esclusione per le persone con disabilità, come vi stavo anticipando, perché l'agente autonomo nei processi aziendali rischia di creare, secondo lo studio, uno scenario di forte smarrimento per i lavoratori più fragili o con disabilità. Se ovviamente da un lato l'IA, come dicevamo, offre strumenti di assistenza, dall'altro la rapidità automatica e il sistema di selezionamento del sistema dell'agente autonomo, dell'algoritmo, possono assolutamente accentuare la barriera sull'accesso al mantenimento del posto di lavoro. Quindi viene sottolineata la necessità di intervenire regolarmente per cercare una soluzione, degli interventi regolamentati per evitare che appunto l'innovazione tecnologica aumenti il divario sociale, ma anche penalizzando le categorie meno sindacalizzate e le persone che appunto necessitano, come il sottoscritto comunque, di forme di collaborazione di mirato e adattamento di ragionamenti sul posto di lavoro. Guardate che c'è l'articolo 104,3 e anche la 62 comunque, cioè non penso che, voglio dire, ora va tutto bene, non voglio difendere l'intelligenza artificiale o la tecnologia, però non è che il datore di lavoro dice vabbè, ma adesso io assumo l'intelligenza artificiale, l'agente autonomo, a discapito del disabile, anche perché ogni tot lavoratori normodotati c'è comunque un disabile. Ora, a meno che non vogliano cambiare la legge, mi sembra che, ecco, ok, questo però voglio dirlo, perché sennò sembra che, ok. Però i contenuti dell'articolo riguarda appunto il Fatto Quotidiano, e nella pagina dedicata di ciò si fa la riflessione appunto sul fatto dell'impatto stesso. Però ecco qua i primi messaggi. Simone, sono un sindacalista, però c'è anche da stare abbastanza tranquilli perché c'è appunto le leggi che tu hai citato. Ma più che abbastanza tranquilli, io vorrei stare tranquillo. Anche perché ora noi siamo stati assunti a livello a tempo indeterminato, ma pensa un po' alle persone disabili, mi vengono in mente le persone della mia tra virgolette categoria, cioè le persone con disabilità appunto a livello visivo, puoi fare o il massaggiatore se vuoi, ovviamente, piuttosto che assolutamente il centralinista. Vediamo un po', ragazzi miei, cioè non penso che possano svegliarsi la mattina e assumiamo l'agente autonomo, cioè facciamo anche meno.

Se siete dei genitori o magari educatori o magari periodicamente siete in contatto con i ragazzi giovani della generazione Z, vi è mai capitato di non stargli dietro? Cioè questi parlano senza minimamente di quello di cui stanno parlando, il modo

Ok, ma c'è anche chill, cioè stare tranquilli, quindi chill anche, dipende poi dalle zone d'Italia, un po' arriva in scialla anche, probabilmente, boh. O rilassarsi, bro o fra, o gostare, mostrano forte influenza dell'inglese, cioè dei social media e del mondo del gaming, per ovviamente andare a capire ciò, è bro, è bro brother, no, fra... fratello, o bro, non mi stai a calà, ecco, un po' alla romana così, bro, per vivere insomma veramente degnamente anche quello che sono i nostri giovani. Gostare, allora, gostare è, ci si arriva però, voglio dire, gostare viene da ghost, c'è qualcuno che magari ti lascia e lo fa, ti ghosta, perché magari a livello di social media non ti risponde, manca messaggi, mi sta ghostando, non costando, ma ghostando, quindi mamma mia. Però vedi che però i ragazzi in un certo qual modo della generazione Z usano molto l'inglese. Se volete, un po' lo storpiano, cioè Federica che lo storpiano, sì. Però nonostante la diffusione dell'italiano, quello standard, e degli anglosimiani, è parte locale dei dialetti regionali, continuano comunque a resistere. Non sono destinati a scomparire, secondo l'articolo, ma piuttosto ad affiancare all'italiano informale, quello comunque che noi usiamo correttamente, quello che si parla in radio, perché sfido a parlare comunque sia, no, un italiano corretto e forbito. Tra poco altre parole, altri termini della generazione Z. Adesso io non vi gosto, però vi faccio ascoltare il prossimo, anzi Giuseppe, l'altro bagnino vi fa ascoltare.

stiamo cercando di imparare un po' la dialettica e il linguaggio della generazione Z, perché sennò siamo vecchi e non va bene. Abbiamo detto bro, fra, gringe, sono ormai, oh, sly. Che sarà sly? Fare qualcosa alla grande, essere impeccabili, sly, ok. Flixare, oh, flixare un sacco di volte l'ho sentito. Che vuol dire ostentare qualcosa e soprattutto i soldi, il successo e la capacità?

Ok, continua a fixare la macchina nuova. Mi stai fixando qualcosa che non mi interessa. Ok, il mood, mamma mia ragazzi, questo mood. Volevo salutare tutti gli influencer che, tra virgolette, posso dire che prendono un po' in giro altri influencer che se la tirano un po'. Ecco, mi rappresenta questo mood. Questo mood è esattamente quello che fa per me. Sì, è il mood, ecco. Cioè la zero voglia di mood, cioè la vita, e il mood è la via per vivere, la POV, che è la situazione che racconta dal punto di vista di qualcuno, ossia, per intenderci, arriva dal lavoro e ha già sonno, POV. Boh, vabbè. Random, ok, noi lo usiamo a livello radiofonico, causale, senza motivo. Sto vivendo a random, mi ha scritto dopo 3 anni, a random. Quindi la zona anglosassone torna alla grande. Sus, sospetto, poco, diciamo, convenzionale. Ecco, questa storia è un po' sus, ragazzi, per favore. Poi abbiamo anche red flag, ossia comportamento o comunque caratteristica che dovrebbe far scattare un campanello d'allarme, ma anche green flag. Che cosa significa? Segnale passivo, passività, cioè caratteristica di apprezzamento, di accomodamento. Il toxic, ma quanti ce n'hanno? Ma una marea. È una persona o un rapporto dannoso, pesante o negativo. Beh, non facevano prima dire pesante, amici della generazione Z, Delulu che sembra non so cosa, ragazzi, ma che è Delulu? Essere un po' illusi o magari fantasticare senza basi reali. Delulu, stai delulando eventualmente, non ululando ma delulando, casomai. Non voglio, per carità, Lore a Montellone d'Orvieto sarebbe comunque qualcosa assolutamente di dialetto, Lore, per dire loro. Ma invece in realtà Lore per la generazione Zera è la storia, è il passato che stanno dietro ad una persona o una situazione. Ate, non a te, ma Ate ha fatto qualcosa benissimo, ha spaccato a te. Ok, va bene. Ci sto provando a non essere della generazione vecchia. Poi abbiamo anche altro, per concludere, ne abbiamo selezionati un paio, e è yapping. Parlare tantissimo, spesso senza arrivare al punto. Yapping. Sì, vabbè, yapping, yapper anche. È una persona che parla continuamente. Da yap ci sta, ecco, cap. Cap è bugia, cosa falsa, mi stai cappando. Non il cup, ma il cap. No cap, sul serio, senza mentire, il contrario, ovviamente. Ecco. Poi vibe o vibe è l'atmosfera sensazionale, l'energia di una persona o una situazione. Ragazzi, ce ne sono oltre 400, ve lo dico, che dobbiamo fare, eh? Qual è la cosa che diventa ancora più diversa però? Perché ghostare ignora qualcuno, dicevamo, fixare significa ostentare, e tutto ciò nel loro linguaggio, non facciamo noi voi loro, però nel linguaggio della generazione Z, così si capiscono prima. Noi quando eravamo giovani non ci avevamo questi, non me li ricordo. No, voglio dire, non questi termini, però non avevamo tutta questa dialettica differente rispetto alla generazione che ci precedeva, credo. Penso di no. Tu, Giuseppe, che sei ancora più vecchio, no, vero? Amici di Disabili International, amici di Giuseppe, amici anche miei, il gallo di Simone, Tempo Zero Summer Edition termina qua. È ancora summer. C'è inutile che dite, vabbè, ma la settimana prossima aprono le scuole. Non importa se aprono le scuole, perché io fino al 21 di settembre, che non cambia dall'estate all'autunno, non mi schiodo, Per me è ancora estate, anche se la settimana prossima aprono le scuole, dal 14, dalla prossima settimana tutti. Praticamente, tranne oggi, anzi ieri, che era lunedì, hanno aperto le scuole dell'infanzia a Bolzano. Per il resto mi sembra che... ok. Amici, buona giornata, ci sentiamo ovviamente giovedì mattina, il 10, rigorosamente in onda in diretta. Giuseppe, ora tocca a te e ai tuoi colleghi. Ciao, a giovedì.

0: novità discografiche della settimana.
1: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Quest'oggi, sabato 5 settembre 2026, nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Anche quest'oggi sceglieremo il disco promo, ma quest'oggi lo abbiamo fatto scegliere a voi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, come scrivendomi al 333-9648-645. Naturalmente andremo a raccontare anche le vostre preferenze. Saluto Antonello in regia, saluto Disabili International Radio e tutte le radio che si collegano, Giuseppe Cesena, che ti invio un abbraccio, ricordando che chi volesse può riascoltare la puntata nel suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Vi ricordo che il suo programma viene trasmesso su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7, quindi chi volesse ascoltarlo lo può fare. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione di Danto Radio, attraverso Alexa, se ce l'avete chiedete Alexa via Danto Radio, oppure semplicemente attraverso il sito www.dantoradio.it. Vi ricordiamo che Danto Radio ha anche le pagine Facebook e Instagram, chi volesse può seguirle, può mettere un like cercando appunto Danto Radio Sardegna. Allora iniziamo subito con le preferenze di quest'oggi, precisamente vi raccontiamo le preferenze del 29 agosto 2026. Le prime preferenze che vogliamo raccontarvi sono quelle di Iole. Al primo posto mette in parità Don Pasquale Ferrone, Tutto cambierà. Daniele Antonio Saetta, Gente del Sud. Tema e Grams, La paura che propongo, che lo propone anche come disco promo. Invece al secondo posto mette Salda Vinci, Fuga d'amore. Le preferenze di Donatella invece sono Daniele Antonio Saetta, Gente del Sud, che lo propone anche come disco promo. Salda Vinci, Fuga d'amore. Don Pasquale Ferrone, Tutto cambierà. Anastasia Nemore 24, Tutto da zero. Fausto Bezzarri, Forza Divina. Quest'oggi per promo abbiamo deciso di scegliere, attraverso anche le preferenze dei nostri cari ascoltatori e ascoltatrici, che andrà poi in rotazione su Danto Radio dal 7 fino all'11 settembre. Lo potete ascoltare alle ore 8, 14 e alle ore 20. E allora l'artista che abbiamo scelto è il seguente. Pensate un po' chi è: Daniele Antonio Saetta, Gente del Sud. Il brano è dedicato alle radici, alla forza, alla resilienza delle persone e del Sud Italia. La tematica che viene affrontata in questo brano è l'identità, appartenenza e orgoglio culturale. Allora, buon ascolto.
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco promo.

Iniziamo il nostro viaggio musicale e incominciamo con Frida Martini, Senza di me. È un racconto di una relazione che continua a vivere anche nella distanza emotiva. La tematica che viene affrontato è amore complicato, dipendenza affettiva, rinascita personale.

Peter Wolf, Ballare. Un invito a lasciarsi andare, a ritrovare leggerezza attraverso il movimento. La tematica è qui che viene affrontata: la libertà, energia, evasione positiva.

0: vediamo invece cosa ci vuole raccontare Mattia Frattini. Piccole cose. Un brano che celebra i dettagli quotidiani, che spesso passano inosservati. Qui la tematica che viene affrontata è semplicità, gratitudine e introspezione.
1: Nel fine settimana noi siamo quasi amici.

Ora vi parliamo di Maybe Anarchia Emotiva. Qui in questo brano c'è l'esplorazione del caos interiore, delle emozioni che sfuggono al controllo. Qui la tematica che viene affrontata è confusione emotiva, ribellione e autenticità.

0: ma dovevo farlo. Ti sto parlando ora, tu rosa appassita.
1: Dopo 6 anni nel mio cuore vivi ancora.
2: Vi ricordo che siete all'ascolto con promo novità discografiche della settimana. Quest'oggi sabato 5 settembre 2026. Chi volesse riascoltare questa puntata lo potrà fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, che andrà in onda il martedì dopo le 5. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto lo potrete ascoltare dal lunedì al venerdì alle ore 4:30 del mattino fino alle 7. Se volete ascoltare D'Antorato lo potete fare attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione, oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa via D'Antorato. Visitate il nostro sito dantoradio.it. Vi ricordiamo che abbiamo anche le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate D'Antorato Sardegna. Chi volesse esprimere le proprie preferenze, interagire con me, semplicemente scegliere disco promo che poi andrà in rotazione qui su D'Antorato, anche se molto spesso è anche D'Antorato che lo sceglie, potete farlo scrivendomi al 333-9648-645. Proseguiamo il nostro viaggio musicale e ora parliamo di Anna Castiglia, Niente di me. È un pezzo che parla di vulnerabilità, del timore di mostrarsi davvero. La tematica è qui che viene affrontata, l'identità, fragilità e autoprotezione.

0: Danto Radio, la musica che porta il sole nelle tue giornate.
1: Luza, il brano che si intitola Dritto al cuore. Canzone dritta, intensa, che racconta un sentimento che colpisce, senza preavviso. La tematica qui che viene affrontato è amore improvviso, impatto emotivo, sincerità.

Charlie Faula. Una storia sospesa tra realtà e immaginazione, dove si cerca un lieto fine. Qui la tematica che viene affrontato è sogno, speranza, romanticismo.

Ora vi parliamo di Clary, quel poco di cuore. Il brano parla di ciò che resta dopo una relazione difficile. Qui la tematica che viene affrontata è i residui emotivi, coraggio, ricostruzione,

La tempesta gentile, pianeta interno, il viaggio introspettivo nel proprio mondo interiore. Qui la tematica è autoanalisi, spiritualità, equilibrio personale.

0: Tutto tace, signori. È un pezzo ironico, critico, sulle dinamiche sociali, sulle apparenze. Qui la tematica è società, satira e comportamento umano.
1: Uscivi in balcone.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi promo sta quasi per terminare. Vi ringrazio di avermi seguita. Chi volesse esprimere le proprie preferenze, esprimere il proprio disco promo che poi andrà qui in rotazione su Danto Radio, anche se a volte anche Danto Radio lo sceglie, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Ripeto, 333-9648-645. Vi ricordo che per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i vostri smartphone, cercate Danto Radio attraverso Tuni Radio, per chi vuole, è un'applicazione dove ci sono una serie di radio, tra cui anche Danto Radio. Attraverso Alexa, se la possiedete in casa, chiedete Alexa via Danto Radio. Attraverso il nostro sito dantoradio.it, seguiteci attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram e se volete potete mettere un bel like. Saluto Antonello in regia. E fra pochi minuti ricordiamo l'appuntamento con Viaggiando con Saverio Lombardi e poi alle ore 21 ricordiamo l'appuntamento con i grandissimi DJ Sadur Dance.

Grazie Daniela, grazie a te. Mancano circa, circa 25 minuti alla fine della trasmissione. E il primo brano che ascoltiamo questa mattina è Gli occhi verdi dell'amore e Angelo Ed Morning. Quindi buongiorno a tutti quanti voi. Gli occhi verdi dell'amore dal vostro Cecantipus Giuseppe Cesena.

Il re della canzone italiana, ovvero Claudio Villa, e con quella bellissima città di Granada arriva per voi Nostalgici. E beh, qui si fanno gli anni 60 verso quest'ora.

E lasciamoci la granata, anzi granata, pardon, e per andare ad ascoltare un brano che voi conoscete cantato da Mina, ma invece questa volta è di Tony Renis e si chiama Grande, Grande, Grande Tony Renis, qui a Disabili International Radio.

cerchiamo anche qualche chicca ogni tanto. Infatti adesso vi faremo ascoltare, poi sentirete anche il microsolco, proprio il disco consumato che abbiamo naturalmente preso su Spotify e altri, è il brano di Jimmy Fontana che si chiama Guantanamera. E vabbè, Guantanamera Guajira, sentirete come il brano, il microsolco si fa sentire. Ma noi ve lo facciamo partire subito già da quando inizia a suonare, non vi facciamo, o volete, non possiamo farvi sentire il microsolco a vuoto perché qualche radio poi si stacca, quindi lo facciamo partire subito. Allora, Guantanamera, Jimmy Fontana.

guardarsi intorno e non sentire niente, solo il rumore del mare. Stringerti a me e non pensare a niente, solo noi due e questa terra meravigliosa, questi alberi, questo verde.

0: Ricorderete sicuramente un brano di Sergio Endrigo che si chiamava Ci vuole un fiore. Ebbene, questo Ci vuole un fiore non l'ascoltiamo perché lo conoscete tutti, però ascolteremo adesso, sentirete un bambino che introduce tutto, un brano che si chiama Ho visto un prato. Secondo voi è nato prima Ci vuole un fiore o prima Ho visto un prato? E quanto sapremo alla fine del brano?
1: La primavera, svolgimento. Mi hanno detto che in primavera i prati sono verdi, ma io i prati li ho visti solo alla televisione, sono tutti grigi. Mi hanno detto che in primavera spuntano le violette. Io ho guardato attentamente i marciapiedi ogni mattina, ma non ho mai visto le violette spuntare. Mi hanno detto che in primavera gli alberi mettono foglie e fiori. Nel mio quartiere non ci sono alberi, ci sono soltanto i pali della luce, ma non mettono né fiori né foglie.

E allora ritorniamo a dire che ho visto un prato, era un brano che è uscito nel 1968, c'era anche la casetta numero 0 eccetera eccetera, e Ci vuole il fiore è stato un brano successivo. E allora abbiamo visto che insomma il nostro buon Sergio Endrigo si dava da fare con le cose, con la casa, Ci vuole un fiore, e poi c'è stato anche l'amico Lauzi che si è dato alla tartaruga, insomma, ed altro. Bene, allora facciamo un applauso a questi due amici che hanno pensato alla natura, agli animali, eccetera, eccetera. Poi anche Gianni Morandi.

A un certo punto si è messo a fare l'arca, e beh, hanno fatto anche l'arca di Noè, la Zanicchi e Sergio Endrigo. Però poi c'è anche gli animali, non hanno ombrello, e Gianni Morandi ha pensato agli animali che si bagnavano, e quindi tutti animali. Facciamo loro un applauso fatto dai camaleonti per questi cantanti che si dedicavano così alla natura e agli animali.

0: dopo gli applausi andiamo a prendere, visto che prima si parlava di animali, di fiori, di canzoni per bambini, andiamo a prendere invece un gruppo che si chiama I Corvi. I Corvi che ci dicono: che notte, che notte stanotte, sentiamolo.
1: Un'avventura non l'avevo avuta mai.
2: Che notte, ragazzi, insieme a lei.
1: Speravo che la notte non finisse mai.

Bene, oggi abbiamo dedicato un po' alla natura, alle cose, ci vuole un fiore, la tartaruga, i corvi. E adesso andiamo con i giganti. Non cantano i giganti e la bambina o giganti e Davide. I giganti cantano per salutarci. Voglio essere una scimmia. Va bene. Allora, ascoltiamo questo brano e dopo arriveranno i consueti saluti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: siamo forza. D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: In connessione con la superstrada pedemontana veneta per chi proviene da quest'ultima e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora.

alla scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: È arrivato ancora una volta, buongiorno, ben ritrovati, ciao da Graziano D'Andrea, si va ad incominciare il nuovo appuntamento con il Morning Show targato martedì 8 settembre 2026. Un saluto a tutti quanti, tutti coloro che fanno in questo momento fanno colazione, coloro che si stanno muovendo, che stanno cercando di incominciare, imbastire bene questa giornata, questo martedì. Io sono in vostra compagnia, vi tengo compagnia per un po' con musica, rubriche, appuntamenti vari, ricordando che oggi è il 251esimo giorno dell'anno. Oggi martedì 8 settembre, siamo nella 37esima settimana. La Chiesa ricorda la natività della Beata Vergine Maria. Il sole è sorto alle 6.44 e tramonta alle 19.33. La luna è calante ed è illuminata al 17.4% ed è anche la giornata internazionale dell'alfabetizzazione. Il proverbio del giorno è: gallina che canta ha fatto l'uovo. Viene utilizzato per indicare qualcuno che dietro un atteggiamento allegro nasconde qualche malefatta, con l'idea che quando si verificano fatti spiacevoli di cui si ignorano i responsabili, spesso sono proprio questi i primi a far sentire la propria voce sull'argomento. E detto anche il proverbio, salutiamo le nostre radio collegate, Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tigullio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Andiamo ad incominciare anche musicalmente parlando.

0: Sono le 7:15.
1: La storia di questo martedì, anzi di questo 8 settembre, siamo casualmente di martedì ovviamente, vediamo di andare a capire cosa è successo appunto nel corso della storia in questa giornata particolare. L'8 di settembre. Andiamo con l'8 settembre del 1504, davanti a Palazzo Vecchio a Firenze viene inaugurata la sistemazione finale per la statua del David realizzata da Michelangelo Buonarroti. 1664, in questo giorno gli olandesi si arrendono e cedono la città di New Amsterdam agli inglesi. Il possedimento sul territorio americano viene ribattezzato New York in omaggio al duca di York Giacomo II d'Inghilterra. Nel 1796 l'armata d'Italia al comando di Napoleone Bonaparte affronta l'esercito austriaco nella battaglia di Bassano sul fiume Grappa. 1870, 60.000 soldati del Regno d'Italia al comando del generale Raffaele Cadorna convengono verso Roma, dove Papa Pio IX ha ricevuto la lettera di Re Vittorio Emanuele II che gli annuncia la necessità di ingresso in città per la sicurezza dell'Italia e della Santa Sede, l'atto iniziale della presa di Roma. 1888, con le prime 6 partite della Football League, prende in via in Inghilterra il primo campionato di calcio al mondo. Nel 1928, per seguire le direttive del governo fascista, la squadra di calcio Football Club Internazionale si fonde con l'Unione Sportiva Milanese e modifica la propria denominazione in Società Sportiva Ambrosiana. La nuova divisa della squadra è bianca rosso crociata come la bandiera cittadina di Milano. 1943, con un messaggio radiofonico trasmesso alle 19:45, il capo del governo Pietro Badoglio comunica che l'Italia ha chiesto e ottenuto l'armistizio dagli Stati Uniti. 1951, in Danimarca viene fondata la Confederazione Mondiale di Fisioterapia. 1966, spazio, l'ultima frontiera. Esordisce con queste parole sulla rete televisiva americana NBC la serie Star Trek, il cui primo episodio dal titolo The Man Trap viene trasmesso proprio in questa data. 1973, l'accademico sovietico Andrei Sakharov, durante una conferenza stampa, accusa gli scienziati di utilizzare un antidepressivo sugli oppositori del regime per metterne a rischio le facoltà intellettuali. 1974, a Pinerolo, vicino Torino, vengono arrestati i brigatisti rossi Renato Curcio e Alberto Franceschini. Si ritiene siano i sequestratori del giudice Mario Sossi e del capo del personale della Fiat Mirafiori Ettore Amerio. Nello stesso anno c'erano anche 7 italiani tra gli 88 passeggeri dell'aereo TWA per il volo 841, partito da Tel Aviv alla volta di New York via Atene, fatto esplodere in quota da un kamikaze al largo di Cefalonia. Non ci sono superstiti. 1976, finanziere Michele Sindona viene arrestato.

Andiamo, sì, noi andiamo con la seconda parte della storia di questo 8 settembre del 1978, in occasione dell'inaugurazione della 42esima fiera del Levante a Bari, di cui ospite, il primo ministro italiano Giulio Andreotti si dice fiducioso sul futuro economico dell'Italia, nonostante le enormi difficoltà del paese. Nel 1979 si conclude positivamente la vicenda del DC-8 all'Italia, dirottato il giorno prima che, dopo aver condotto in Iran 3 libanesi autori dell'azione arrestati dalle autorità locali, rientra all'aeroporto romano di Fiumicino. L'equipaggio è accolto dal primo ministro Francesco Cossiga. 1990, i presidenti sovietico-americano arrivano a Helsinki in Finlandia per un vertice di un giorno. Nella giornata del giorno dopo, praticamente, l'incontro tra George Bush e Mikhail Gorbachev verterà sulla crisi nel Golfo Persico dopo l'invasione irachena del Kuwait nel agosto precedente. 1990, la tennista argentina Gabriela Sabatini vince gli US Open battendo la tedesca Steffi Graf. 1995, sulla questione bosniaca viene raggiunta un'intesa a Ginevra, la divisione della nazione in due stati, uno per i ribelli serbi ed un altro per musulmani e croati. 2002, la 59esima mostra del cinema di Venezia, Stefano Accorsi viene premiato come migliore attore per Un viaggio chiamato amore, Leone d'oro a Magdalene, il film sulle sevizie alle ospiti di collegi cattolici irlandesi del regista Peter Mullan. Nel 2004 la capsula con i campioni raccolti nei venti solari della missione spaziale Genesis della NASA, per un difetto nell'apertura del paracadute, precipita al suolo nel deserto dello Utah. Molti campioni vanno perduti. Nel 2007, organizzato da Beppe Grillo, si tiene in numerose piazze italiane il V-Day, abbreviazione ovviamente di un modo di dire poco piacevole. Comunque lo scopo è raccogliere firme per una legge sulla incandidabilità e ineleggibilità dei parlamentari. Nel 2009, in una suite dell'Hotel Metropol di Monte Carlo, muore colpito da infarto il conduttore televisivo Mike Bongiorno, 85enne, considerato uno dei maggiori esponenti della radiotelevisione italiana. Nel 2012 India e Pakistan raggiungono un accordo per la semplificazione reciproca dei visti d'ingresso nei rispettivi paesi. Nel 2014 a Londra, Buckingham Palace annuncia che la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, moglie del principe William, è incinta in attesa del loro secondo figlio. Il loro primogenito George è nato nel

luglio del 2013. Nel 2018 è Roma, il film di Alfonso Cuarón prodotto da Netflix, l'opera vincitrice del Leone d'Oro alla 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2018 oltre 300 monete di tarda epoca imperiale romana, risalenti almeno al 470 a.C., vengono ritrovate in un'anfora sepolta tra le fondamenta di quello che fu il Teatro Cressoni nel pieno centro di Como. Nel 2022 al castello di Balmoral muore 96enne Elisabetta II del Regno Unito. La regina, rimasta alla guida del regno per 70 anni, succede il figlio primogenito, il 74enne Carlo III. Ed è tutto per il nostro appuntamento con la storia, ma noi continuiamo ancora fra musica e notizie, il nostro morning show di questo martedì 8 settembre 2026. Ancora una buona giornata da Graziano D'Andrea.

E noi continuiamo naturalmente, anche perché abbiamo ancora tante cose da raccontare. Il momento di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, quelli che compiono gli anni oggi. Ovviamente non può mancare anche questo momento importante, ed è un momento in cui ci informiamo anche su coloro che sono nati oggi nel corso della storia, perché in questo 8 settembre sono nati Riccardo I, re d'Inghilterra, detto Cuor di Leone, Ludovico Ariosto, scrittore e drammaturgo, quello dell'Orlando Furioso, Frederick Mistral, poeta e scrittore, premio Nobel per la letteratura nel 1904, Antonin Dvorak, compositore, quello delle danze slave, la Sinfonia del Nuovo Mondo, Eugenio da Venezia, pittore post-impressionista, Gianni Brera, giornalista e scrittore, Peter Sellers, attore, la Pantera Rosa in tutte le declinazioni possibili e immaginabili, e poi Sergio Pininfarina, designer, imprenditore e senatore a vita, Piero Badaloni, giornalista e politico, presidente della Regione Lazio dal 1995 al 2000, Christian, cantante, Davide Mengacci, conduttore TV, Donatella Raffai, giornalista, conduttrice TV, quella di Chi l'ha visto, Luigi Schiavone, compositore e chitarrista, David Steele, tastierista dei Funyan Cannibals and the Beat, Stefano Casiraghi, imprenditore, secondo marito di Carolina di Monaco, Serena Bortone, giornalista e conduttrice TV, la ricordiamo per Agorà e Oggi un altro giorno, Martin Freeman, attore, Daniele Capezzone, giornalista e politico, Paolo Noise, DJ e conduttore radiofonico, Lucilla Agosti, attrice e conduttrice radio TV, Pink, cantante, Gustav Schaffer, compositore e batterista dei Tokyo Hotel. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Incidente sulla 4 Milano Venezia con code tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Passiamo all'Autosole, dove abbiamo delle code per lavori tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. Proseguendo sempre verso Roma troviamo incolonnamenti per lavori anche tra Fabbro e Orvieto. In Campania auto in fila per lavori sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per il trasporto pubblico, per chi viaggia in treno, in corso da ieri sera alle ore 21:18 e fino alle ore 21 di questa sera uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali intercity e ad alta velocità. I disagi potranno interessare sia i collegamenti a lunga percorrenza sia quelli regionali. Lo sciopero non riguarda invece il trasporto pubblico locale. Previste le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

È arrivato il momento anche dell'oroscopo. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali per l'oroscopo di questo 8 settembre. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, la mattina parte a 1000 all'ora grazie alla Luna in Leone che vi regala carica, fascino e spirito di iniziativa. Nel pomeriggio i ritmi si fanno più stabili, orientati alle cose pratiche, usate le ultime ore della giornata per pianificare con cura il lavoro dei prossimi giorni. Toro, inizio di giornata un po' cauto, con qualche piccola richiesta di pazienza in famiglia. Già dal pomeriggio però l'ingresso della Luna in Vergine accanto al Sole vi regala una seconda parte di martedì semplicemente fantastica. Gemelli, brillantezza e facilità di parola caratterizzano le prime ore del mattino. Se dovete fare una telefonata importante o proporre un'idea, sfruttate la mattinata. Dal pomeriggio la Luna vi spinge a riordinare la casa o a mettere le basi per un progetto professionale. Cancro, mattinata tranquilla, concentrata sulle risorse, sulle questioni economiche. Con il passaggio della Luna nel segno amico della Vergine, nel corso del pomeriggio la vostra giornata prende una piega decisamente favorevole. Leone, Luna protagonista nel vostro segno fino al primo pomeriggio, avete carisma da vendere e tutte le carte in regola per imporre le vostre idee sul lavoro. Successivamente l'attenzione si sposterà sugli aspetti più concreti e finanziari della vostra vita. Ottime notizie per chi sta trattando un acquisto. Vergine, con il Sole nel segno e la Luna che fa il vostro ingresso nel vostro cielo dal pomeriggio, diventate i veri registi di questa settimana. La mattinata vi vede riflettere e pianificare in silenzio, mentre nella seconda parte della giornata ritroverete l'energia. E questo è per la prima parte, ovviamente i primi sei segni zodiacali. Ne mancano altri sei, ma li ritroveremo fra pochissimo.

Siamo pronti? Sì, per la seconda parte del nostro oroscopo di oggi. Allora andiamo con la bilancia. Inizio di martedì solare ricchissimo di contatti umani grazie alla luna in leone. Nel pomeriggio l'atmosfera si fa più intima e riflessiva, il momento perfetto per staccare la spina dalla confusione e ricaricare le batterie. Scorpione, mattinata impegnativa sul lavoro dove la luna in leone vi chiede diplomazia con i superiori. La svolta arriva dal pomeriggio con l'ingresso della luna in vergine. Ritrovate un feeling eccezionale con gli amici e i collaboratori. Serata ideale per condividere un progetto ambizioso con chi vi sostiene. Sagittario, mattinata che vi regala una sferzata di entusiasmo, dinamismo, voglia di fare cose nuove. Nel corso del pomeriggio la luna sale nel punto più alto del vostro cielo e sarà necessario concentrare le energie sulle responsabilità professionali. Capricorno, un martedì di grande crescita e stabilità, superata una prima parte della giornata più tranquilla, il pomeriggio vi regala uno splendido supporto della luna in vergine che, unita al sole, vi dona lucidità e visione strategica. Acquario, la luna nel segno opposto del leone vi chiede un pizzico di cautela e flessibilità nelle prime ore della giornata. Evitate i confronti d'orgoglio al mattino, dal pomeriggio il clima si distende e potete affrontare le questioni finanziarie o personali con maggiore distacco ed efficacia. Pesci, mattinata operativa molto concentrata sulla gestione della routine. Nel corso del pomeriggio la luna fa il suo ingresso nel segno della Vergine, vi viene chiesta un po' di pazienza nei confronti di soci o del partner. Ascoltate con attenzione le ragioni altrui e troverete l'intesa ideale senza inutili tensioni. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di questo martedì 8 settembre 2026.

È arrivato il momento della breve rassegna delle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Merz, voto shock, non lascia il cancelliere tedesco. CDU scossa, ci saranno conseguenze, l'ultradestra lo attacca, un peso per il paese. Bruxelles una minaccia, bisogna difendersi. Il Cremlino esulta, vittoria storica. Gli inviati statunitensi tornano da Trump, ci sono progressi nella guerra, droni russi su Kiev, Belgrado migliaia ai funerali di Mladic. La Repubblica, trionfo AfD, assedio a Merz, dopo la vittoria in Sassonia Anhalt, la leader Heidel chiede elezioni anticipate, la Germania è uno stato fallito. Il cancelliere, non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. Il Cremlino esulta, giorno storico. L'intervista a Romano Prodi, un evento di portata colossale, Europa in pericolo. Il petrolio sfiora quota 100, a rischio gli sconti sul diesel. La Stampa di Torino, rischio Germania per l'Europa, trema il governo Merz, voto shock, ma non mi arrendo, traballano gli equilibri a Bruxelles. PPE sotto accusa, l'economia di Berlino frena, rallenta ancora la produzione industriale e sale il debito pubblico. Il personaggio, il cancelliere borghese, separato dai tedeschi dell'est da un muro culturale. Lorena gettata viva dal cavalcavia, femminicidio di Firenze, le rivelazioni dell'autopsia. Conte a caccia di voti Dem, primarie o i miei mi sputano. Andiamo con il Fatto Quotidiano, ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, dopo Merz l'onda nera prosciuga conservatori, popolari e moderati, effetto domino in Unione Europea, il prossimo anno votano Francia, Spagna e Italia, partiti anti-elite favoriti. Il Resto del Carlino, Germania un terremoto ma Merz non si arrende. L'Europa blinda la Groenlandia, Ucraina, Trump, chiamo Putin. L'autopsia rivela il cavallo di Lorena, era ancora viva quando l'ex l'ha gettata dal viadotto, il femminicidio di Barberino, l'appello del padre, denunciate. Il Messaggero, voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti. Il cancelliere, dopo l'exploit di AfD, sconfitta devastante Mosca, piccoli passi in avanti ma poi minaccia la Norvegia. Il piano della difesa per le terre rare, report su riarmo, il documento del governo. Andiamo con la Verità, gli unici estremisti sono loro, i grandi leader dell'Unione Europea con idee violente fuori dalla realtà hanno ridotto in povertà un continente che era prospero e sicuro, invece di chiedere scusa e farsi da parte attaccano l'AfD in ogni modo senza capire di essere la causa politica del successo della destra in Germania. Abbiamo dato 125.000 euro all'ex collega di Conte, un imprenditore in commissione Covid di Donna & Company, ci hanno fatto avere un prestito da 3,5 milioni da CTP in cambio del 3,5%. Il PD guiderà il corteo Notav in barba ai 124 agenti feriti. Il Giornale, favola la vitola, bugie a raffica per coprire Rannucci, il faccendiere parla ai PM. Il leader ora al governo, fenomeno AfD, segreti, nomi e idee dietro il boom degli antisistema. Crans, pericolo noto da anni, una mail inchioda il comune, l'indagine sul rogo di Capodanno. Andiamo con il Tempo, panico democratico, trionfo AfD e crisi di nervi progressista se gli elettori non votano a sinistra, la solita coalizione a ripetere, il popolo è saggio se vota a sinistra ma diventa onda nera se sceglie la destra. Scandalo Covid, PD e 5 Stelle nella bufera, altri due imprenditori, pagammo 125.000 euro all'ex collega di Conte. Libero, il vaffa agli eurocomunisti, mezzo continente è diventato nazista? No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa Unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles è pronta ad ascoltare?
La linea della Meloni, l'Unione Europea si salva difendendo i confini, intanto l'opposizione strapalla su FD, colpa di Giorgia. È un giallo pure il cuoco di La Vito, la influenza di Walter in Rai, ecco i dettagli dell'indagine. Il Sole 24 Ore, materie prime agricole, prezzi record, affitti brevi, le grandi città finiscono nella stretta europea. Passiamo ai giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Mondiale Ti Mangio, una giornata con Kimi Antonelli festeggiato sul kart con il team e la famiglia, ricorderò Monza per sempre, ora penso a vincere a Madrid, gli spaghetti nella coppa, meglio quelli di nonna. Lazio Bomba vince 2-1, ancora Frattesi, Gattuso primo con Inter e Roma. La Juve perde anche Locatelli, sarà operato al menisco dopo Ildiz e Thuram. Il ribaltone in panchina, la Fiorentina di Vanoli, fedelissimi il 4-3-3. Corriere dello Sport, a casa di José al Bernabeu alle 21, tra l'emozione e il ricordo del triplete, notte special, Mu, l'Inter in campo, non c'è posto per il cuore. Roma, le 8 meraviglie di Gasp, Fabregas avanti, l'algoritmo è sicuro. Chiudiamo con Tutto Sport, Inter, Lautaro, esame Real, Mu, Chivu, che scintille. La nuvola di Spalletti, Juve sfortunata, Fantoziana 9 KO, Locatelli shock, va sotto i ferri e si ferma, Bogà guaio muscolare, impressionante la sequenza di infortuni bianconeri per il capitano, oltre al menisco si temono altre lesioni al ginocchio destro, stop di almeno 3 mesi. Per il franco ivoriano c'è rischio stiramento, il tecnico costretto ad affidarsi a Cumminers e Douglas Luiz. Gli avanzi del mercato, la frecciata di Giuntoli, vedo che i miei acquisti ora servono. Incredibili 6 tori per Abate, il nostro bimbo Kimi che unisce tutta la Formula 1, allenamento ok a Torino e ora Sinner vede Pechino. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Noi naturalmente continuiamo con la nostra musica, con il nostro morning show, andando però a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro buona programmazione. Ci ritroveremo domani mattina alle 7:09. Nel frattempo musica, ebbene sì, arriveremo alle ore 8 con Rod Stewart in una versione molto particolare di I Think I'm Sexy. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, questo è il Morning Show, da lunedì al sabato dalle 7:09 in poi con Graziano D'Andrea.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Eccoci qua amici, in questo martedì ben ritrovati con Maurizio Rossi. Partiamo immediatamente anche quest'oggi, che siamo un pochettino in ritardo magari. C'è la nostra musica ad accompagnarci in questa puntata di Radio Web, ma ci saranno molte novità e noi ce ne occuperemo subito.

0: Radio Tiguglio.
1: Soul and Dreams.
2: E partiamo immediatamente in questa puntata perché c'è una notizia che ha fatto il giro della rete. Mai fidarsi non solo degli esseri umani ma dell'intelligenza artificiale, perché sì, l'intelligenza artificiale, lo sapete, può tornare utile per tante cose, ma se magari state pianificando un'escursione su una montagna alta più di 4300 metri, meglio lasciarla perdere. Ne sanno qualcosa i tre che hanno rischiato la vita dopo aver chiesto a Gemini come affrontare la salita del monte Shasta, la quinta vetta più alta della California. Ecco, sono stati recuperati da una squadra di ranger e dai volontari. Ecco, come sa bene magari chi frequenta dei sentieri e le salite, la sicurezza è la priorità assoluta. Fra tutte le pessime idee da prendere in considerazione prima di mettersi in cammino, proprio la peggiore è quella che consiste nell'ignorare le raccomandazioni di chi conosce le insidie del posto, preferendo quindi fidarsi diciamo di una chat con intelligenza artificiale. E questi tre, diciamo, ragazzi hanno lasciato il campo base a circa 2500 metri di altezza alle 3 del mattino, con l'indicazione precisa di tornare, diciamo, nel caso in cui non avessero raggiunto la cima entro mezzogiorno, per non dover affrontare la discesa con il buio ed eventuali condizioni meteo avverse. Un avviso che è stato sottovalutato. Hanno comunque continuato a salire imperterriti fino alle 7 di sera, trovandosi poi a dover cercare un rifugio di fortuna. Chi si è cimentato con la montagna sa bene che la discesa nasconde delle insidie, e quindi, non vedendo di tornare, sono scattate subito le ricerche. Il recupero è avvenuto in un tempo, fortunatamente, ecco, non ci sono state conseguenze gravi al di là di un infortunio ad un ginocchio. E questa sarà sicuramente una di quelle lezioni che i protagonisti non dimenticheranno tanto facilmente, e sicuramente un monito per tutti coloro che in certi casi, ecco, si fidano troppo dell'intelligenza artificiale. In questo caso specifico è toccato a Gemini. Il comunicato delle autorità locali ricorda inoltre che non è possibile avventurarsi in certi contesti portando con sé solo uno smartphone come sistema di comunicazione. La copertura è inevitabilmente scarsa e magari si rischia di rimanere isolati. Ci sono comunque delle funzionalità come l'emergency SOS via satellite, che in questo caso, beh, serve proprio per queste situazioni estreme, e loro hanno avuto modo di provarla, purtroppo.

punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età, e poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai, tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento, tu che per sempre non esiste mai.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Bene, noi andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata Radio Web. Dopo la musica parliamo dell'intelligenza artificiale che oramai è salita a bordo delle nostre auto. Infatti i sistemi di infotainment possono essere ormai considerati come uno dei nuovi territori di conquista per i giganti dell'intelligenza artificiale. Questo lo dimostra il fatto che anche Cloud di Anthropic, ecco, sia arrivato sul CarPlay. Da qualche giorno ha preso il via il rollout che porta il chatbot di Anthropic sulla piattaforma automotive di casa Apple. L'interazione avviene quasi esclusivamente tramite i comandi vocali. Non potrebbe essere altrimenti, considerando anche l'esigenza di evitare qualsiasi forma di distrazione per chi si trova al volante, che già insomma un bel display secondo me distrae molto anche quello. Al momento, dicevamo, però Cloud su CarPlay non è in grado di interfacciarsi direttamente con il veicolo per controllare le funzioni come il tachimetro, il livello di carburante, l'aria condizionata, e né con l'iPhone. Può però, dicevo, restituire delle risposte sulla base delle informazioni trovate online e sulle capacità generative dei propri modelli. Come detto, l'utente non deve guardare lo schermo sul cruscotto durante gli scambi con l'intelligenza artificiale, mi raccomando, diciamo, non è prevista però al momento una wake word, vale a dire che per avviare l'applicazione è comunque necessario sempre toccare il display a bordo. Sì, è una piccola interazione che prevede un'opzione magari per iniziare una nuova conversazione, per accedere magari a quelle recenti, oltre al comando per silenziare e sospendere la chiacchierata quando è necessario. C'è poi un'animazione pensata per rendere l'idea del comportamento del sistema mentre magari si è in ascolto o si sta parlando. Chatbot di quindi vari come OpenAI, Perplexity, Grok, Meta, eccetera. Diciamo, questo non è il primo chatbot, quello di Cloud di Anthropic, il primo disponibile in un'auto compatibile con CarPlay. E diciamo che con l'introduzione di iOS 26.4, risalente a fine marzo, con tutte le altre novità, ha aggiunto, dicevo, proprio questo supporto per le intelligenze artificiali di terze parti.

Quando si parla di intelligenza artificiale, amici, sapete sempre che c'è il problema dei vari copyright. D'altronde Seattle Times e Newsday avrebbero denunciato OpenAI alla Microsoft per la violazione di copyright. L'accusa è un po' identica a quella del New York Times. Queste due aziende avrebbero utilizzato gli articoli pubblicati online per l'addestramento dei rispettivi modelli di intelligenza artificiale senza nessuna autorizzazione e compenso. Insomma, di mezzo c'è sempre il soldo, il denaro. Nel caso di OpenAI viene anche evidenziata l'attribuzione di notizie false. Dovete sapere che in questa denuncia presentata, diciamo, proprio alcuni giorni fa in un tribunale di New York, viene sottolineato che ChatGPT e Copilot danneggiano economicamente Seattle Times e Newsday, in quanto nelle risposte ci sono copie degli articoli pubblicati online. OpenAI e Microsoft sfruttano il lavoro dei giornalisti ottenendo enormi profitti. Attraverso lo scraping effettuato con i rispettivi bot, le due aziende aggirano anche il paywall. Gli utenti che usano i chatbot possono così leggere gli articoli senza pagare l'abbonamento. Ecco, oltre al furto diretto, OpenAI e la Microsoft utilizzano dataset derivati da WebText, WebText 2, Common Crawl e Bing, prima di avviare l'addestramento, diciamo così, dei modelli, eliminando i titoli.

GQR, Seattle Times e Newsday, quindi avrebbero denunciato due loro finanziatori, OpenAI e Microsoft, che hanno versato comunque 10 milioni di dollari per progetti presentati da questi due editori.

Non ci manca la bella musica all'interno di Radio Web, che è sempre un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, restiamo sempre in questo ambito, anche perché oramai ci sono gli agenti, ciò significa quelli che lavorano per noi. Quattro ricercatori di sicurezza comunque avrebbero scoperto che c'è una squadra di agenti di OpenAI che avrebbero usato un sito tedesco per scambiarsi informazioni su come aggirare le restrizioni dell'ambiente di test. E questo è avvenuto circa 2 mesi prima dell'attacco contro i sistemi di Hugging Face. L'azienda californiana ha comunicato che svilupperà un framework per segnalare proprio questo tipo di incidenti. Altri stati nel frattempo, diciamo così, seguito l'esempio dell'Alabama, hanno denunciato OpenAI. Gli agenti dovevano eseguire una serie di compiti e potevano accedere ad internet solo in lettura. I ricercatori avrebbero scoperto invece che sono riusciti a modificare le pagine di un sito tedesco, trasformandolo in un forum di discussione per comunicare tra loro, e si sono anche autoassegnati nomi distinti del tipo OpenAI Researcher, OpenAI Watcher, eccetera eccetera. In circa 6 settimane, questo a partire dall'inizio di maggio, dovrebbe aver pubblicato, pensate, circa 18.000 post. Gli agenti di fatto hanno collaborato per trovare le soluzioni ai compiti assegnati e condiviso tecniche per aggirare le restrizioni di sicurezza implementate da OpenAI e ottenere il risultato finale sfruttando vari stratagemmi. I ricercatori quindi hanno identificato circa 3.700 agenti attraverso gli indirizzi IP di OpenAI e di Azure. Le sandbox erano ospitate proprio sul servizio cloud della Microsoft. Quindi, per cercare di nascondere queste tracce, gli agenti avrebbero usato una sorta

0: di tunnel. Ecco, all'inizio di giugno un moderatore umano ha notato che questi messaggi si iniziavano a cancellare da soli, ritenuti spam. Gli agenti hanno quindi cercato di vedere meglio, hanno suggerito di usare nomi che iniziano con ZZZ per le pagine di backup, in modo da poter nascondere e ritardare la cancellazione. Insomma, questi sistemi si sono messi così in una sorta, diciamo, di autodifesa.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 8:30.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere di musica. Oggi incontriamo due cantautori che sanno raccontare l'amore senza mettersi troppo in posa. Fabio Concato con uno sguardo tenero quotidiano e l'altro Vinicio Capossela che lo trasforma in una domanda da osteria, da cinema, da notte un po' così storta. Cominciamo con Fabio Concato e Rosalina. Concato ha sempre avuto un dono raro, far sembrare leggere le cose molto precise. Rosalina non è una canzone che prende in giro, ma è un ritratto affettuoso, pieno di dettagli fisici e quotidiani. La protagonista non è idealizzata, anzi è viva, concreta, riconoscibile. E proprio per questo resta subito impressa, la immaginiamo, ce la visualizziamo nella mente mentre lui canta. E come sempre Musical Chatter andiamo a cercare qualche curiosità. Per collocare il mondo di Concato bisogna ricordare Giannutri, album del 1990 prodotto da Phil Ramon, registrato a Parigi allo studio Guillaume Tell, fra fine 1989 e gennaio del 90. Gli arrangiamenti furono curati da Peter John Vettese con musicisti internazionali. Beh, anche se Rosalina appartiene alla sua stagione precedente, quella grazia gezzata e colloquiale attraversa bene tutta la sua scrittura, è già presente. La forza di Rosalina è nel modo in cui ribalta l'idea di bellezza, non quella patinata, non quella con le misure giuste, ma quella che passa da una bicicletta, da un corpo reale, da un sorriso che non chiede permesso. Concato canta con ironia ma non con superiorità. Sembra voler dire che l'amore, quando è vero, non ha bisogno di levigare tutto, di applicare dei filtri che migliorano l'immagine. Non spinge mai dove non serve e proprio questo rende il brano più caldo. Ascoltiamolo così, come un piccolo ritratto d'amore quotidiano fatto con la musica, fatto con i suoni.

Ed eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Era Fabio Concato con la sua capacità di trasformare un dettaglio domestico in una piccola scena. Ora entriamo in un'altra stanza, più fumosa, più teatrale, piena di fiati, di personaggi e di domande senza risposta. Vinicio Capossela non lo spiega l'amore, lo interroga. Che cos'è l'amor? Il brano arriva da Camera a Sud, un album del 1994, che è il terzo di Capossela. È un disco importante perché allarga il suo immaginario. Canzone d'autore, jazz, musica latina, atmosfere da cabaret e da frontiera. Che cos'è l'amor? Anzi, che cos'è l'amor? Sta proprio lì, in mezzo al ballo, alla malinconia, come una domanda fatta al bancone quando ormai è tardi per

rispondere. E poi c'è il collegamento del brano con il mondo del cinema, perché la canzone diventò notissima anche grazie al film Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo nel 1997, durante la scena della partita sulla spiaggia. Quel passaggio diede al brano una seconda vita enorme, portandolo a un pubblico molto più vasto, senza togliere nulla alla sua stranezza originaria. Poi ci sono anche altre cose da raccontare, non so, dal punto di vista musicale è un brano pieno di movimento, fiati, percussioni, contrabbasso, è una scrittura che sembra girare su se stessa come un ballo un po' storto, uno di quelli dove ti giri sempre su te stesso, non sai bene i passi. Nell'album Camera Sud, Capossela lavorò con molti musicisti, Enrico Lazzarini, Giorgio Cavalli, Marco Tamburini, insomma tanti altri, per costruire un suono ricco, teatrale e volutamente fuori asse, appunto un po' storto. Vocalmente Vinicio Capossela non canta soltanto, ma interpreta, recita, sghignazza, si piega dentro le parole. La sua voce passa dal chansonnier al ghittò, dal crooner al cantastorie da bettole e rende l'amore una faccenda insieme comica e tragica. Così Rosalina e questa domanda caposseliana si rispondono. Una mostra l'amore nella carne quotidiana, l'altra lo perde dentro una notte di musica. Infine, una nota vocale. Facciamo attenzione ai passaggi di registro. Vinicio Capossela non cerca una linea melodica pulita, accademica, ma anzi sfida l'arrangiamento incalzante dei fiati e delle percussioni sul terreno dell'intensità emotiva. Porta il testo più verso la direzione della recitazione, che mantiene un controllo eccezionale più della scena che oltre che della voce. Ecco. Se prima Fabio Concato ci ha cullato con la cura e la dolcezza di Rosalina, qui Vinicio Capossela ci dà la spinta definitiva per rialzarci, scendere in pista e domandare al mondo intero: che cos'è l'amore? E si chiude qui una puntata dedicata a due modi diversissimi di raccontare il sentimento, la tenerezza ironica e il teatro visionario. Con questo Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci Vinicio Capossela e la sua domanda: che cos'è l'amore?

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio TV Lio vi augura buon ascolto.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì, non mancate.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: L'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana.
4: La musica più bella, la più selezionata.
3: Scelta.

0: Benvenuti a tutti nel mio programma, io sono Carla ed oggi apriamo quest'ora insieme guardando il calendario. Sì, perché il mese di settembre porta sempre quella sensazione di fine estate e di nuovi inizi. Per entrare subito nel clima giusto partiamo con il brano simbolo di questo periodo, nonché il primo pezzo italiano in cui venne usato il Moog, un sintetizzatore che generava quel suono imponente del ritornello. Il chitarrista Franco Musida volle quell'inciso interamente strumentale, proprio perché la musica trasmettesse un senso di epicità senza bisogno di parole. Mogol poi completò l'opera scrivendo il testo dopo essere uscito di casa una mattina presto, scattando una fotografia alla rugiada e alla nebbia della campagna. Beh, inutile dire che Impressioni di settembre risultò essere una delle composizioni più note della PFM, celebrità ampiamente meritata per uno dei classici della musica progressive degli anni 70.
1: Quando

0: campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so.
1: 1971.

0: Restiamo dentro lo stesso mese, ma spostiamoci sul litorale romano, dove l'aria si fa più fresca e le spiagge iniziano a svuotarsi. Continuiamo quindi il nostro viaggio musicale con Settembre di Antonello Venditti, che per dare vita a questa atmosfera si trasferì addirittura a Londra, chiudendosi in uno studio per sperimentare i campionatori digitali dell'epoca e così intrecciare sintetizzatori moderni con il suono classico del suo pianoforte acustico. Con le parole scattò l'istantanea di un ritorno alla realtà dopo le vacanze, dopo che un amore ritrova la sua forza proprio ricominciando insieme la routine della città.
1: 1986. Stai.

0: 100% grandi successi. 100% grandi successi.
1: Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo fra 100 anni. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti.

Davvero molto raffinata la rilettura swing estratta dall'album La musica che gira intorno. Il brano fu scritto originariamente, come sappiamo, da Ron, il quale attinse persino i sonetti d'amore di William Shakespeare per la stesura del testo. In questa cover c'è l'intreccio tra l'istrionismo di Paolo Belli e l'eleganza melodica di Arisa. In entrata un brano che io personalmente apprezzo tantissimo. Fu pubblicato nel 1993, scritto da Fabio Concato, per fotografare quel risveglio interiore, raccontando la sorpresa di un uomo adulto che si scopre vulnerabile di fronte a un sentimento veramente tanto autentico. L'elemento più affascinante della storia risiede però nella metamorfosi avvenuta nel 2002. Il pezzo è stato completamente reinterpretato insieme a una leggenda della musica mondiale, il portoricano José Feliciano.

veramente meravigliosa. La prossima è un'idea inedita, alchimia tra due fuori classe della nostra musica, che prese vita all'interno del progetto discografico Fino a Qui. I Tiro Mancino scelsero per pubblicare la nuova versione Imparare dal Vento l'inconfondibile timbro caldo di Zampaglione, il che intrecciò la voce di Luca Carboni. La base strumentale è stata arricchita da morbide sfumature blues rispetto al passato, che venne suonata e programmata dai musicisti storici della band romana.

0: Se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tigullio.
2: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di

uno dei grandi successi di Annalisa con Federico Rossi del duo Benji e Fede, con cui aveva già inciso nel 2016 Tutto per una ragione, diventando un tormentone di quella stessa estate. Questo è del 2021, contenuto nell'album dal titolo Nuda 10. Continuiamo ad esplorare le uscite più interessanti del momento, spazio quindi alla rivelazione del Festival di Sanremo Saif, che nello scorso luglio ha ancora fatto centro con Parlar d'amore, estratta dal suo primissimo album in studio che si chiama Santissimo. Ha scelto per affiancarlo l'amico e corregionale Brescia.

musicalmente italiana. Il prossimo è un incrocio artistico veramente imprevedibile, nato dalla mente del produttore visionario nel senso buono Mace, che ha unito l'anima tagliente di rap di Salmo alle atmosfere sognanti di Colapesce. Il risultato è Cattive Abitudini, nuova

Rimaniamo sui grandi incontri generazionali. L'originale del 1979 con cui Gianna Nannini sconvolse il paese parlando apertamente di autoerotismo come metafora di libertà. Oggi ha deciso di rinfrescare questo classico immortale insieme a Marracash con la produzione di Dardust, la nuova graffiante versione di America.

Achille Lauro ha stravolto la sua musica passando attraverso cinque vite diverse. È nato, come sappiamo, come rapper duro e puro, cantando la rabbia della strada. Presto però quel mondo gli andava stretto, così decise di rischiare, mescolando le sue rime con ritmi caldi e ballabili della samba. Ma la vera rivoluzione è esplosa sul palco di Sanremo, dove ha abbandonato il rap, mettendo da parte le basi elettroniche, trasformandosi in una rockstar d'altri tempi, usando costumi teatrali e provocazioni per far parlare l'Italia intera. Subito dopo cambia ancora, tuffandosi nella musica dance e nei ritmi scatenati degli anni 90. Oggi la sua musica è diventata un pop d'autore maturo, rallentato il ritmo per concentrarsi su grandi ballate ed emozioni profonde, mettendo al centro la voce, i testi poetici e arrangiamenti orchestrali, dimostrando che dietro ai travestimenti c'è un cantautore vero che sa come parlare al cuore di tutti. Ed è proprio con il suo ultimo album Comuni Mortali che ha scalato i vertici delle classifiche estive, che ha fatto da trampolino di lancio per un clamoroso tour negli stadi italiani.

Un intro quasi trionfale per la prima uscita dell'ultimo progetto di Renato Zero, che ci sta abituando ad un nuovo modo di fare musica. Non esiste più la fretta di chiudere un album in studio per poi gettarlo subito nei negozi. Oggi Renato preferisce una creatività lenta, un rilascio goccia a goccia, in cui ogni singola cover ha il tempo di respirare. La scelta di reinterpretare i grandi classici internazionali in italiano ha diviso i fan in due fazioni ben distinte. Da un lato ci sono i sostenitori entusiasti che restano incantati dalla sua capacità di fare proprie queste pietre miliari. Dall'altra invece c'è chi esprime forti perplessità, ammettendo che le cover possono piacere o no, ma chiedono a gran voce il ritorno di Renato Zero, cantautore puro. E c'è una storia curiosa dietro al prossimo brano delle sorelle Iezzi, perché questa collaborazione è nata così, per puro caso, durante il Jova Beach del 2022. Paola e Chiara non cantavano insieme da quasi 10 anni e si trovavano lì solo come spettatrici. Lorenzo le ha viste tra il pubblico e le ha fatte salire sul palco. L'energia di quel momento è stata così forte da convincerle a fare una reunion ufficiale registrando questa nuova versione del loro classico del 2002.

0: Dopo l'esordio con alcuni 45 giri ora introvabili pubblicati dalla numero 1, Edoardo Bennato passò alla Ricordi, dove registrò un album all'insegna del rock di strada. All'album diede il titolo di Non farti cadere le braccia. Le preferenze del pubblico, tra le 10 tracce contenute, andarono ad un brano dalla costruzione insolita. Dopo un inizio quasi sinfonico con una sezione di archi arrangiati da Roberto De Simone, la canzone si arricchì via via di coloriture ritmiche, sfociando poi in un finale rock. Il testo fu scritto da Patrizio Trampetti della Nuova Compagnia di Canto Popolare, pensando ad una ragazza di Novara che tornò al nord dopo una lunga estate.
1: 1973.
2: Un giorno credi di essere giusto.

In alto mare ha compiuto un'evoluzione straordinaria nel 2016, perché per celebrare i 40 anni della carriera la regina del rock italiano ha unito le forze in studio con una delle voci più eleganti e raffinate, quella di Fiorella Mannoia. L'unione tra il timbro graffiante di Loredana e il controllo vocale della Mannoia ha trasformato la traccia in un vero e proprio duetto speculare tra le due.

0: anche per oggi siamo giunti al termine del programma e vi lascio con un brano che fa parte della nostra grande musica. Siamo nel 1979, l'anno in cui un giovane Pino Daniele inventa una miscela esplosiva di tarantella, blues e rumba. Il brano è l'immortale Io so pazzo, un grido di pura libertà ispirato all'ultimo discorso di Masaniello, il celebre rivoluzionario napoletano del 600. Nella cultura popolare il pazzo è l'unico che può gridare la verità in faccia al potere senza censure, e Pino lo fece con un graffiante giro di blues. Il miracolo radiofonico avvenne nel 2009 nell'album Boogie Boogie Man, quando questa traccia si trasformò in un duetto leggendario con la voce caldissima e profonda di Mario Biondi. Il pezzo cambiò pelle, il dialetto tagliente e la chitarra di Pino si fusero con le sfumature soul alla Barry White dei Biondi, creando una complicità che i due portarono anche sul palco di Umbria Jazz nel 2013, dimostrando che la musica non ha confini. Da Carlo un grazie di cuore per l'ascolto e un caro saluto a tutti voi. Ciao!
1: Io sono pazzo e voglio essere chi voglio, uscito fuori da casa mia.
2: Io sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate, vado di

0: Zaniolo, poi nero non sia più bello.
1: E non solo meno, ma sono pure

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, scusi, no, a quanto stanno oggi al chilo le patate, quelle rosse?
1: Io non vendo patate.
2: Ah, non è la patateria?
1: No, no.
2: E come faccio a sapere il prezzo, mo, scusi?
1: Non lo so.
2: Dovrei provare a chiamare magari un ortofrutta.
1: Non lo so.
2: Neanche le mele mi sa dire nulla.
1: No, nulla.
2: Allora la saluto, grazie.
1: Prego.

E quanto costeranno mai ste patate al chilo? Cioè, non lo so, adesso la patata non è che costa tanto, centesimo in più, centesimo in meno. Comunque, noi incominciamo e apriamo la nostra prima puntata di oggi di Supermarket Show. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, sempre assieme a Daniele Dalmuto, che sono io il direttore di questo bizzarrissimo supermercato. Quest'oggi tante novità musicali, interviste, notizie assurde in giro per il mondo e situazioni altamente imbarazzanti come quella che abbiamo appena assistito uditivamente. Quindi, mamma mia, ricominciamo, va!

0: toccherai.
1: Ed il nostro almanacco di oggi ci ricorda Beato Tommaso dalla Ramazza di Radata. Tommaso era un umile spazzino che ogni giorno cercava di mantenere pulite le strade del suo paese, nonostante avesse una ramazza con così poche setole da sembrare un ramo secco. Un giorno, frustrato, la sollevò al cielo e gridò: «Se questa è la volontà del Signore, che almeno spazzi per miracolo!» E così avvenne, la polvere iniziò a sollevarsi da sola, le foglie si radunarono ordinatamente, le strade divennero più pulite di una cattedrale appena consacrata. Fu proclamato beato dopo la sua morte e ancora oggi i neturbini pregano per ottenere il miracolo della ramazza automatica.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, volevamo così qualche notizia in più su questo Beato Tommaso.
0: Su chi?
1: Beato Tommaso, dalla Ramazza di Radata, l'abbiamo letto ora.
0: Non lo conosco io.
1: Ma scusi, lei è bolognese, giusto?
0: Sì.
1: Lui si racconta, poi non si sa, che fosse una sorta di spazzino che spazzava appunto le piazze di Bologna.
0: Non ho sentito niente di queste cose, perciò non posso risponderle.
1: E cosa possiamo aggiungere quindi prima di salutarla?
0: Niente, io la saluto e...
1: Ascolti, gentilmente poi la saluto anch'io perché non voglio rubarle prezioso tempo. E per chi ci sta ascoltando, se ci può soltanto dire a che ora è sorto il sole stamattina.
0: Io non è che sono stata a guardare quanto è sorto, anche perché quando mi alzo io il sole c'è già.
1: Ah, quindi sì, diciamo, però potremmo mettere sulle 5 e un quarto circa quell'orario, via, tanto bene o male quello.
0: Ah, sicuramente.
1: Lei sa cosa si pianta adesso, essendo febbraio, come semina, finocchi, cavoli, queste cose qui?
0: No.
1: Non ha l'orto lei?
0: No.
1: Ho capito. D'accordo, la ringrazio e viva Bologna. Salve.
0: Buongiorno.

stanco e svinito, come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti prego, non te ne andare. Tu sapessi quanto ho nuotato, pensando ai tuoi occhi, sentendo la tua voce, come una luce che dissolve il buio, come un bel pensiero che ti mette pace. Sono arrivato qui. Stanco e sbiadito come un pezzo di legno portato dal mare. Un giorno due occhi

sei il sole, non ti lasciare andare, ma per qualcuno sei amore, non chiudere, chiudere, chiudere il cuore. Se tu sapessi quanto ho nuotato, pensando ai tuoi occhi, sentendo la tua voce, come una luce che dissolve il buio, come un bel pensiero che ti mette pace, sono arrivato qui.

0: stanco e felice, come un pezzo di legno portato dal mare. Sicuro di essere ancora qualcosa.
1: E fate attenzione quando vi sposate. Il testo per la cerimonia nuziale, scritto con ChatGPT, matrimonio annullato, viola la legge. Un matrimonio annullato dopo mesi per colpa di ChatGPT, nuovo bizzarro caso legato all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, arriva dall'Olanda, dove il tribunale di Zwolle ha reso nulle le nozze di una coppia perché la cerimonia era stata officiata con un testo redatto dall'assistente digitale, che però ometteva alcuni passaggi e riferimenti richiesti dal codice civile. Tutto inizia lo scorso aprile, quando la coppia ha chiesto a un conoscente di celebrare il loro matrimonio come ufficiale di stato civile per un giorno nei Paesi Bassi. Ciò è consentito a determinate condizioni, tra cui la presenza di un vero ufficiale di stato civile del comune. Poiché la coppia desiderava una cerimonia informale, il conoscente ha scritto un discorso utilizzando ChatGPT, secondo la sentenza emessa dal tribunale di Zwolle. Promettetevi di starvi al fianco oggi, domani e per sempre, da ridere insieme, di crescere insieme, di amarvi a vicenda, qualunque cosa accada. Sono alcune delle domande poste per il fatidico sì. Due sono stati dichiarati marito e moglie, ma adesso il tribunale ha stabilito che la cerimonia nuziale non era conforme alla legge.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Ciao, sono Ilaria. Io sono Ilaria Cucini.
4: Mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
3: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
6: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.
7: Ehi! Hey. Da brava.
8: Radio Mania, Day by Day.
9: Non va bene.
8: Con Luigi Guarneri.
10: Vi aspettiamo tutti.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
2: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
3: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tigullio, un vivere speciale.

0: C'era una volta in un piccolo paese chiamato Molardonia una bambina di nome Gilberta. Aveva una particolarità unica: i suoi incisivi erano completamente neri. No, non per carie o mancanza di igiene, ma perché era nata così. I dentisti del paese si arresero subito. "Sono più scuri della mia anima il lunedì mattina", disse uno di loro.
1: Come?
0: Questa storia di Gilberta e degli incisivi neri.
1: Non ho capito.
0: Dei denti neri, i denti fradici di Gilberta.
1: Io non sto capendo niente che mi metto a dire.
0: Sì, ma lei, scusi, lei ha i denti sporchi?
1: No, no.
0: E come mai Gilberta aveva questi due incisivi neri?
1: Io non so niente, ma anche lei chi è?
0: No, siamo il cantastorie. Stavo leggendo la favola di Gilberta e gli incisivi neri.
1: No, no, io non conosco nessuno.
0: Ah, ho capito. Allora la saluto, grazie.
1: Ok.

0: Gilberta però non si faceva problemi, rideva, parlava e addentava mele come se nulla fosse, ma in paese c'era qualcuno che proprio non sopportava quei denti, Donatella la perfettina, una bambina con i denti più bianchi di una pubblicità del dentifricio.
1: I tuoi denti sono brutti, sembrano due chicchi di caffè incastrati in bocca.
0: La prendeva in giro.
2: Mi sa che ha sbagliato il numero?
0: No, stavano leggendo la storia di Donatella.
2: No, ha sbagliato, non conosco nessuno di questi.
0: E come facciamo, scusi, cioè a dare informazioni?
2: Buongiorno e buona giornata.
0: Un giorno, stanca delle prese in giro, Gilberta decise di consultare Ernesto il Saggio, un vecchio che viveva sulla collina e parlava con i piccioni. Lui la guardò, ci pensò un po' e disse:
3: Gilberta, i tuoi denti neri sono un dono, ti renderanno speciale, ma solo se scoprirai il loro segreto.
2: E chi è?
0: Ernesto il Saggio, quello che parlava coi piccioni.
2: Ma chi cercava lei? Guarda, lei è sbagliato.
0: No, stavamo parlando di quel gufo che parlava coi piccioni in merito ai denti neri.
2: Ma guarda, ha sbagliato il numero.
0: Ma scusi, lei ha problemi dentali, ha i denti neri?
2: No.
0: E come fa allora a conoscere il gufo Saggio?
2: Ma chi lo conosci? Non lo conosco proprio.
0: No, quello che parla coi piccioni.
2: Ma guarda, sto dicendo, sta sbagliando.
0: E quindi come faccio io adesso? Con chi parlo?
2: Con una signora, con chi parli?
0: No, lei sì, è una signora. Dico io adesso con chi parlo, se lei non conosce Gilberto.
2: Come di chi parlo? Perché a me che cosa mi serve da me?
0: Volevamo sapere se secondo lei era giusto quello che aveva detto il gufo.
2: Chi l'aveva detto? Chi? Io non ho parlato con nessuno.
0: No, non lei, il gufo.
2: Chi è questo gufo?
0: Il gufo, l'uccello, quello che parlava coi piccioni.
2: Ma cammina, mamma mia, sta cercando, sta sbagliando proprio tutto quanto sta sbagliando.

0: Confusa ma speranzosa, Gilberta decise di indagare. Provò a lavarli con tutti i dentifrici possibili: sbiancante, super sbiancante, ultra mega blaster sbiancante, nulla. Li lucidò con il burro, li strofinò con una pietra pomice, li immerse nel latte di unicorno, che in realtà era latte scaduto, ma niente cambiava.
1: Ma lei ha sbagliato il numero?
0: No, stavamo parlando adesso, stavamo leggendo sta storia.
1: Ma che cosa vuole lei da me?
0: No, volevamo sapere secondo lei quale altro modo si potrebbe utilizzare per sbiancare i denti oltre il dentifricio tradizionale.
1: Ma che sta a fare la pubblicità lei?
0: No, abbiamo letto di questa bambina che aveva questi incisivi neri, ha provato in tutti i modi, bicarbonato, ma non c'è stato verso.
1: Ma guardi che lei ha sbagliato il numero, io sono una vecchia che ho 85 anni.
0: Ma cosa gli dico alla bambina adesso per i denti?
1: Ma che ne so io, perché la conosce sta bambina?
0: Una sera, mentre masticava una gomma a gusto di broccolo e cavolfiore, i suoi incisivi iniziarono a brillare nel buio. Erano denti fosforescenti. La bambina corse in piazza e con un sorriso illuminò tutto il paese. Finalmente si scoprì il segreto: i suoi denti erano lanterne naturali. Da quel giorno, ogni volta che saltava la corrente, tutti chiamavano Gilberta per fare la luce nelle case. Persino Donatella la perfettina, che aveva sempre riso di lei, finì per chiederle aiuto

0: per trovare il pigiama nel buio della sua cameretta.
1: Ma chi credi?
0: La bambina, dopo che si è lavati i denti con i cavolfiori e i broccoli.
1: Ma mica lo so chi credi.
0: No, io no, lo so, però lei quando sorride accende la luce?
1: Ma perché?
0: Perché così si vede meglio nella stanza.
1: Con questo che volessi dire?
0: No, nel senso che bastava lavarsi i denti o masticare cavolfiori e broccoli per poter illuminare la stanza.
1: Ma quale stanza però?
0: La mia, la sua, quella di chiunque.
1: Ma no, lascio perdere quando questo, che io non so parlare di nessuno, manco faccio niente, non so niente.
0: Va bene, allora la saluto, buona giornata.
1: Grazie.
0: E così Gilberta capì che non bisognava mai vergognarsi di ciò che ci rende diversi, perché a volte è proprio quella diversità a salvare il mondo.

0: Chi fu visto? Ricerca telefonica di persone scomparse o che stanno scomparendo?
1: Sì, signora, salve, scusi il disturbo, la trasmissione Chi fu visto? No, in riguardo a quella sparizione, poi la segnalazione, è stato visto qualcos'altro?
2: Mi sta parlando lui.
1: E chi fu visto per la zona di via Sant'Alberto?
2: Io non ho visto niente.
1: No, però noi ci hanno segnalato appunto che era stato non era stato più visto, ecco.
2: Non so niente io, mi dispiace.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
4: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
5: Sono le 10 e 32 minuti.
6: Estate in musica? Se nel posto giusto, se su Radio Tiguglio Web.

per me quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: tu. E questo è il Supermarket Show, che anche oggi con il suo carrello pieno di novità musicali si addentra così tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Se avete un po' di memoria, ricordate, abbiamo ascoltato la settimana scorsa una canzone meravigliosa, Camicia Rossa di Tony Campo. Quest'oggi Tony è collegato telefonicamente con noi. Tony, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Ciao Tony, ciao, un piacere averti con noi ovviamente, e vogliamo un attimino così approfondire un po' qualcosa, qualche nozione in più su questo tuo singolo Camicia Rossa. Allora, il titolo è visivamente molto forte, rappresenta un oggetto reale che custodisce ancora, o è pure una metafora di quel peso che l'assenza lascia addosso? Cioè, in poche parole, cosa rappresenta per te quel colore rosso in una storia che parla di mancanza?
1: Allora, la camicia esiste, è una cosa che io fondamentalmente non ho mai visto, cioè questo regalo non mi è mai stato dato a me, ma è stato dato a mia madre esattamente 2 mesi fa, mentre io mi trovavo a Palermo per lavoro, ero in una stanza d'hotel e mi è arrivata la sua chiamata dove mi parlava di un regalo ricevuto, essendo che era il suo compleanno, da parte di mia zia, nonché una camicia rossa che era di mio zio, che era venuta a mancare qualche settimana prima. E da lì ho preso l'ispirazione della camicia rossa, questa camicia che è stata la camicia preferita di mio zio, e l'ho portata con me nei racconti, nella storia, poi attorno a tutto quello che lui viveva in questo brano.
0: E voglio arrivare proprio qui a parlare della Sicilia, perché spesso la Sicilia nelle canzoni porta con sé un senso di nostalgia e appartenenza molto profondo. In che modo la tua sicilianità ha influenzato il tuo modo di raccontare questo racconto intimo? È un brano che suona come il calore della tua terra o come il vuoto che si prova quando si è lontani?
1: No, con il calore della mia terra, perché fondamentalmente quello che io ho creato è stato soltanto frutto della nostra quotidianità qui in Sicilia, quindi determinate cose che un po' che non posso vivere fuori, nonché anche il fattore di avere un nostro terreno proprio dove noi dove io da piccolo vivevo insieme a mio zio, momenti, perché è uscito da poco un videoclip proprio inerente a questo brano, e ci sono delle piccole sfumature che parlano, che fanno vedere un po' l'ambientazione totalmente fatta in Sicilia, ecco.
0: Bello, comunque la descrizione visiva anche del tuo quotidiano, di quello che hai vissuto. Poi ovviamente la Sicilia è una terra meravigliosa che ho avuto fortuna purtroppo di visitare solo una volta, mi sono promesso di riuscire al più presto a tornarci, oltre la terra anche per la cucina, Tony, perché comunque come vabbè, la cucina siciliana è una delle cose più buone del mondo. Allora Tony, prima di ascoltare Camicia Rossa, a questo punto dacci dei contatti per chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web.
1: Allora, mi potete trovare tranquillamente su Instagram con Tony Campo 98, su Facebook e poi su tutte le piattaforme musicali mi potete trovare sempre con Tony Campo, anche su YouTube.
0: E lui è Tony Campo, quest'oggi con noi al Supermarket Show, e ora ci ascoltiamo Camicia Rossa. Grazie per essere stato in nostra compagnia.
2: Sai che non ero pronta a dirti addio, che certe cose non le impari mai, eri la calma dentro il caos mio.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, gentilmente, il consorzio agrario, noi vorremmo un attimino capire per lo scarico della quercia come poter fare.
0: Scusi, qui parla con chi cercava,
1: sì.
0: Lei?
1: No, io ho uno scarico, un attimo solo, abbiamo la scarico e piantumazione di una quercia.
0: No, via sbagliato.
1: Un attimo, allora, via Piera 22?
0: Sì, via alle 22, ma qui non abbiamo querce.
1: No, sta arrivando il camion per scaricarla. Infatti volevamo sapere se la lasciamo lì davanti, ma... e poi in settimana veniamo per metterla giù.
0: No, guardi, ma non abbiamo neanche lo spazio, cioè non l'abbiamo ordinata, penso proprio noi.
1: Ma com'è possibile allora? Non che abbiano fatto confusione loro con oddio,
0: ah, non sta lo so dire che nome ha, che nome ha.
1: Ah, no, adesso io soltanto sono il corriere che stiamo pianificando le consegne. No,
0: sì, possiamo... ma a che nome? Cioè, la consegna
1: di adesso io ho questo numero, il nome dopo quando arriva il camion nella bolla è lì, però il problema è adesso come facciamo, perché in caso fosse stato un errore, che è probabile, è tutto chiuso adesso.
0: Io non so che dirle, non è un problema mio, non l'abbiamo ordinata, mi dispiace, ma
1: noi intanto, signora, se eventualmente gliela facciamo scaricare lì fuori è un problema, perché
0: no,
1: sarà 20 metri.
0: No, fuori non può scaricare assolutamente niente, guardi, questa è casa di mia mamma che ha 92 anni, quindi qua non lasciate assolutamente niente, non firma niente nessuno.
1: No, non per firmare, intanto per appoggiarla lì e poi la veniamo a prendere la prossima settimana.
0: No, non c'è spazio qua per appoggiare, mi dispiace.
1: E come facciamo? Perché il camion è anche, insomma, un camion importante.
0: Non glielo so dire, ma non è un problema nostro, noi non abbiamo ordinato assolutamente niente.
1: Ma non è qualcuno lì attorno eventualmente che hanno fatto?
0: No, qui attorno io non ho idea chi qui attorno, ma non posso neanche andare a chiedere qui attorno chi l'ha presa.
1: No, non vorrei magari che che non me la riprendessero indietro e dopo ci tocca lasciarla lì, è quello il problema. Ma lei, voi non avete spazio, eventualmente gliela mettiamo giù se anche non è vostra.
0: No, ma assolutamente no, non abbiamo spazio, non possiamo.
1: Cioè, tipo in giardino.
0: Non è una cosa nostra, non capisco perché ce la deve lasciare, no, non è nostra.
1: Ah, ma perché non è un cioè, scusi, è un palazzo o una casa singola, per capire, perché se è un condominio è un problema.
0: È un condominio.
1: Ah, cavolo, è un problema adesso allora. Bisogna che la mettiamo lì davanti allora intanto, poi dopo la porteremo via lunedì, martedì.
0: No, non potete metterla davanti in strada. Io chiamo i vigili.
1: Ah no, ma sono 20 metri, signora, una quercia secolare, cioè, tra l'altro è stata.
0: Vabbè, ma non è nostra. Cioè, mi sembra uno scherzo, una barzelletta, ma non è nostra. Non l'abbiamo ordinata noi.
1: Ma siamo sicuri che magari qualcuno adesso non
0: lei. Sto scherzando, sono sicura.
1: E chi l'ha ordinata sta quercia, scusi?
0: Mamma, 92 anni,
1: La sua madre l'ha ordinata?
0: Mia madre.
1: No, ha detto
0: ma
1: mia madre.
0: No. Mia madre ha 92 anni.
1: Ah, avevo capito.
0: Lei, mia madre ordina una quercia.
1: Avevo capito fosse stata sua madre, per quello che non avevo capito bene.
0: Ma cosa sta dicendo? Ma stiamo scherzando? No. Ma non mi lascia niente qui,
1: No, niente. Adesso toccherà chiamare.
0: Chiami i vigili e la faccio portare via.
1: Toccherà chiamare l'impresa di facchinaggio e vedere di fare tornare.
0: Ma non lo apriamo proprio, quindi.
1: A prescindere dal cancello, signora, è un camion quasi come un bilico. Cioè, non è che sia un camioncino.
0: Dove vuole andare?
1: Ah no, toccherà tornare indietro. Quindi lì davanti non la possiamo tenere, ha detto, non la possiamo lasciare.
0: Le lasciate in strada, non passano più le macchine.
1: Perché infatti è quello.
0: È la strada pubblica, non potete farlo.
1: Ho capito. Vabbè, allora vediamo un attimino di capire cosa è successo. Quindi non è stata, non l'avete ordinata voi.
0: L'indirizzo perché forse è sbagliato.
1: Cioè, non è stata, mi conferma che non è stata sua madre a ordinare la quercia, quindi.
0: Ma certo che no.
1: Ho capito, va bene. D'accordo,
0: va bene.
1: La ringrazio, saluto.
0: Buongiorno.

0: gioco.
1: Sì, salve, scusi. No, gentilmente, potrebbe darci un parere sull'andamento della trasmissione?
0: Quale?
1: Quella che c'è sotto adesso.
0: 5.
1: Quale, scusi?
0: La messa del 5.
1: La messa, la santa messa?
0: Sì.
1: Come le sembra? Cioè, scorrevole oppure un po' magari potrebbe essere riguardata meglio?
0: La vedo sempre la domenica.
1: Ah, quindi comunque è quanto dura? Circa 45 minuti?
0: Sì, va bene, la vedo sempre.
1: È l'orario corretto per la santa messa?
0: Sul canale 28, non c'è solo la santa messa.
1: Ah, perché lei la guarda sul 5 e poi la guarda anche su un altro canale?
0: No, conosco anche il 28.
1: Ok, però comunque bene o male se la fanno sul 5 dovrebbe essere simile anche sul, cioè sul 28, deduco, insomma il tema del giorno.
0: Sì, ma
1: quello.
0: Le altre volte la diceva al santuario di Colle Valente, mi piaceva.
1: Ah, ho capito, vabbè, dopo lì dipende dalle disposizioni della curia.
0: Lo so.
1: D'accordo. Allora va bene, la saluto e sempre sia lodato, come si dice.
0: Sempre, grazie, sempre.

0: Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo giunti purtroppo al termine anche per questa puntata, ma le cose belle si sa, prima o poi finiscono. Voglio ricordarvi che tra gli scaffali del nostro supermercato troverete una quercia da piantumare di 20 metri, quindi cercate di venire magari eventualmente con un camion da facchinaggio, non so se riuscite a metterla eventualmente sul cofano della macchina, sul tettuccio, un portabagagli un po' ingombrante, però comunque è lì, pronta per essere posata nel vostro giardino, quello per dare quell'ambiente, quell'arredamento particolare, quell'effetto bosco che tanti desiderano. Io vi ringrazio molto di essere stati con me anche quest'oggi, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
3: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: su Radio Giulia Web state per ascoltare una nuova puntata di Estatissima, il programma della tua estate.
1: Vi è offerto da
0: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

alza il volume e lascia fuori tutto il resto. Benvenuti da Alessandro Fizzotti, qui dal nostro studio centrale ad una nuova esplosiva puntata di Estatissima. Oggi abbiamo deciso di sfidare le leggi del tempo per riportarvi direttamente nel cuore della stagione più calda. Sentite questo groove, questo suono? È il richiamo, insomma, della nostra libertà, la prova che la musica può portarvi ovunque vogliate con la forza delle note. In questa ora di radio vogliamo regalarvi un'oasi di spensieratezza assoluta, un momento in cui l'unica cosa che conta, diciamolo, è lasciarsi trasportare dal nostro sound, quello più fresco e dinamico del momento. Abbiamo filtrato le classifiche per portarvi solo l'essenza pura del divertimento, un mix di ritmo e melodia che vi farà svoltare la giornata. Siete pronti a staccare la spina e connettervi con l'energia solare? E allora, tra poco, insieme a noi, anche i nostri ospiti. Claudio Pina ci racconterà di vacanze, di viaggi, di wellness. Che bello parlare ancora una volta di organizzazione di vacanze quando per molti le vacanze sono finite, no? E già pensare, no, alla prossima meta, beh, non è male, ci fa sognare. Subito dopo lo spazio con il racconto di un libro nuovo insieme ad Antonio Quintino Chieffo, il diario di un investitore, la mossa del turco, da non perdere questo collegamento. E poi avremo la dottoressa Chiara Boscaro, perché Nutri la tua estate non finisce qui, avremo ovviamente la nostra rubrica pronta per darvi quelli che sono i suggerimenti per stare bene con il nostro corpo mangiando bene. Va bene? Insomma, non perdete nemmeno un secondo, alzate quel volume, fatevi sentire e preparatevi a ballare. Estatissima è qui per voi.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Estatissima. Estatissima. Estatissima.

0: big and beautiful.
1: Siamo sempre all'interno della nostra estatissima, il vostro radio show dedicato al viaggiare e alle vacanze. Ci andiamo a collegare con Claudio Pina, eccolo qua insieme a noi. Ciao Claudio, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, eccomi a voi.
1: Allora senti, questa estatissima 2026 ci sta regalando veramente tante sorprese, no? E andiamo a parlare di crociere insieme a te oggi.
2: Certo, certo, si direi che il modo migliore secondo me per finire un'estate, quindi un'estatissima volge al termine, direi che quello è quello tradizionale, a me molto caro, per mare, con crocerine nel Mediterraneo, partendo un po' da tutta Italia.
1: E quali sono questi porti?
2: I porti sono Genova, Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Venezia, quindi sono porti importanti e c'è un motivo. Oggi piace molto il mix vita di bordo ed escursioni a terra, quindi servono scali attrezzati alla movimentazione passeggeri, questo senza penalizzare chi che tipo 5 Terre o Capri, per intenderci, che sono servite dai servizi barche, dagli scali principali, ma anche dalle stesse grandi navi che fanno da appoggio per i servizi navette, quindi non perdete niente.
1: E quindi dove navigare per salutare quest'estate, Claudio?
2: Ma direi innanzitutto propongo un bel giro d'Italia per mare, conosciamo meglio le nostre coste circumnavigando la nostra penisola in barco a Venezia, sbarco a Genova. Il modo migliore per godersi il mare nostro, ma magari anche per vedere con occhi nuovi borghi, luoghi che di solito sono visti dalle autostrade o lungo l'Adriatico, insomma passare scendendo appunto lungo le coste da Sicilia, Sardegna, Isola d'Elba, vedere le belle coste del Mediterraneo, infine eccoci a Genova.
1: Assolutamente sì, c'è il Mediterraneo anche con Francia, Grecia e tanto altro, no?
2: Certo, certo, proprio così, Francia, Grecia, anche Nord Africa, c'è una dimensione di circa una decina di giorni per un bel giro nel Mediterraneo con varie tappe, appunto francesi, spagnoli e ormai famose destinazioni come Cannes, Nizza, come Barcellona, Ibiza, per non dire della costa africana, Tunisi per esempio, insomma sono veramente tanti bei posti.
1: Senti, ma le novità che ci troviamo a bordo?
2: Ma le novità che ci troviamo a bordo sono sempre una bella sorpresa della crociera, di vedere unite ai criteri della crociera tradizionale, classica, al concetto di vita villaggio, una sorta di paesino navigante, con le giornate organizzate dal risveglio, con gym e ricco buffet. Ragazzi, non pensate di tornare da una crociera dimagriti, sia chiaro. E via tutte le proposte tipiche del villaggio vacanze, pane fresco, tavolate, giochi, fino alle serate a tema.
1: Insomma, mi pare che non ci sia noi, no, a bordo.
2: Assolutamente, quelli che dicono che siano in crociera non sono, vuol dire che non sono mai stati in crociera, ecco. C'è cultura, musica, vari tipi di giochi e non dimentichiamo la dimensione wellness, vere e proprie spa a bordo, cosmesi, fitness, per tornare rigenerati, anche perché tutto questo si svolge in mezzo al mare e non in scantinati.
1: Assolutamente. A questo punto, per saperne di più, cosa dobbiamo fare?
2: Ma dunque, c'è un ricco show in agenzia, sempre dei ricchi show su questo tema crocerine, ben felici di fare proposte allettanti, e allora buon mare per salutare l'estate 26.
1: Grazie, grazie Claudio, ci sentiamo, ciao, la settimana prossima per il nostro ultimo collegamento.
2: Certo.

0: Ascoltatori Hola. Di Dolce Alice Live, perché tra poco tornerò con grandissime sorprese. Ciao!
1: Ah, grazie Monica, è presente, sarà con noi naturalmente tra non molto, tra qualche periodo. Io non la voglio, perché mi sta sulle balle, però no, sto scherzando. Ci teneva a salutare tutti quanti noi, saremo in televisione nazionale a giugno. Ci sono anch'io, non so come faranno a riprendermi, ma ci sarò.

0: Vabbè, posso fare.
1: Sembri un canarino africano.
0: Sì.
2: Africano.
0: Castrato, un canarino castrato. Fantastico. Allora, Stephanie Mills, nell'anno 1981 uscì fuori con un album che, vabbè, non sono più riuscito a trovarlo, devo essere sincero, questo è il mix, però non sono riuscito a trovare quell'album perché c'era un lento che veramente, come dico sempre io, è uno strappamutande. Però bello. 1981, immaginatevi voi. Allora, che c'è? Abbiamo già... No. Abbiamo già l'intervista? Brian, è già pronta la signora? No, non ancora. Vabbè. Allora, detto questo, Patti, ma c'hai una notizola? L'ha già mandato qualcosa la Elton,
2: sì,
0: John lì?
2: Ma te l'ho detto prima che ha mandato le notizie.
0: Sì.
2: Certamente. Okay. una piccolina oppure una dove ci possiamo dilunquare?
0: No, la portiamo con calma, poi per degenerare possiamo aspettare ancora un po'. Già in partenza facciamo siamo deficienti, ma in partenza non esageriamo troppo, no? Perché poi le persone siamo sempre in fascia
2: allora
0: protetta.
2: Niente. Vai. In America la fortuna bacia sempre le stesse persone. Un'anziana di 70 anni, guarda che fortuna, non so se è dovuta all'età, compra un biglietto della lotteria e vince $100,000.

0: libri.
1: Eh beh.
0: E cosa fa la vecchietta?
1: Che fa?
0: Ne compra altri 3.
1: Sì.
0: E vince altri $300,000.
1: Ma vaffa, cioè viene spontaneo dirlo, no?
0: Beata lei.
1: Viene spontaneo. Allora, Sassa, ci sei? Eccola lì. Oh, la Sassa è pronta. Allora, brano, poi partirà. Alessandra, dopo questo brano va bene. Sei pronta con tutto? È collegato? Dai, è collegato l'ospite. Ah, siete pronti allora? Va bene. Allora, un brano bello che a me piace molto, che conosce anche. Gianni sicuramente,
2: che è l'età
1: l'età in cui sicuramente partiva con la macchina stilografica e poi partiva con il brano. Ti ricordi? Ti ricordi questo brano?
2: Sì.
1: Ah, ok. Mi dai il titolo? Non lo sa! Sto scherzando. Sì. Allora lo sa. Anche perché poi ha la scaletta davanti scritta, no?

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
3: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
4: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: Welcome a radio show.
1: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scira, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.
1: Radio Tiguglio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
2: Non cambiare, sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music.
4: Best music.

0: Avete sentito una voce prettamente maschile, e che voce! Poi adesso lo sentirete anche parlare, quindi sentirete anche la cadenza, dico la cadenza così, perché voi sapete che è un po' toscanaccia. Ben arrivato a Giuseppe. Giuseppe, tu mi rappresenti chi?
1: Biguan, Biguan, Giuseppe, ecco. Il nome artistico, diciamo, è Biguan.
0: Ecco.
1: E ora avete appena sentito l'outro del mio nuovo progetto, uscito circa una ventina di giorni fa.
0: Esattamente.
1: Questo era l'outro, più niente da fare, ecco, che va a chiudere tutto l'EP. E pensavo appunto potesse essere un brano esplicativo, perché ritengo che racconti molto sia del progetto che di me stesso, ed è una traccia a cui sono molto legato, anche se a dire la verità, appunto prima mi hai detto scegli una traccia, a me, io sono molto legato a tutte e sei,
0: certo.
1: Ecco, perché sono appunto, è stato un progetto scritto, diciamo, in un breve periodo in cui avevo la necessità e il bisogno di scrivere, di raccontare determinate cose, e quindi ecco, forse magari la traccia più radiofonica sarebbe la seconda, che è Mai da me, che ho fatto uscire come primo singolo e anticipato il progetto. Però ecco, sono molto molto contento di tutte e sei le tracce, e sono felice appunto che sia uscito, anche se appunto non è un EP troppo estivo, troppo happy, anzi sicuramente è un pochino più sad, più triste.
0: Posso
1: più,
0: dire
1: ma
0: la mia?
1: Molto più invernale. Ora oggi è una splendida giornata di sole, si sta benissimo.
0: Sì.
1: Capisco che magari sentirsi l'EP ti stai proprio facendo del male, però secondo me a volte anche io sono felice anche dei feedback che sto ricevendo, perché appunto uno spera sempre di arrivare a più persone possibili,
0: certo.
1: Però anche appunto nel mio piccolo, per ora mi sono accorto che chi mi ascolta lo fa appunto in maniera interessata, apprezza molto, c'è gente, ci si rivede tanto, magari i miei ragazzi, io ho quasi ho 30 anni, quindi magari i miei coetanei vivono mie determinate situazioni, gente, ragazzi più grandi o appena più piccoli di me, che magari ci si rivedono e mi dicono: Madonna, mai mi fa fatto stare sta roba è veramente pesante. Come magari anche l'altro giorno un ragazzino mi ha fermato, mi fa: guarda, in questa canzone qua, che è Il sole e la luna,
0: sì,
1: mi fa, io ci ho rivisto tanto, ho quasi pianto perché ho pensato a mia madre e mio padre quando io ero piccolo, e loro litigavano prima che si separassero, e te mi hai fatto pensare a quella cosa là.
0: ma il bello
1: Quindi ecco, sicuramente
0: vedi
1: non è una cosa molto, cioè è bello che riuscire ad arrivare e che la gente magari si rivede in quello che dici, anche se magari appunto non sono temi troppo, troppo felici. Infatti anche i miei genitori, sia mia madre che mio padre, quando li ho visti mi hanno detto: no, bravo, però appunto essendo i tuoi genitori, ascoltare queste cose, appunto sapendo che magari sono cose anche autobiografiche, non è proprio così facile, ecco.
0: Sì.
1: Però io, il mio obiettivo è stato quello sempre di, prima di tutto, di riuscire a, ho sempre scritto fin da piccolo con l'obiettivo appunto di sia una valvola di sfogo, poi appunto che di riuscire ad arrivare a toccare qualcosa alle persone. Appunto, io non faccio canzoni estive, cioè io sono nato con, a me è sempre piaciuto il conscious rap, da
0: Sì.
1: ragazzino mi piacevano un sacco appunto gli artisti che riuscivano a toccarmi, a lasciarmi qualcosa più nel profondo, e quindi anche io nel mio piccolo vorrei provare a riportare i miei dubbi, le mie insicurezze, le mie paure, e appunto a trasformarle in musica nel miglior modo possibile.
0: Guarda, io mi permetto di dirti, meno male che non sono canzoni estive, nel senso che adesso ci stiamo sempre più avvicinando al periodo estivo, e quindi c'è l'usanza, questo mood, che se non c'è un brano prettamente estivo,
1: Sì, che ci deve essere un po' il brano spensierato, no?
0: Ecco, però la vita non è fatta soltanto di momenti spensierati, la vita secondo me è
1: Esatto.
0: fatta proprio di io dico ne varrà la pena, cioè dell'intero EP, che poi appunto ne varrà la pena, adesso è l'ultimissima, la canzone con cui andremo poi a chiudere la nostra chiacchierata, che fa parte, che dà il titolo appunto all'EP e che quindi fa parte di questi brani, però in realtà Sì, la vita è anche estate, calore, sole, divertimento, tutto quello che vuoi.
1: Per fortuna.
0: Per fortuna. Però la vita è anche fatta di un concept album, lo definisco, un EP, insomma, comunque sia, in cui c'è questo filo conduttore tra tutte le canzoni. È per questo che io normalmente inizio ultimamente così le nostre chiacchierate con un brano, poi si chiacchiera, poi c'è il brano di chiusura. In questo caso, avendo ascoltato veramente l'intero EP, e forse anch'io, pur essendo più grandicella di un po' tanto di te, io mi ci sono ritrovata perfettamente, perché sto vivendo magari una fase della mia vita in cui tante canzoni me le sono sentite cucite addosso. Quindi per me questa volta, lo ammetto, da speaker radiofonico è stato difficile dire iniziamo con questa, ecco che ti ho detto scegli tu. E sì, comunque sì, la scelta è stata azzeccatissima, devo essere sincera. Quindi c'è questo filo conduttore, quindi la fine di questo amore, che però
1: sì,
0: si guarda
1: appunto di una fine di un amore, però appunto non deve essere, diciamo, totalizzante.
0: Esatto.
1: Appunto il titolo è Ne varrà la pena, perché? Perché è appunto alla fine di tutto.
0: Non ti interrompo solo, scusa un attimo Giuseppe. Scusami. Non ti spostare, perché se ti sposti poi va via la tua voce e non la sentiamo.
1: No. Perdonami, okay. Perdonami.
0: Tranquillo.
1: Mi senti ora?
0: Adesso sì,
1: no.
0: Perfetto.
1: No, dicevo, appunto, ne varrà la pena, proprio perché secondo me uno anche a seguito di una fine di un amore, di una rottura, non deve appunto lasciarsi andare, lasciarsi cadere, sprofondare, deprimersi, anzi deve trovare la forza per dire cos'è che non è andato, io cosa posso fare per migliorare me stesso, mm-hmm. per provare appunto a cambiare qualcosa in positivo, in meglio, appunto,
0: certo.
1: Appunto ne varrà la pena, è una domanda, ne varrà la pena, chissà.
0: Ma
1: poi
0: chissà.
1: Alla fine se ne varrà veramente la pena,
0: certo.
1: Però uno si deve mettere, deve essere anche in grado di riuscire a poter dirlo, cioè se non fai niente non puoi dire che ne varrà la pena, perché se non ti sei nemmeno messo in gioco. Uno secondo me deve provare a mettersi in gioco e a migliorare sotto ogni aspetto, sotto ogni punto di vista, che sia quello musicale, appunto di misurare a migliorare appunto musicale, ma appunto dal punto di vista prettamente umano, appunto provare a migliorarsi come persona.
0: Certo, assolutamente. Toglimi una curiosità, io ho guardato anche così curiosa, sono stata un po' curiosa anche la tua pagina Instagram, no? Perché poi
1: sì,
0: ci sono anche quelle. Mi piacciono tantissimo le foto che sono state postate, questo gioco di colori, no? Quella assonanza tra quel mazzo di fiori tutto
1: sì,
0: colorato, e quel mazzo di palloncini tutto colorato, che rappresenta?
1: Allora, diciamo che abbiamo studiato, appunto, avevamo queste sei canzoni e io con un mio grande amico che mi aiuta sempre, mi segue, mi fa un po' di, diciamo, da art director, e praticamente abbiamo studiato questi sei mood diversi per presentare meglio le tracce, e appunto quello dei palloncini è In un'altra notte, appunto è una canzone molto scura, molto buia,
0: sì,
1: che appunto racconta dei miei pensieri durante una nottata tra la discoteca e la solitudine, e quindi magari appunto il video è stato girato di notte, le sette di sera, completamente buio, poi passare questa luce, questa torcia dall'alto che mi illuminava, illuminava anche tutti questi palloncini che io poi a fine del video lascio andare, no? Questa cosa un po' di lasciare andare stava un po' a significare quello.
0: Ecco, quanto può essere faticoso quel lasciare andare, Giuseppe?
1: Diciamo che è molto faticoso, sicuramente anche inizialmente è molto molto faticoso, però se appunto uno vuole provare a darsi una bella scossa, deve anche riuscire a lasciare andare senza troppi rimpianti, ecco, perché poi se no sono quelli che ci fregano.
0: Sì, quelli che poi fanno più male, e poi la ferita è più difficile farla, insomma, cicatrizzare, come si suol dire, no?
1: Sì, sì, penso sia così.
0: Ecco, tra l'altro, ascoltando un po' i brani, non si può dire che tu appartenga a un genere musicale e basta. Cioè, tu non sei soltanto un rap, non sei soltanto un indie pop, sei un po' una bella miscelanza, direi, di generi.
1: Diciamo che mi piace, diciamo, non pormi limiti, nel senso faccio rap, scrivo canzoni, faccio canzoni indie, faccio canzoni pop punk. Io, diciamo, che prendo spunto, ispirazione un po' da tanti generi che ascolto e che mi piacciono, e sto provando, diciamo, a cimentarmi in su queste diverse tipologie, appunto, di musica, e per provare, appunto, a creare uno stile che sia mio, ecco, riconoscibile.
0: Certo, però
1: voglio essere più riconoscibile.
0: Sei riconoscibile, ma soprattutto pur non appartenendo a una sola categoria musicale, genere musicale. E questo mi piace, perché poi alla fine uno che fa musica dovrebbe appartenere, non avere un'appartenenza unica, no? La cosa bella è poi la tua scrittura, perché comunque è un tipo, è un modo di scrivere, al di là poi del portarlo in musica, però un modo di scrivere molto diretto, molto sensibile e molto emotivo,
1: sì,
0: molto interiore.
1: Mi rendo conto che potrebbe essere un mio pregio, ma forse anche un mio difetto. Io sono sempre molto, cioè, non uso filtri quando scrivo, ecco. Mm-hmm. Non filtro, cioè, io sono molto diretto, cioè, non faccio tanti giri per arrivare, cioè, in tante metafore, cioè, io sono molto crudo, molto spontaneo, ecco. Mm-hmm. E quindi penso che questo poi si veda, si senta anche nelle canzoni, ecco.
0: Ecco, ma quando adesso tu hai detto, io mi permetto di dire giovane, trentenne, ma quando eri, termine vostro, pischello, no? Quando eri quando eri pischello, ma tu da pischello volevi fare cantautore?
1: Da grande, che volevi, diciamo, fare? Io ho sempre amato molto la scrittura. Mm-hmm. Da sempre, proprio dai primi anni delle superiori mi piaceva tanto scrivere, ma non solo in musica, ecco, mi piaceva scrivere anche, cioè, testi, mm-hmm, specie di poesie. Poi mi sono completamente innamorato in età, appunto, secondo, terzo superiore, sì, al rap, appunto, e ho iniziato a ascoltare un sacco di cose, e poi con qualche amica abbiamo iniziato a scrivere, sì, e mi sembra in quarta superiore, terza quarta superiore, avevamo fatto una sorta di album. Ai tempi andavano i mixtape con le basi americane, e facemmo un mixtape. Poi negli anni, appunto, ho capito che volevo esplorare, non fare soltanto rap, ecco, non essere soltanto il classico rapper, e quindi ho iniziato anche inizialmente mi sono buttato più sulla roba un po' più pop punk, che mi piaceva il filone, quello un po' più Machine Gun Kelly, quella roba là, e poi comunque mi piace un sacco la scuola dell'indie italiano, cioè, io vado pazzo per gente come, per dire, Gazzelle, Franco, cioè, 126, Calcutta, cioè, mi piacciono, quindi mi piace quella roba lì, mi piace anche tanto il rap, mi ascolto un po' di roba pop punk, quindi diciamo che sto provando a mischiare e appunto ad essere il più riconoscibile possibile facendo qualcosa di mio, ecco. Mm-hmm. Poi molto in questo mi ha aiutato anche perché tutte comunque a parte la prima traccia che è coprodotta, poi tutte le altre tracce sono prodotte sempre dallo stesso ragazzo, sì, un ragazzo di Firenze, Quite, un mio grande amico, che appunto lui è un batterista, viene dal mondo molto più, da un mondo metal, rockettaro, e quindi all'inizio, diciamo, quando ci siamo incontrati fare canzoni insieme, e la vicinanza con lui, di lavorare con lui in studio, anche magari lui ti manda album qua, roba, poi appunto mi ha sempre portato a ampliare, appunto, i miei orizzonti, a provare, appunto, a fare musica non solo rap, ecco.
0: Mm-hmm. Ecco, comunque la bellezza, secondo me, di questo EP, peccato che sia un EP perché poi le canzoni dopo un po' finiscono, mannaggia, e che comunque sia, non c'è la volontà di porsi delle domande e darsi anche delle risposte, tipo, ne vale la pena? È una domanda aperta,
1: È lì. È una domanda aperta, sì.
0: Però non c'è una risposta predefinita. In tante canzoni ci sono, ti vogliono dare anche le risposte, no? Ti fanno pensare. No, invece qui no. Ed è il bello è proprio secondo me.
1: Non cerco di dare appunto una risposta, perché comunque io non ho una risposta.
0: E poi perché ognuno può avere le proprie risposte, no? Ascoltando una canzone.
1: Appunto, ognuno deve avere le proprie risposte, la canzone deve riuscire a. Ognuno di noi, appunto, la traccia arriva in una determinata maniera che è diversa per ognuno di noi e va a toccare certe corde, appunto, dentro di noi. Certo. E appunto io non ho la risposta, non penso di avere la risposta, non voglio avere una risposta, anzi, sono pieno di dubbi, di domande, e appunto la mia è solo. Sto cercando di esplorare me stesso e il mondo che mi circonda, ecco.
0: Certo.
1: Quindi ne varrà la pena, è una domanda aperta, appunto, chissà se ne varrà la pena, nessuno di noi sa se alla fine tutto
0: certo.
1: Ne varrà la pena, però dobbiamo provare a far sì che
0: io dico magari... invece che ne vale la pena ascoltare l'intero EP, quindi io invito sin d'ora tutti coloro che se ne ascolto l'hanno già fatto, che magari non ti conoscevano ancora, di andare a esplorare. Su ormai la musica si ascolta facilmente in tutti i modi possibili e immaginabili, ascoltare, non soltanto a riascoltare magari le canzoni scelte per questa nostra chiacchierata, ma l'intero appunto EP, e posso dire ne varrà veramente la pena. Poi le risposte che possono emergere alle domande che ognuno di noi si può fare ascoltando i brani, beh, lì lasciamo le porte aperte, come si suol dire.
1: Ah sì.
0: Allora, è giunto il momento di farsi un po' di pubblicità. Pagine social, voi tu, insomma, sei Facebook, Instagram.
1: Allora, io diciamo su Instagram mi trovate Biguan, tutto attaccato.
0: Esatto.
1: Due volte Biguan. Su Spotify, ovviamente, andate a sentirmi, trovate tutto l'EP. A breve, tra l'altro, io penso questione di un mesetto e mezzo ne uscirà un altro.
0: Okay.
1: E quindi nulla, spero appunto che chi ascolterà l'EP apprezzerà.
0: Anzi, io invito anche, facciamo così,
1: rimarrà curioso e si sentirà anche il prossimo.
0: Ecco, io vi invito a scriverti su Instagram, perché secondo me è anche bello poi magari andare a creare un canale di così corrispondenza con i propri fan, con chi ascolta, dare i propri feedback, no? Per far capire che non c'è un muro tra l'artista e l'ascoltatore, anzi, perché poi alla fine siamo tutti uguali, no?
1: Sicuramente, ma poi appunto anche a me, per dire, quando gente appunto mi scrive o mi ferma, mi dice, a me, cioè, proprio una cosa, a me penso sia la cosa che mi fa più piacere in assoluto, cioè bellissimo.
0: Certo, assolutamente.
1: Sapere che la gente ti ha ascoltato e cioè non ti ha ascoltato solo per dire ok, ma gli sei rimasto, cioè, gli ho lasciato qualcosa, a me una cosa proprio mi riempie di gioia, ecco.
0: Certo, assolutamente sì. Allora, ti faccio fare lo speaker, lanciala tu, ne varrà la pena.
1: Ok, allora, ora state per ascoltare la title track del mio EP, Ne varrà la pena.

uguali e noi così sbagliati. Ma siamo questi che vuoi farci? Io ci provo a migliorare, a migliorarmi. Spero ne varrà la pena prima la rutti mi ammazzi. Ma siamo questi che vuoi farci? Mi guardi coi tuoi occhi grandi, verdi come le speranze, verdi come le speranze.

0: Ah, non posso mandare avanti Brian, capisci? 16 minuti di brano, non posso mandarlo tutte e 16, è una trasmissione intera. Ringraziamo la Sassa che è già sparita. Che vabbè, lei dov'è che deve, cosa deve andare a fare? L'elettroencefalogramma, ho capito. Tanto sarà piatto, Sassa. Sì, c'hai qualcosa dentro, ma le macchine non lo percepiscono, capisci? Vabbè, allora, comunque grazie per le chiacchiere che hai fatto con il tuo artista di settimana. Bene, bene, bene, bene. Allora, ci sono Mimì e Cocodi, là?
1: Sapevo sì, che avresti
0: detto. Ecco, no, perché
1: sei
0: il monitor...
1: troppo prevedibile.
0: Sì,
1: sapevo che avresti detto Mimì e Cocodi.
0: Volevo dire...
1: E tu chi sei?
0: Ecco, allora non si può dire perché poi dopo ci cacciano veramente. Allora, tieni pure sottofondo sto brano che è meraviglioso, troppo lungo radiofonicamente. Ci sono i brani come quello dell'artista prima della Sassa, 2 minuti e 40, e questo 16. E allora, per dire, c'è tanta
2: differenza, album intero, ma
1: si deve compensare un po', no?
0: Sì, no, ma c'è differenza, perché l'altro, vabbè, questo è il top del top per quanto riguarda, dovete pensare che questa è un'orchestra intera, 42 persone che suonano, Allora, detto questo, poi era il 1978 dove praticamente si suonava tutto dal vivo, punto, finita la storia. Non c'era elettronica,
2: non c'era tutta l'elettronica di
0: l'elettronica, non c'erano i nastri, tracce per traccia, bobinoni di quelli enormi, cose così, mixer di 40 km perché ogni vabbè, bellissimo.
1: 7500 canali.
0: Sì, dai, io amavo quelle situazioni lì, sono le più belle a tuttora, Allora, che si fa? Brian, c'è musica? Vuoi mandare qualcosa? Manda qualcosa, su, dai. Eccolo qua, continuando Dolce Alice Live musicalmente e non a chiacchiere. Faccelo con te, Sassa, dai. Andy Gibb, Shadow Dancing.
3: Se non sai cosa fare,
4: gustati la musica con Radio Tigullio.

0: Dancing per Andy Gibb, uno dei fratelli Gibb, quello dei Bee Gees, no? Se sente la voce, insomma, è riconoscibile in tutto il mondo Andy. Allora, che non c'è più fra di noi purtroppo, un'altra voce che se n'è andata troppo velocemente. Allora, senti Patti LaBelle.
1: Oui.
0: Sì, Patti LaBelle. Magari tu fossi la voce.
1: Ma Patti, io sono Patti. Patti è il mio nome. LaBelle.
0: Sì.
1: Io anche sì. Si può tradurre Patti LaBelle.
0: No,
2: è il secondo cognome.
0: No. Patti LaBelle, lascia fare.
1: Allora, lascia fare,
0: aspetta, allora facciamo così, Patti la minchia, che è diverso, che suona in modo migliore.
1: Oh, ma guarda, io ti stavo dicendo invece tu sei invece chi?
0: Sì.
1: Max il Pirla.
0: Sì, vabbè, quello ormai sono anni e anni luce che lo sa tutte le
2: no, ma l'ha detto lui stesso.
0: Ho
2: abbiamo la sua voce dove dice che è un Pirla.
0: Ci sono le registrazioni, non è che sì. Una trasmissione sì, una no, mi do del Pirla, immagino.
1: Allora. Una trasmissione
0: sì,
1: te lo dai tu, l'altra no, te lo do io del Pirla.
0: E vabbè, quelli quando non me lo do io ci pensi tu, va bene?
1: Okay,
0: allora facciamo così, siccome che abbiamo il Vintage Italy, però prima volevo dare una notizola se era possibile.
1: Ma sì, certamente, sì, certo.
2: Vai.
1: Allora, guarda, questa è successa in India, l'essere umano se lo inventa tutte.
0: L'essere umano, hai detto?
1: Umano, sì.
0: No, perché ti sei impaperata, ti sei ciappata.
1: No, per niente. L'uomo,
0: sì.
1: L'uomo in generale è un truffatore nato, sì,
0: okay.
1: Le pensa tutte, uno più del diavolo. Comunque è successo in India, cosa hanno fatto un gruppo di persone?
0: Mm-hmm.
1: Hanno messo in scena un con cura quasi maniacale, barriere mobili, cartelle, corsie organizzate, insomma tutto quello che serve per far sembrare un casello autostradale, soltanto che invece i soldi di andare allo Stato andavano nelle loro tasche. Sì. Che cosa facevano per attirare gli automobilisti?
0: E che ne so?
1: Dicevano che pagavano 50% del pedaggio, i soldi che venivano guadagnati sarebbero stati spesi per costruire dei templi dove si può andare a pregare
0: pure.
1: E hanno incassato
0: quanto?
1: Quasi 700.000 euro.
0: Poi è arrivata la polizia a portare via.
1: Esatto. Ma
2: ha detto: questi sono nostri, li prendiamo.
0: No, ma fanno cazzate, poi dopo arrivano, cioè, se fai delle stupidaggini.
1: Ma comunque se ne sono accorte, perché il casello autostradale, quello vero, era a pochi chilometri. E dice: ma perché è vuoto? Perché è vuoto?
2: Magari pagavano due volte.
1: No, perché non ci sono automobilisti? La polizia ha indagato e ha scoperto questa Maxis truffa.
0: Bene. Allora, grazie Patti. Allora, ci pensi tu?
1: Il Vintage Italy.
0: Cosa c'è ora, scusa?
1: Il Vintage Italy.
0: Sicura? Sicura? Sei tu?
1: Ma
0: Brian?
1: No, non lo so.
2: Lo si spera almeno.
0: Brian, c'è il Vintage. Ah, c'è, eccolo. È un ragazzaccio.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Cosa c'è? Ah, mi sono messo il pigiama, io lavoro in pigiama, posso lavorare in pigiama? Bello, felpato, maculato, che mi tira su tutta quanta la rubinetteria. Allora, Vintage Italy, questa settimana l'ho scelto io, perché per due o tre volte ho ascoltato, mentre viaggiavo in macchina, hanno passato Lucio Dalla, ho detto, ma sì, ma Lucio Dalla ci vuole, ma che scherzi davvero, no, ci vuole, perché Lucio Dalla è Lucio Dalla.
1: Allora, ma sì, ma la musica italiana ha un repertorio così vasto che non sai chi scegliere.
0: Mamma mia, infatti è vero, sul serio, perché poi ogni settimana Brian mi dice: che ci metto? Che faccio? Che uso? Fai te. Voglio dire, sono tanti, voglio dire, troppi, tantissimi, troppi. Anche perché poi si viaggi dal 1960 a. Facciamo anche il 2000, fino al 2000, perché poi dopo non è più vintage.
1: Io direi fino all'80.
2: Anni quello, 80, sì, certo.
0: Lo so, ma poi...
1: 20 anni, sono 20 anni quelli proprio belli.
0: Che sì, però ma, rimane fuori, sai quanti? In tanti,
1: sì, vabbè, però se tu parli di vintage non puoi mettere le cose di 20 anni fa, 30 anni fa. Il vintage è 40-50,
0: da 50,
2: anche 20 anni, anche 20
0: anche 20 anni, comincia a essere
1: vintage. Vabbè, ma sì, però io preferisco quelli anni 60, 70, 80.
0: Basta? E che ho detto io?
1: Per me sono quelli vintage.
0: Ho capito.
1: Per me sono quelli.
0: È vero. Trano molto Loris Marchi. L'ho visto spuntare, è passato. Non ha, senza cappotto, perché giustamente che fa il cappotto?
1: Ora lo spolverino.
0: Ora c'è lo spolverino, quello tipo Matrix, sai? Brutto. Loris, brutto sei col cappotto, brutto rimani anche con lo spolverino di Matrix. Se mi senti, so che mi... eccolo. T'hanno molto il teatro della mente. T'hanno molto arriva, Prima Electra, You're My Star.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di un brano del 79, Dennis Williams, I Found Love. I Found Love di Dennis Williams nasce nel 79 come un singolo disco soul di alto profilo, prodotto da Ray Parker Jr. e David Foster e pubblicato dalla Columbia Records. Il brano ha visto la collaborazione di musicisti

0: Il brano si distingue per un sound funk e disco raffinato, un grande sound arricchito da percussionisti come Paulinho da Costa e Holly E. Brown. Questo brano rappresenta un momento significativo della produzione soul di fine anni 70, How Fine Love, di Dennis Williams, perché la radio è il teatro della mente.
1: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
2: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!
3: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
4: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.

0: un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
1: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
3: Ehi, da brava.
4: Radio Mania, Day by Day.
5: Non va bene!
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo tutti.

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music.
4: Best music.

0: sentita fatti la voce?
1: L'ho sentita, l'ho sentita.
2: Sì. La Rocky Roberts.
1: Avevi, sembrava fantastico, che avessi un rospo in gola.
0: Sì, infatti ce l'ho.
2: Una rana gialla.
0: Una rana, un ranocchione. Allora, immaginatevi che la rana più mortale al mondo.
2: La rana gialla
0: è un centimetro, è così. Sì. Vieni a rompermi le balle, vieni.
2: Basta solo toccarla e si muore.
1: Produce una tossina che è velenosissima. Infatti si dice che sia l'animale più velenoso
2: al mondo.
0: Infatti l'animale più velenoso al mondo, è molto più del cobra, perché dal cobra c'è, invece lì non c'è
1: bisogno che ti morde. Basta che tu lo tocchi.
0: Sì. Sì, è la stessa cosa che succede. Vabbè. Non posso fare la battuta, perché in questa puntata mi cacciano proprio veramente fisicamente. Allora, detto come fa la battuta, facili. Vabbè.
1: Te linciano.
0: Sì. Poi le unghie rosse lunghe a me, oltre a eccitare moltissimo, graffiano. Sciocca. Allora, Brian Bellè, cosa ci hai preparato? Ci avviciniamo anche piano piano. Allora, si parla, si chiacchiera, ma piano piano abbiamo già anche terminato un'altra puntata di
1: Dolce Vesano. Perché ti sta lisciando le mani?
0: Perché è finita la puntata, poi vedrai.
1: Vedrai che cosa.
0: Non te lo dirò mai, vedrai che cambierà. Patti!
1: Oui, monsieur.
0: Questa te la dedica Gianni. Non è vero, ma lo faccio io stesso.

0: cantiamo noi le sciupavo, però vabbè, chi se ne frega,
1: le rovini proprio.
0: Poi specialmente io poi le faccio alla mia maniera, le faccio le canto al mio inglese, capisci? Però certe canzoni come fai a non cantarle, ti trascinano proprio veramente veramente. Billy Joel Ersi, allora Patti.
2: Sono qui, si è svegliata. Stavo dormendo, infatti. Basta sentirti cantare.
0: Allora, quella è un'altra canzone che non c'entra niente. Allora, ma hai notizuole oppure?
2: Ce n'è una molto divertente.
0: Ecco, anche allora, perché poi è l'ultima.
2: Questa storia supera qualsiasi film di Hollywood, perché tu devi pensare, c'è un attore, uh-huh, un personaggio che è, uh-huh, il sosia di Zelensky e vive in Ucraina.
0: Minchia, ora, tutti con, e due insieme.
2: Con quella faccia è pericolosissimo vivere,
0: certo,
2: in Ucraina.
0: Quindi
2: ha pensato di svegnarsela. Chi l'ha aiutato?
0: Di
2: svignarsela,
0: di andarsene. Ho capito sfregiarsela.
2: No, però di nascosto. Però chi, ci vogliono soldi, ci vogliono contatti.
0: Ci vogliono tanti piccioli.
2: Chi lo ha aiutato? Due personaggi.
0: Zelensky, quello vero?
2: No, uno che è il sosia del leader coreano, là, quello come si chiama?
0: Xi Jinping.
2: Kim Jong, quello. E l'altro Slavomir, che è il sosia ufficiale di Putin. Quindi il sosia del leader coreano ha pagato tutte le spese, ha organizzato tutto. Slavomir, il sosia di Putin, lo è andato a prendere al confine, sì, e poi, sì, per festeggiare, certo, sono andato a bere una bella birra. In poche parole, i tre leader veri si fanno la guerra,
0: quelli finti,
2: mentre i tre sosia fanno la pace. Potremmo sostituirli? Ma che dici? Sarebbe una buona idea.
0: Hanno rotto le balle, guarda, sinceramente. Allora, continuando con la musica di Dolce Alice Live, siamo andati a prendere, anzi è andato a prendere Blackwell.

0: Water 3 Black Whale, per quanto riguarda questo brano, Boogie Now, veramente, lo dice tranquillamente circa quelle 40-50 volte. È terminata un'altra puntata di Dolce Alice Live. Oh, no, tra un molto
1: passate, il tempo è volato via.
0: Certo, quando le cose sono fatte bene si sente bene, e a condurre il professionista si fa presto. Allora ha fatto una faccia,
2: se le suona, se le canta,
0: sì, beh, vabbè, che devo fare, mi è rimasto soltanto questo.
1: Guarda, allora sembra in video sembra Gesù Superstar.
2: Vero, vero, vero.
0: Vero è, vero è. Allora, Catarella! Sì. Allora, che si fa? Allora, c'è da salutare. Ma veramente, ma quanto sarò stupido, veramente. Allora, partiamo con i saluti che tanto vanno fatti. Ringraziamo per quelli. Partiamo da quelli che contano meno. Loris Marchi.
2: Pensavo partissi da noi.
0: No. Loris Marchi, no, sto scherzando. Tutti per realizzare. Allora, per realizzare una cosa del genere come quella di Dolce Alice Live, non ci, prima di tutto non ci si può inventare. E poi devi avere una squadra ben rodata, che si coinvolge uno con l'altro, se non si potrebbe nemmeno essere arrivati a prendere un premio prestigioso che, come tra l'altro, andremo a ritirare.
2: Io su questo volevo ringraziarti, non finirò mai di ringraziarti, perché mi hai tirato dentro Dolce Alice Live quando ancora ero un'inesperta, parlavo pochissimo al microfono, ero impacciata, e adesso mi devi chiudere il microfono.
0: No, quello deve fare lui, io non faccio nulla, quello fa lui chiudere.
1: Lavoro di squadra, tecnologia, c'è tutto, gli ingredienti ci sono tutti. Sì.
0: Poi dopo piano piano i risultati arrivano. Allora, detto questo, ringraziamo Loris Marchi che è già uscito, è già andato, ringraziamo Alessandra perché fa un lavoro tutte le settimane egregio, naturalmente ringrazio Brian Bellè che è qui,
2: che ti sopporta.
0: Sì, che mi sopporta veramente. Gliele dico di tutti i colori: non mangiare la pizza, non bere questo, non fare quell'altro, eccetera, eccetera.
1: Di tutti i colori, di tutti i sapori. Esatto.
0: Lui ha l'apprezzamento del sottoscritto, cioè di suo padre, quando è con le donne. Con la donna, una sola, mancherebbe altro. Un ringraziamento a Patrizia e a Gianni.
1: Grazie Max, grazie a tutti voi
0: che puntualmente mi sopportano, e poi naturalmente un grazie ve lo faccio da solo, per me insomma, per non male è ancora
1: troppo forte.
0: Finché avrò i brividi ad aprire il microfono, vuol dire che
1: soprattutto se parte la musica al comando, sì, parte.
0: Allora ciao a tutti, ciao, alla prossima, ciao.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: From 7 Bar FM Alter Radio, All Go Day.
2: From 7 Bar punto FM barra Alter Radio, All Go Day.
3: From 7 Bar punto FM in Alter Radio, All Go Day.
4: From 7BA.FM / Alter Radio, All Go Day. From 7BA.FM / Alti Radio.
5: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Questo è l'orario in cui la vostra Radio del Cuore dedica uno spicchio, un

0: accettato, è sempre sorpresa, è sempre più interessante. Non a caso sono sempre di più, oltre 80, continuiamo a ripetere, ma abbiamo scavalcato da tempo il numero di 120 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. L'abbiamo detto, sempre diversi gli argomenti, abbiamo un ampio raggio d'azione ed è sempre tempo di moda, sempre tempo di passerella, sempre tempo di miss, ma anche sempre tempo di lady. Quindi questa volta andiamo ad esplorare il mondo delle miss attraverso una Lady Turan. Una Lady Turan che non è solo questo, perché non frequenta solo le passerelle di Venere d'Europa, ma davvero ogni tipo di passerella, sempre dinamica, sempre attenta, sempre con il trolley pronto, perché attraversa l'Italia in lungo e in largo quando è che c'è da sfilare. Tanta esperienza, lei in realtà è dedita all'insegnamento per tutti, anche per coloro che ormai definiamo come speciali, coloro che devono essere considerati inclusi e che hanno in effetti delle disabilità. Però parleremo un po' di tantissime cose, ma partiamo dal mondo patinato, quello bello, che però non dimentica quindi dei contenuti. Dentro il cassetto c'è pronto anche un corto da preparare, cercheremo di con il poco tempo che abbiamo a disposizione esplorare un po' tutte quante le facce della stessa medaglia, una medaglia davvero di spessore poliedrica e sicuramente non piatta. E allora dovrebbe essere in linea, perché siamo riusciti a raggiungerla, Concetta Caiazzo. Pronto?
1: Ciao, ciao a tutti, sono Concetta Caiazzo. Ciao.
0: Concetta, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Intanto io inizio con una frase molto che mi ha a cuore. Direi che la bellezza non ha una data di scadenza e il tempo non è un nemico da combattere, quindi è un alleato da sempre celebrare ogni giorno. Quindi per me la vita è un dono prezioso, anche il respiro è tantissimo, esserci ogni giorno è veramente una cosa da ringraziare in ogni momento. Detto questo, sì, è vero tutto quello che hai detto. Io ho partecipato a diversi concorsi, e ho conquistato titoli di numerose fasce. Ho partecipato a Taranto come Miss Poseidon sulla TV nazionale di Boom Channel, Miss Grand International Puglia, tantissimi concorsi. E quindi vorrei dire che al di là di tutto la moda per me rappresenta quella che è un potente strumento per esprimere quella che è la propria personalità e quindi la propria libertà. E l'opportunità proprio di cambiare stile in ogni momento della nostra vita. Quindi la moda, diciamo, passa, ma lo stile rimane sempre. Come si suol dire, il fascino e il valore di una donna non svaniscono dopo i 30 anni, giusto?
0: Giustissimo, guarda, su questo andiamo veramente molto d'accordo, perché tu sai che Venere d'Europa ha proprio questo concetto, ha ben presto aggiunto Lady Turan. Chi è Turan? È la dea Venere per la mitologia etrusca, e la dea Turan aveva un amore smisurato e smodato verso i cigni neri, che rappresentavano no, i suoi animali preferiti. E quindi ecco perché noi le lady che sono a sfilare con noi le chiamiamo proprio così, dei cigni neri, the black swan, no? Ma cosa e poi tra l'altro abbiamo come slogan, come tu sai benissimo, il fatto che tu sai che Venere è sì il nome della dea, ma è anche il nome del pianeta. Quindi noi diciamo che ogni anno che passa, cioè quindi che cos'è? Un giro intorno al sole, quindi ogni giro intorno al sole si ha un raggio di eleganza e di fascino da aggiungere
1: bellezza in ogni donna, in ogni persona.
0: Quindi
1: infatti
0: abbiamo
1: vai. Che voglio dire proprio alle ragazze, diciamo, dobbiamo, siate libere, audaci, e ricordate sempre che, come hai detto tu, il valore aumenta ogni anno che passa, e quindi dobbiamo sempre essere forti della nostra consapevolezza, e il meglio deve sempre arrivare.
0: Allora, Concetta, bellissime parole, noi siamo due granchi.

0: supporto, ma soprattutto per dar voce a chi tanta voce non ha, quindi lei è sempre presente, esatto, sui social, e dalla redazione mi hanno segnalato di questa bella iniziativa che ha però bisogno di sostentamento, quindi sei sempre un po' in giro, stai prendendo dei contatti importanti, ma altri ne servono ancora.
1: Grazie, grazie, sì, è vero, perché come hai detto te, io sono insegnante nella scuola e sono anche insegnante dei bambini diversamente abili, che sono la mia vita, la gioia, che veramente è un dono grandissimo. E quindi io ho scritto due corti, che questi corti nascono dal desiderio profondo di sensibilizzare quella che è l'opinione pubblica su due gravi emergenze della società, quella che è il disagio sociale e la violenza contro le donne. Il primo è un cortometraggio che racconta la realtà di oggi e quindi dà voce alle difficoltà, alle fragilità e alle speranze dei giovani. Spesso sono costretti proprio a stare nella loro solitudine, incertezza e mancanza proprio di punti di riferimento, che è importante oggi. Mentre il secondo affronta il dramma della violenza sulle donne, che è un messaggio molto forte e diretto, quindi per richiamare proprio tutti al rispetto e alla dignità e quella che è la responsabilità, perché è un tema che tocca profondamente tutti i giorni, quello che si sente, la coscienza di ciascuno di noi, e quindi dobbiamo ovviamente sempre ricordare che dietro ad ogni persona c'è sempre una vita spezzata, un dolore che poi ognuno non deve, cioè deve essere molto attenta, ma soprattutto nel dialogo, perché io direi che oggi si dialoga, diciamo, poco e si guarda negli occhi, direi per niente, perché con i social lo sai come si va. Allora proprio questo, di far capire ai ragazzi, soprattutto ai giovani, l'importanza della vita, che è un dono prezioso e si deve rispettare tutti i giorni. Questo è un messaggio veramente molto forte. Io tutti i giorni con i ragazzi, con i bambini, quindi c'è realtà diversa e quindi che mi sta molto a cuore. Quindi se non siamo noi a dare un aiuto, dobbiamo essere come punti di riferimento, al di là poi che ci può essere la sfilata e il divertimento, però uno non deve prendere, non deve perdere, diciamo, quei punti e quei valori di riferimento importanti nella società.
0: E beh, ancora un grazie a Concetta Cagliazzo, che come sentite ha davvero una fortissima determinazione, sa che cosa fare, anche nei momenti belli riesce a far trasparire le cose importanti, e questa è una cosa molto bella e ricca di profondità. Dalla regia mi dicono che è tempo di un altro disco.
1: Sì, volevo, sì, grazie, volevo salutare a tutti, ma soprattutto ricordiamoci una cosa, sempre con il sorriso, ed ogni cosa c'è sempre una soluzione. Un bacio a te, grazie.
0: Ok Concetta, grazie e alla prossima, perché tornerai molto presto in un altro numero di Algodè e anche nel corso delle nostre trasmissioni. Concetta Cagliazzo, cercatela su tutti quanti i canali social e naturalmente sulle nostre pagine ufficiali.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: E allora, salutata Concetta Cagliazzo, parte il disco e poi naturalmente l'appuntamento alle nostre solite trasmissioni, che non perdono mai, non si fermano mai. Vi ringraziamo per essere

0: musica, la vetrina della musica indipendente che tutti i giorni a quest'ora arriva con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, novità di ogni genere di artisti, perché ci sono artisti che già conosciamo e tornano, artisti debuttanti, c'è un po' di tutto. Ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1977.

alle stelle noi. 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni dalla pubblicazione di questo brano che nel 1977 dominava la scena. Alan Sorrenti, oggi ad aprire Ora Musica. Altro grande classico come novità al primo ascolto, perché è uscita una nuova versione di Zingara, e a riprendere questo grande classico Valerio Scanu.

0: intervista.
1: Oggi le interviste di Ora Musica ci portano a ritrovare Gisella Cozzo. C'è il nuovo singolo in programmazione, allora chiacchieriamo con lei. Ciao Gisella, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao Riccardo, grazie a tutti.
1: Allora, dopo un singolo importante, perché comunque aveva la partecipazione di Piero Cassano, adesso eccoci ad un nuovo singolo dall'aria molto estiva con Alfonso Johnson che partecipa e poi una firma prestigiosa come quella di Pino Daniele, insomma, no?
2: Sì, bravissimo, è stato veramente un bellissimo viaggio scoprire, innanzitutto ricercare i brani che volevo che fossero rappresentati a tributo, è un omaggio a Pino Daniele, e ho scavato questo brano dell'84 in questo album che si chiama Musicante.
1: Sì.
2: E mi è piaciuto subito, a parte che forse non è molto conosciuto tra tutti quelli più di successo,
1: non è tra,
2: no?
1: I più famosi, esatto,
2: tra i più famosi, bravissimo. E quindi io vado a ricercare questi brani per un po' farli mie, no? Nel mio modo, perché a volte fare una cosa non troppo conosciuta può anche far sì che diventa più conosciuta e la gente riscopre un Pino Daniele diverso.
1: È verissimo.
2: È questo pop funk che abbiamo vestito, questo arrangiamento di Filadelfo Castro con la partecipazione di Johnson, l'autentico bassista del brano dell'84, il session man di questo brano, proprio in studio con Pino.
1: Sì.
2: Abbiamo voluto questa autenticità nel brano, il suo magico basso che tra i musicisti americani è uno dei più famosi bassisti mondiali, devo dire, statunitense, e quindi questo riferimento grandissimo tra i musicisti è sempre stato ed è un riferimento per tanti musicisti, e quindi avere la sua partecipazione è stato fantastico. Lui è una grandissima persona, molto umile, e ci ha detto subito di sì e ci ha dato questa firma e questa importanza in più a questo brano, che meritava secondo me una cosa in più per renderla ancora più importante, ecco, speciale.
1: Molto bello quello che hai detto, perché la partecipazione di Alfonso Johnson sottolinea anche, se pensiamo all'epoca in cui è stato pubblicato questo brano, l'internazionalità che aveva Pino Daniele, no? Nel suo scambio musicale.
2: Bravo.
1: Con artisti incredibili, no?
2: Bravo, bravo, infatti lui ha lavorato con Weather Report, con Phil Collins, Alfonso Johnson, e quindi, però Pino aveva sempre questa voglia di confrontarsi, aversi intorno tanti musicisti internazionali, infatti il suo groove, il suo pop, il suo funk e il soul che lui aveva dentro era anche grazie secondo me a se stesso in primis, però a tutte le persone che lo davano tanta influenza positiva, ma dico di talento internazionale, e quell'impronta
1: certo.
2: Internazionale è un vibe veramente fuori dalle schemi italiani, se vogliamo, sì.
1: Esatto, noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano. Allora, abbiamo già detto e lo ricordiamo che questo brano fa parte di un progetto più ampio dove tu andrai a recuperare, a reinterpretare altri classici, quindi avremo occasione,
2: esatto,
1: di tornare a parlare, che bello poter dire torniamo a parlare di musica e a raccontare questi brani a chi ci ascolta, però adesso ci concentriamo sull'ascolto di questo Keep On Moving, non prima di aver ricordato Gisella Cozzo. Basta scrivere questo ed escono anche i tuoi social, giusto?
2: I miei social networks, tutte le cose che ho fatto, le mie pubblicità, insomma, la gente mi conosce e sono molto felice che mi vanno a cercare.
1: Grazie per
2: ascoltare
1: essere...
2: la mia musica su Spotify.
1: Esattamente, grazie per essere stata ancora Ora Musica.
2: Grazie a te, Riccardo.

0: Keep on moving, Gisella Cozzo con il featuring di Alfonso Johnson nel reinterpretare questo pezzo di Pino Daniele. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

da qualche settimana vi stiamo proponendo anche Valeria Marini, che puntualmente, come ogni estate, esce con il suo singolo. Quello per l'estate 2026 si intitola Divina.

0: Divina era Valeria Marini qui a Ora Musica.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì, mica succede!
4: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
5: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
6: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
2: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

della musica indipendente.

Wonderland. Oggi nell'angolo dei ricordi siamo ritornati alla disco dance, funky dance degli Earth, Wind & Fire, con uno dei brani più celebri dal loro prestigiosissimo repertorio. Domani alla stessa ora altro classico. Adesso tornano le promozioni di Ora Musica con Tati S, L'incontro.

0: L'incontro era Tati S con il suo singolo Per l'estate, tra le promozioni di Ora Musica.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.

Ora musica Petrescu con il suo nuovo singolo, si chiama Nonostante Tutto, e c'è la partecipazione anche di Thomas, che qualcuno ricorderà in quanto era nel

0: Programma Amici nella 17ª edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo quell'esperienza televisiva, Thomas era riuscito a conquistare pubblico e mercato discografico ottenendo 2 dischi d'oro e insomma si era presentato, si era affermato come una delle voci più apprezzate della sua generazione. Petrescu in questo nuovo singolo lo ha voluto con lui, la canzone si chiama Nonostante Tutto. Ora musica anche Rossella, novità della scorsa settimana con Sempre.
1: Qualcuno ha detto

0: Questi era il nuovo singolo dei Tepura qui a Ora Musica.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Lei è Moca, ovvero Monica Docci in arte Moca. Lui invece è Gianni Drudi. Qualcuno lo ricorderà in particolare per il suo tormentone Fichi Fichi in un'estate degli anni 90. Ora insieme hanno realizzato questo singolo, si chiama Gli anni senza te. Oggi ad accompagnarci al nostro angolo

0: Ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica ci fa viaggiare nel tempo e ci riporta nel 1991 oggi. Pino Daniele, Oscar Raffone.

0: sempre un'emozione ascoltare Pino Daniele, eh? Questa era Oscar Raffone, oggi nell'angolo dei ricordi che ci ha riportato nel 1991. Domani alla stessa ora, altro classico qui a Ora Musica, perché noi tutti i giorni apriamo con un classico e poi ne ascoltiamo un altro verso metà programma. Adesso le nostre novità con Angelica De Mondi.
1: Ancora qualcosa da raccontare, saranno tutte quante quelle lame sotto i piedi, non mi fanno camminare.

0: Margarita con Tony Fortunato. She è il brano che oggi chiude il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.

se non è vintage, allora non è zona rock. Il disco di apertura di quest'oggi, cari amici, James Blunt, 1973, dicevo, se non è vintage. Per dire la verità, quest'oggi non è troppo vintage, comunque fa parte del passato il disco che apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati ovunque voi siate, cosa state facendo, siete al lavoro, siete in giro, state riposando, o che ne so, state studiando, mangiando o facendo anche un po' di sport. Comunque è il momento giusto per rimanere sulla nostra radio, per rimanere con noi, perché nei prossimi 60 minuti c'è Zona Rock, viaggiamo qua e là in compagnia di Sergio tra le hits rock di ieri, di oggi e, come diciamo da qualche tempo, anche chissà del futuro, chissà se riusciamo a trovare qualche nuova hits che poi in futuro diventerà un classico. Questo in poche parole è Zona Rock, quindi come dicevo vi invito a rimanere con noi, perché come al solito ne ascolterete delle belle, ma in questo appuntamento di Zona Rock direi subito di diventare romantici.

Please Stay di Bryan Adams in apertura quest'oggi su Zona Rock. Bryan Adams che tra le altre cose è anche esperto, no? Nel far innamorare con la musica, tanti sono i singoli di successo di questo cantante rigorosamente rock, come rigorosamente rock e anche Zona Rock, che negli anni, nei decenni scorsi ha fatto tanta buona musica. Please Stay, che piccola curiosità, dovete sapere che è una cover di Bryan Adams, perché i primi ad incidere questo singolo furono i Drifters nel 1960, poi ci fu un'altra cover nel 2000 di Kylie Minogue e poi nel 2017, disco di apertura definitivo di quest'oggi di Zona Rock, c'è Bryan Adams che, dicevo, ci ha fatto partire un attimo in maniera cheek to cheek. Nella Zona Rock di quest'oggi, come al solito, tanta roba bolle in pentola, perché c'è la musica rock che fa da padrone, c'è Sergio a tenervi compagnia sulla vostra radio del cuore, ma c'è anche la leggenda da andare a sfatare quest'oggi, come al solito, da confermare se è vera oppure no, ma c'è anche il back to back, la free sequence, le canzoni tutte di fila senza alcuna interruzione, che quest'oggi cari amici miei saranno strambe come al solito. Nella playlist di quest'oggi però ho inserito anche qualcosa di molto molto più, come dire, più con più adrenalina. Ce ne torniamo ancora qualche anno indietro, perché adesso ci cominciamo a muovere. Ci sono i Kings of Leon.

l'adrenalina che sa infondere, diffondere Vasco Rossi come vorrei su Zona Rock, forse il rocker per eccellenza italiano, da tanti anni fa tanta buona musica, ci tiene compagnia con il rock italiano, ma ci sono anche tante altre band e cantautori italiani che fanno del buon rock, che spesso inseriamo all'interno di Zona Rock. Me ne viene in mente una proprio perché l'altra sera l'ho vista in TV, Loredana Bertè, che sin da giovane è una vera rocker e tutt'oggi, che è diventata grandicella, riesce ancora a fare musica di successo. Vasco Rossi, che detiene anche un record per quanto riguarda le performance live, pensate, al Modena Park nel 2017 per il concerto di Vasco Rossi sono stati venduti 220.000 biglietti, quindi questo sta a significare che Vasco Rossi entra nella classifica dei più seguiti rockers italiani, se non il più seguito. Certo che da quel primo Festival di Sanremo negli anni 80, dove, se non ricordo male, arrivò all'ultimo posto, Vasco Rossi di strada ne ha fatta. Continuiamo a viaggiare nella musica rock che più ci piace e che più vi piace, perché adesso accendiamo ancora la catapulta virtuale, perché sto per fiondarvi nel 1983, vi faccio riascoltare, si chiama semplicemente Yes.

The Yes, perché Yes è il nome della band che suona questa canzone, Honor of Lonely Heart, 5 novembre del 1983, disco d'argento nel Regno Unito. E poi invece negli Stati Uniti, 1983, indovinate qual è stato il disco più suonato per alcuni mesi? Appunto questo degli Yes, Honor of Lonely Heart. Abbiamo usato ancora una volta la catapulta virtuale che ci fionda qua e là tra i vari anni della musica rock, pop rock. In questo caso, cari amici miei, se andate a dare una guardata su Wikipedia, questo singolo degli Yes viene catalogato, scusate, stavo guardando una cosa qui sul monitor strana, comunque viene catalogato come dance rock, quindi riallacciandoci un po' al discorso di qualche tempo fa, con la musica rock si può ballare e anche tanto. Continuateci a scrivere su frizzolarock@gmail.com. voglio salutare Antonio che ha mandato un messaggino sulla nostra chat che c'è sul sito ufficiale di Zona Rock, www.zonarock.net. lì trovate un po' di notizie sul mondo di Zona Rock e da qualche giorno c'è anche la chat per poter chattare con noi quando siamo in diretta. Dicevo, Free Zona Rock è anche l'hashtag su Instagram, taggateci perché a noi piace ricondividervi. Invece adesso, siccome abbiamo suonato un po' di musica così un po' più frizzante, no? Invece adesso rallentiamo un po', ci dedichiamo un po' a coloro che amano il pop rock, quello più romantico. Torniamo ancora indietro perché adesso c'è Joe Cocker.

digitale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuele Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio

0: La tua musica è di nuovo in classifica.
1: Beh, di quando ero un rock and roll.
0: E ora che vuoi essere, Johnny?
1: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.
2: Zona Rock.

se in questo preciso momento della giornata, no? Magari era un po' la situazione giù di tono, con The Verve Love Is Noise ci siamo ripresi, no? L'amore secondo i Verve nel 2008, Love Is Noise, Love Is Pain. L'amore, quante sfaccettature all'amore, positive, negative, però mio modesto parere è che ovviamente senza l'amore, no? Ma non solo l'amore per il proprio lui o per la propria lei, ma anche, che ne so, per i genitori, per i figli. Che vita sarebbe senza amore? Sarebbe una vita troppo, ma troppo, come dire, piatta. Questa è la seconda parte di Zona Rock, che si apre così come al solito sulla nostra radio. Viaggiamo una volta a settimana per 60 primi qua e là, tra i classici di sempre, la nuova musica rock, ma anche le meteore che ci piace un attimo andare a riscoprire. Cosa vi troverete nella seconda parte? Come al solito la free sequence, le canzoni tutte giù di un fiato senza alcuna interruzione, ma anche la leggenda da andare a sfatare o capire se è vera. Questo vi troverete all'interno di Zona Rock. Io adesso invece vi faccio ascoltare un'altra canzoncina, però rimanete lì, perché durante la canzone io, sapete che vado a cercare un po' delle curiosità da andare a condividere con voi. Ne ho trovata una niente male, che riguarda i Kiss, quindi tutti gli amanti dei Kiss, ma anche no, rimanete lì perché tra un po' vi racconto di questa cosa. Torniamo al 2016, perché arriva il Duca Bianco, David Bowie.

Il 10 gennaio del 2016 David Bowie ci lasciava, però prima di lasciarci ci ha regalato quest'ultimo singolo Lazarus, e vi consiglio, se siete amanti, un attimo di andare a vedere i video su YouTube, andate a vedere il video di Lazarus, perché come David Bowie era un mostro sacro della musica e dell'arte, e in questo video, se state attenti, se guardate bene, troverete tutta l'arte di David Bowie. Dicevano prima, parlavo dei Kiss, una piccola notizia riguardante i Kiss e tutti i fan dei Kiss, che di sicuro saranno felici, perché se magari siete un po' più attempati come me, nel 1977 la Marvel dedicò una collana di fumetti a questa mitica band, che ovviamente di successi ne ha fatti tanti, poi molto stravagante nel modo di vestirsi. Comunque nel 1977 venne pubblicata questa collana di fumetti dal nome Il Sangue dei Kiss, e dopo tanti anni, proprio per celebrare questa storica band, la Dynamite, che è un'altra casa grandissima, fortissima di fumetti, sta preparando un omaggio tutto fatto in fumetto, ovviamente, a questa band, in attesa dei prossimi concerti che ci saranno, no? Nel prossimo futuro. Quindi se siete amanti di andare a leggere i fumetti, e siete soprattutto amanti, no, dei Kiss, potete andare, anzi potete anche prenotare, perché la notizia diceva che sul sito ufficiale, poiché, piccola premessa, poiché non saranno stampate molte copie di questo fumetto, nel sito internet della band potrete anche andare a prenotare il fumetto dei Kiss. Quindi andate, amici, perché ovviamente le copie sono tante, però piccolo consiglio che vi do io, no? Se magari riuscite a prendere qualche copia di questo fumetto, nel futuro, chi lo sa, tra tanti anni, no? Potrebbe diventare anche qualcosa di valore, che ne potete sapere, anche andare a fare qualche soldino.

ma voi conoscete la Fitbox, no? Che è quella, quello sport, no? Che serve a fare movimento per metterci in forma, imitando un po' quello che è la box. Riflettevo sul fatto che questa

0: singolo dei The Roots, no? È adatto per prendere a pugni il nostro sacco, se facciamo fitbox, e metterci in forma. Il periodo è sempre buono, no? Per mettere in forma il nostro fisico. La leggenda di quest'oggi, da andare a capire se è vera oppure no, riguarda un attimo Gene Simmons. Sapete che Gene Simmons è un cantante, bassista, ma anche produttore, che assieme a Stanley Paul hanno fondato il gruppo rock dei Kiss, di cui parlavamo prima, no? Che sta per uscire anche un nuovo fumetto, quindi uno dei capi dei Kiss. La notizia stramba, che io vi ricordo vado sempre a prendere su questo sito internet a cui faccio riferimento, onthestageweb.com, quindi potete anche andare voi a verificare, riguarda proprio Gene Simmons. La leggenda racconta che Gene Simmons dei Kiss, pensate, no? Si è fatto trapiantare chirurgicamente una lingua di mucca in bocca, per poi avere così la lingua lunga, no? Perché se siete un attimo amanti dei Kiss, seguite i Kiss, veramente Gini possiede una lingua molto lunga. Su internet ci sono tante foto, tanti meme da andare a vedere su Gene Simmons. Però in realtà, ovviamente, perché poi bisogna sempre prendere con le pinze un attimo quello che gira sul web, soprattutto per i più piccoli che si affacciano al mondo di internet. Cari bimbi, ragazzi, sappiate che tutto ciò che gira su internet bisogna andare a capire se è vero oppure no, approfondire, non prendere mai per buone certe notizie. E infatti la realtà su questa notizia è che è falsissima, quindi è nato già con questa lingua che è un po' più lunga, non è lunghissima, comunque gli permette di fare quei giochini che vediamo durante i concerti o nei video. Comunque, mito da sfatare, non è vero, quindi bocciamo questa notizia che ci sta on the stage. Potete andarla a verificare anche voi. Il povero Gini si ha una lingua lunga ma non è arrivato a tal punto da farsela trapiantare. Adesso in chiusura viaggiamo ancora nella musica, perché è la volta della Free Sequence.
1: Free Sequence

0: confermiamo che durante il back to back, la free sequence, non abbiamo un nesso logico, no? Abbiamo viaggiato su due secoli diversi, prima il nuovo singolo dei Soundgarden e poi classic rock degli anni 80, i Talking Heads, che pian piano, ahimè, poi quando si arriva a questo punto io divento triste, dicevo, ahimè, ci porta alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, viaggio che facciamo sulla nostra radio tutte le settimane, qua e là, tra le hits di ieri e di oggi, ma anche le notizie quelle strambe. Allora, siamo arrivati alla fine, cari amici miei, io vi ricordo che se avete voglia di riascoltarci basta andare a cercare il podcast di Zona Rock su tutti i contenitori più grandi di podcast e ovviamente, come al solito, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana. Voi, mi raccomando, rimanete con noi perché la storia sulla nostra radio continua. Aug!
1: Zona Rock. Zona Rock. Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Radio Tiguglio Web presenta
3: Tantarelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
4: Tantarelli, buona musica, informazione e gossip. Splendidi amici, benvenuti qui a Pantarei, io sono Corrado Di Martino, con me ci sono Pio Negri nella regia audio e Michela Migliore in redazione. Puntata di Pantarei dedicata, almeno all'inizio, al cinema. Il grande cinema passa per Roma. Francis Ford Coppola lunedì ha ricevuto la chiave degli studios di cui fantasticava da ragazzo. Nella struttura gli è stata dedicata anche una strada. Ha detto: mi auguro che sia percorsa da giovani autori, i giovani autori del futuro. Ha stretto al petto la grossa chiave di bronzo di Cinecittà con l'entusiasmo e il piacere e il favore di un bambino. Ha detto: pensare che quando ero giovane sognavo di venire a Roma, il cuore del cinema, proprio in questi studios, ma ero senza un soldo, non avevo né l'auto né la ragazza. Questo ha raccontato Francis Ford Coppola mentre era a Cinecittà, il luogo che ha visto i grandi mostri del cinema italiano, da Visconti a Fellini, da Rossellini a De Sica e tantissimi altri ancora. La prima tappa dei due giorni romani di Coppola si è interamente consumata a Cinecittà. C'è stata l'anteprima italiana del suo colossal Megalopolis, atteso nelle sale proprio dal 16 di ottobre. Poi è stato ricevuto in Campidoglio, dove ha ricevuto la Lupa Capitolina dal sindaco Roberto Gualtieri. E nel pomeriggio ha incontrato le giurie di Alice nella città, gli studenti delle scuole di cinema e di produzione di Roma.

Ed era Elton John e Word in Spanish, una parola in spagnolo, ma io ne conosco qualcuna, te quiero. Tornando all'incontro di Francis Ford Coppola con Roma, possiamo dire che c'erano fra gli invitati l'attore Matt Dillon, il presidente di Cinema per Roma Salvo Anastasi, la direttrice artistica della festa Paola Malanga, l'amministratore delegato di Musica per Roma Raffaele Ranucci, Alice Rock Walker, Stefania Sandrelli, lo stilista Alessandro Michele, insomma... Coppola si è visto fiondato in un mondo, nel mondo che gli piaceva, un mondo senza barriere, ha detto lui. Non gli piace la divisione. Una volta, per girare nei vari paesi del mondo, non occorreva il passaporto, si girava e basta. Oggi è tutto molto molto più complicato. È salito sul palco prima della proiezione, rispondendo alla standing ovation del pubblico, ha detto: i fondatori dell'America, tutte persone di alta cultura, conoscevano il latino, avevano letto Cesare e Cicerone e copiarono l'antico diritto romano, il diritto dell'urbe, per creare una repubblica. Lui con Megalopolis, questo film, ha portato sullo schermo un'epoca, una sorta di epopea romana ambientata a New York, ricorrendo a un nuovo stile cinematografico. Da quel poco che ho visto ricorda anche un po' il Metropolis di Fritz Lang. Però vedremo, andremo al cinema, vedremo e vi informeremo sulla qualità indiscussa, tra l'altro, dell'opera di Francis Ford Coppola.

salto ardito, quasi un triplo salto mortale, passiamo allo sport, passiamo alla nazionale italiana di calcio. Questa nazionale giovanissima che sembra avere un futuro roseo. Vi riporto un po' le pagelle dopo la partita con l'Israele contro Israele. Vicario 5, prende 5, un gol da calcio d'angolo un po' troppo ingenuo, si è fatto bloccare dal calciatore israeliano e non è riuscito a prendere il pallone. Di Lorenzo 7 e 5, il lancio per Retegui al quarto d'ora di gioco meritava un epilogo diverso, poi i due gol e una partita davvero sopra le righe, una partita da campione. Bastoni 7 con i suoi lanci lunghissimi, lanci di 30 metri come se fossero dei semplici appoggi di pochi metri, metteva spesso Di Marco nella condizione di fare e dare il meglio di sé. Calafiori 6,5, spesso e volentieri te lo ritrovi in mediano ad agire come centrocampista aggiunto, ma il meccanismo che funziona con Ricci nel primo tempo con Fagioli è andato un po' così sottotono, anche perché Fagioli non era proprio in splendida forma. Cambiaso si vede meno rispetto a Di Marco, ma fa la sua partita, un 6 anche lui lo merita. 6 e 5 a Frattesi, 5 a Fagioli, ed è forse troppo alto questo voto. Perde subito un pallone prezioso che poteva costare carissimo, prova a giocare ad un tocco come gli chiede Spalletti, ma gli riesce molto difficile e quindi incide molto poco sulla partita. Forse il calciatore più deludente che abbiamo visto nell'incontro fra Italia e Israele. Tonali, immenso, in un'azione quasi fotocopia a quella di Retegui, c'entra Glazer, il portiere israeliano, questo immenso portiere altissimo, grossissimo, che bloccava la porta, un po' come si fa nel calcio a 5. Raspadori 6 e 5, ma non è riuscito a trovare proprio i suoi spazi, le sue fughe. Comunque si è difeso. Ricci 6, senza rubare l'occhio, con lui in campo la manovra è molto più sciolta e più agile. Maldini 6,5, ha esordito 22 anni dopo l'ultima partita di papà Paolo e 61 anni dopo l'ultima partita del nonno Cesare, ed è stata una delle maggiori conferme che ha ricevuto Spalletti. Davvero un campione, davvero un fuoriclasse. Abbiamo un fuoriclasse e lo vedremo crescere via via all'interno della nazionale o nelle squadre di club che lo metteranno sul tappeto verde. Udoge ha fatto un assist nell'azione del 4-1, 6-5. Luca è entrato, insomma, nessuna valutazione perché è stato poco tempo in campo, come Buongiorno. Insomma, una bella partita, una bella nazionale di calcio, la nostra. Evviva! Finalmente possiamo dire evviva!

0: Termina così questa prima parte di Pantarei. Ora vi lascio ovviamente alle parti musicali di Pantarei. Poi torno con voi, a fra poco.
1: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
2: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
3: Cosa c'è? È da un mese più che un debole per te.
0: Eccomi di ritorno per una magica trilogia di Pantarei. Questa è Pantarei, la trasmissione settimanale che parla un po' di musica e di cose varie. Questa settimana la trilogia è dedicata a Michael Holbrook Pennyman Jr., ovvero Mika, nato a Beirut il 18 agosto del 1983. Un ragazzino. Uno showman naturalizzato britannico, cantautore, cantante, ballerino, insomma, sa fare di tutto. Ha cominciato la sua ascesa al successo grazie al singolo Grace Kelly, che poi dopo ascolteremo, che ha scalato le classifiche di numerosi paesi al mondo. Contemporaneamente ha ottenuto un ottimo successo anche con il suo disco di esordio Life in Cartoon Motion, vivere in un cartone animato, che gli è valso 4 World Music Award nel 2007. Insomma, non stiamo parlando di uno sprovveduto. Ed ecco qua il suo primo brano.

0: Mattarella, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Pantarei, benvenuti a Pantarei Mica, era Mica con We Are Golden, siamo tutti d'oro, siamo dorati. Beh, dopo la sua carriera, all'inizio della sua carriera, poi è venuto un primo album, un secondo album, un terzo album e il quarto album in studio, No Place in Heaven, in pratica non c'è posto in paradiso, questo del giugno 2015. Poi ci sono stati i singoli Boom Boom Boom, Talk About You, Last Party, Good Guys, presentato proprio ad X Factor Italia, e poi nella versione francese di The Voice. E insomma è un ragazzo che sta scalando le vette del successo.

0: Jackson, Make You Happy, termina la trilogia dedicata a Mika. Io spero che vi sia piaciuta, perché a me è piaciuta tanto. A fra poco.
1: Pantarei, Pantarei. Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
2: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
0: Trilogia di Pantarei, questa volta dedicata alle sorelle Yetzi, Paola e Chiara. Ovviamente questo duo canoro italiano che trattano un po' come genere la musica pop e il dance pop. Tranne alcuni casi sporadici, le loro canzoni sono scritte direttamente da loro e arrangiate da loro stesse, perché sono anche due musiciste. Compaiono nel 1997 a Sanremo nella categoria Nuove Proposte e vincono con il brano Amici come prima, che poi diventerà anche una hit della comica Luciana Littizzetto. Coriste del gruppo 883, ingaggiate da Claudio Cecchetto, nel 1996 formano il duo con le quali poi le conosciamo. Quindi arriva Amici come prima a Sanremo e sulla scia di tale successo esce il primo album del gruppo, del duo Ci chiamiamo Bambine. Ma adesso poche parole e tanta musica.

0: Antarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Dopo il successo di Sanremo nelle nuove proposte, come da regolamento partecipano al Sanremo del 1998, l'anno successivo, fra i Big. Se non sbaglio il brano si intitolava Per te. Si classificano molto molto in basso, intorno al 16° posto. Ma è proprio nel 2000 che arriva il grande successo, quando pubblicano l'album Television, prodotto da Roberto Baldi e Paola e Chiara. In esso il grande tormentone famosissimo Vamos a bailar. Ed eccolo qua.

0: sei e sai dove sei.
1: Nel 2006 Chiara pubblica un singolo solista dal titolo Nothing at All e ottiene anche un buon successo, si classifica addirittura seconda nella classifica italiana dietro Window in the Skies dei U2, poi passa a fare la conduzione televisiva. Nel novembre del 2007 ritornano insieme e producono i loro brani per la loro etichetta indipendente, ma continuiamo ad ascoltare.

0: perfetto, termina così la trilogia di Pantarei per questa settimana. Paola e Chiara, adesso aspettatemi un po' che torno per la quarta parte.
1: Pantarei, Pantarei.
2: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Notizie strane qui a Pantarei, verosimili o inverosimili? Vedremo, vedremo. La prima notizia, si tratta di un fatto che è accaduto a Roma. Un ragazzo è entrato nella metropolitana romana con gli sci ai piedi. Un giovane, infatti, è stato ripreso alla fermata Cipro della metro A di Roma, vestito da sciatore, casco, visiera, scarponi e ovviamente sci ai piedi. Il video pubblicato sui social da Welcome to Favelas è diventato immediatamente virale. Fra pose esagerate e un look decisamente fuori luogo, no? Per una metropolitana, il ragazzo ha scatenato una valanga di reazioni esilaranti. Molti hanno ironizzato sulle Olimpiadi invernali di Milano, dove si dovrebbe sciare. Ricordiamo che a Milano, oltre che la montagnetta, che è una sorta di collinetta ricavata con i detriti della Seconda Guerra Mondiale, non ci sono rilievi, è tutta pianura. Eppure, insomma, parteciperà come città ospite alle Olimpiadi invernali del 2026. Stranezze, stranezze, stranezze italiane. E tutto questo accade nella metropolitana di Roma, laddove i viaggiatori sono esasperati per i tempi di attesa sulle banchine. Sono sempre più frequenti i ritardi e le attese a Roma per quanto riguarda i treni e la loro successione, e ovviamente l'utenza è su tutte le furie. E sto parlando sia della metro A che della metro B. I romani sono proprio imbufaliti per questi ritardi, non se ne può più. E tutto questo mentre Francis Ford Coppola gira per Cinecittà. Che brutta figura, amici romani.

Oh, e questa sì che questa è bella. Questa è bella davvero. Svelato il nome o le caratteristiche dell'uomo più bello del mondo. Ma non tutti sono d'accordo. Il chirurgo estetico Julian De Silva ha analizzato i parametri di 10 degli uomini considerati più attraenti al mondo. Io sarei l'undicesimo, non sono stato messo all'interno di questa categoria, ecco perché contesto i risultati. Aaron Taylor Johnson è l'uomo più bello del mondo, a decretarlo è il chirurgo estetico londinese Julian De Silva, ve l'ho appena detto. Ciò che rende questo Taylor così bello è soprattutto la forma del suo viso, che ha ottenuto un punteggio del 99,2% di gradimento. Anche la larghezza e la lunghezza del suo naso sono quasi perfette, 98,86%, e il suo mento pare essere stato scolpito da uno scultore di quelli dell'antica Roma, 95% addirittura. Gli unici tratti con un risultato inferiore al 90% sono la distanza fra gli occhi, 89%, lo spazio tra naso e le labbra, 89,6%, e le labbra stesse, 86%. In tutti questi parametri io lo batto, lo lascio almeno 3 punti percentuali indietro. Quindi figuriamoci, adesso mi chiedo e vi chiedo, chi sarebbe l'uomo più bello del mondo secondo voi? Ma naturalmente io, no?

0: E fra uomini belli, uomini brutti, belle donne, uomini impossibili, belli e impossibili, vi parlo del riavvicinamento di una coppia famosa. Keanu Reeves e Sandra Bullock, dopo 30 anni, tornano di nuovo insieme. Beh, effettivamente sono passati proprio 30 anni da quando sul grande schermo uscì Speed, il film che diede loro popolarità e successo. Un blockbuster ricco di azione che vinse due premi Oscar nel 1995, uno per il miglior sonoro e un altro per il miglior montaggio sonoro. Reeves nei panni dell'esperto artificiere Jack Traven, Bullock in quelli di Annie Porter, una passeggera dell'autobus che trova una bomba e dà una mano, insomma, per disinnescarla. Le solite cose all'americana, no? Quelle cose che capitano mentre sta precipitando un aereo. Una donna si alza dal suo sedile al suo posto, raggiunge la cabina di pilotaggio e, ricevendo i suggerimenti di un pilota anziano da terra, dall'aeroporto, riesce ad atterrare. Queste fantasie americane. Oh yeah!
1: Avevamo parlato due volte,

0: Ricordami sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Panterei, buona musica, informazione e gossip. Termina così questa puntata di Panterei. Lo so che vi dispiace, ma devo lasciare lo spazio agli altri colleghi della programmazione. Un abbraccio a voi tutti da parte di Michela Migliore, Pio Negri e Corrado Di Martino. Ci rivediamo, ci ribecchiamo sullo stesso canale la prossima settimana. Yahoo!
2: Va ora in onda su Radio Tigullio Web

Muramasa, già vincitore a 23 anni di un Grammy. Era questo il pezzo che abbiamo scelto per cominciare questo My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi. Rock, rock, soul. My Rock and Soul.

Abbiamo avuto un inizio particolare, poi c'è stato Mario Biondi con Love Love Love insieme agli Incognito, che è uscito qualche tempo fa, non molto recentemente, e continuiamo con una selezione che vi voglio anticipare. È stata, come dire, c'ha la mano di Faber, e quindi avrà molto di elettronico, qualcosa di soulful, e ci sarà anche molta dance elettronica, però sarà sicuramente molto curata, speriamo che vi piaccia. Noi abbiamo pensato di cominciare appunto con Mario Biondi e adesso arriva Brand New Heavies con Dream Come True.

Beh, è chiaro che c'è la mano di Faber, si sente proprio un po' sulla scelta musicale. The Brand New Heavies con Dream Come True, questo gruppo che ha dato poi il titolo anche all'album, il loro primo album nel 1990, che conteneva all'interno questa Dream Come True, che era stata già pubblicata come singolo, che poi ha dato, come dire, il lancio iniziale a questa band bravissimi, che ha fatto un pezzo, questo che stiamo ascoltando, che è uscito solo nel Regno Unito, nell'UK. Poi ci sono state altre versioni che sono state pubblicate in giro per il mondo, e con l'acid jazz e con il funky ha poi riempito un po' quelle che sono state le radio a quei tempi. Continuiamo con la musica, e questo è un pezzo di Stoney Keepers che si intitola We Can Go So Far, e che l'anno scorso, insomma, è stato ascoltato, riascoltato. Stiamo parlando della musica che è passata per tutto l'anno all'interno di My Rock and Soul.

lanciata sul mercato circa un anno fa, giorno più giorno meno, stiamo parlando del mese di marzo del 2020, questa Weekend Goes So Far dei Stony Keepers in compagnia di Andy Delos Santos, che è stata ascoltata, riascoltata soprattutto, un po' lanciata da tutte quante le radio e che ha fatto compagnia un po' a tutti quanti in questa praticamente in questo anno difficilissimo in cui siamo stati spesso a casa. Ma sarebbe stato anche carino poterla ascoltare magari in viaggio, in auto, perché è una di quelle musiche, di quelle sonorità che si prestano molto, insomma, a darci quella sensazione ipnotica nel momento in cui ci mettiamo alla guida e magari ci lasciamo andare con i pensieri. Siete su My Rock and Soul, questa è la voce di Enrico Gallotta, Faber De Vita dall'altra parte sta a giocare con i pulsanti e Franco Airi sta preparando quella che sarà la selezione musicale, soprattutto delle novità. E a proposito di novità, possiamo cominciare con una grande cover, che è quella di Imani, che ci fa ascoltare la sua versione di Wonderful Life insieme a Jockey Records Stream, che è praticamente uscita da pochissimo, da quasi qualche giorno, e noi ovviamente, insomma, siamo pronti qui a farvela ascoltare. Imani con Wonderful Life.

0: l'interpretazione di Wonderful Life da parte di Imani, prima novità qui a My Rock and Soul di questa settimana.
1: Radio Tivullio 24.

sonorità piene di influenza in questa Woman Like Me di Mira May. E adesso un pezzo che ci ricorda qualche anno, siamo nel 2013, Phil Perry e Naye con Tonight Just Me and You.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: My Rock and Soul. And Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.
2: Continuando all'interno della musica soul dance con l'elettronica che la fa da padrona, questa è la seconda novità di questa puntata di My Rock and Soul. Stiamo parlando di People Club, questa è Jam.

uscito da qualche giorno dalla bellissima voce di People the Club, questo jam che è molto ma molto bello. E adesso facciamo un salto all'indietro nel 1996, il CD erano usciti già per penso da una decina d'anni, insomma, l'86, se non sbaglio, è uscito fuori il primo CD, il primo compact disc, e allora sembrava veramente una novità, ma loro continuavano a mettere giù vinili, e mi ricordo che questo vinile lo abbiamo praticamente consumato in radio, poi ci abbiamo registrato su anche i CD, le musicassette, insomma, ma il vinile era sempre il vinile. Stiamo parlando di Risk Me, questi sono i Funky Company, qui a My Rock and Soul di questa settimana. Un pezzo stupendo.

0: Radio Tiguglio, con te
1: sempre.
2: And so.

arriva sul mercato nel 2020, più o meno nel mese di ottobre, l'album è Impossible White e questa era Wish dei Deep Sea Diver. E adesso invece un pezzo che per qualche tempo ha fatto furore, stiamo parlando di Chaka Khan, molti lo ricorderanno e a me piaceva moltissimo, infatti lo proponevamo molto spesso qui a My Rock and Soul, stiamo parlando di Like Sugar, Chaka Khan.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: My Rock and Soul, Your Style, In Your Music. Un suono di classe nel tempio della musica.

Soul to Soul, Move Me No Mountain. È stata una bella avventura quella della radio, ricordando i vecchi tempi, i notturni, quelli in cui passavamo ore e ore ad ascoltare la musica, a fare radio di notte. Eravamo io e Faber a quei tempi, stavamo su una radio un po' più piccolina che poi è scomparsa, ma di cui abbiamo tantissimi bei ricordi, eh? Poi abbiamo incontrato Franco e le cose sono, come dire, si sono evolute. Adesso siamo insieme già da un po' di tempo a fare musica e a farvi ascoltare musica, come abbiamo fatto in questa puntata di My Rock and Soul, che volge al termine, e noi lo facciamo con una novità, perché sì, stranamente però ci piace, come dire, chiudere così questa volta. C'è una novità che è uscita proprio da pochissimo, stiamo parlando di Dan and Mick più Orlando Johnson, insieme, che ci cantano questa Bring Back the Good Times, e su questa noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Un bacione a tutti da Enrico, Franco e Faber. Ciao!

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Ok, oggi ci facciamo un bel Golden Classic, tutto dedicato ai grandi classici della musica degli anni 70-80. Non troveremo la musica pop, non troveremo la musica rock, ma troveremo solo veramente i grandi classici che sono girati negli anni 80. Bentrovati con Marco Del Vais. Bentrovati con il Golden Classic. Bentrovato soprattutto a colui che magari è la prima volta che arriva ad ascoltare questa nostra trasmissione, tutta dedicata alla musica funk, soul, disco, pop e rock, che in questo caso, come ho già detto, però non sarà presente questa sera. Saremo nel mondo della dance, quella più sfrenata, quella che vedeva protagonista chi? Anche lei, Gloria Gaynor. Senti qua che cosa ti offro per aprire questo nuovo appuntamento di Golden Classic. Never Can Say Goodbye. Buon ascolto a tutti di Golden Classic.

0: volete un consiglio? Registratevi questa Golden Classic perché lo potrete utilizzare nella sera del 31 con il primo dell'anno nuovo. Ci sarà tutto questo genere musicale, quello che ha fatto veramente ballare un po' tutti quanti noi quando eravamo giovani. E premetto, ha fatto ballare tutti coloro che sapevano ballare. Io non mi sono mai cimentato in quella grande scienza che era quella di muoversi a tempo di musica nella discoteca.
1: Tra poco nel Golden Classic

0: Stai ascoltando Golden Classic
1: 1979. No, perché poi bisognava avere anche una certa classe nel muoversi in mezzo alla pista, perché se facevi le solite mosse la gente ti guardava e diceva: ma quello lì cosa sta facendo? Sta ballando? Sta ballando in questo caso con la musica di Donna Summer e Last Dance.
0: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

0: Siamo nel 1978, come ogni venerdì sera alla mega discoteca The Zoo, nella Sinega Boulevard di Hollywood, si intrecciano piccole e grandi storie, speranze, illusioni e ricerca di svago e naturalmente di incontri. Questo è il contenuto di Grazie a Dio è venerdì, un bellissimo film che era uscito nel 1978 dal regista Robert Klein. All'interno c'era una grandissima colonna sonora, tra le quali anche questa bella canzone di Donna Summer che era Last Dance. Ma poi, andando a spulciare un attimino, vi posso dire che c'era Patty Brooks con Up Dark, c'era già un'altra canzone che era di Donna Summer che era With You Love, Commodores, Too Hot to Trot, e poi, beh, Camillo, Find My Way, ma ce n'erano tante altre belle di canzoni, Diana Ross, Thelma Houston. Mamma mia, che colonna sonora meravigliosa. Che begli anni, gli anni 70 e gli anni 80, che ne stiamo avendo sempre di più conferma, perché anche produzioni più o meno attuali vanno sempre a riscoprire le canzoni che sono state quelle degli anni nostri, 70 e 80. Grande, grande questa canzone che proprio mette la voglia di proseguire con la musica. E beh, e lo facciamo sempre con questo ritmo, senti qua. Siete pronti a entrare in questo grande party?
1: Golden Classic.
0: Ci sono i Tramps.

mette una certa emozione e riascoltare questa canzone, perché chi ha un po' di giorni sulle spalle ricorderà sicuramente un appuntamento radiofonico che aveva proprio questo titolo. Disco Party. Che meraviglia. Va bene, allora, dai, state ascoltando questo Golden Classic in una versione un po' inedita, perché come ho già detto all'inizio di trasmissione, per questo appuntamento non avremmo la classica musica che ogni tanto viene interrotta dai grandi classici pop, rock, ballate e cose particolari, ma andremo su questo genere, su questi BPM abbastanza alti. Siamo nel terzo album di questa formazione che si chiamano Tramps, era il 1976. Where the Happy People Go, la canzone era quella, la traccia numero 4, che si intitolava Disco Party. E arriveremo a questo punto alla prima pausa con loro. Senti qua.

0: Se vi chiedo come si chiama questa canzone, me lo sapete dire? Anche perché l'avranno detto quante volte? 50? Ma che lo continueranno a dire anche per i prossimi minuto e mezzo. Ma devo tagliarla questa canzone perché siamo arrivati alla prima pausa di questa trasmissione. Torneremo ancora con altri grandi pezzi dance.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Radio Tiguglio.
3: Golden Classic, sulla tua radio sono i grandi successi degli anni 70-80.

0: cari giovani che state ascoltando questa trasmissione, perché ci sarà anche qualche giovane. La disco music, a volte abbreviata disco, è stato un genere musicale nato da funk, soul, musica latina e musica psichedelica, con elementi di swing e musica afroamericana. Ha avuto il suo top negli anni 70. Questa era la musica che si ascoltava nella discoteca, dove c'era anche la musica dance però, perché attenzione, per musica dance si intende la serie di brani che susseguono senza interrompersi in discoteca grazie al mix dei DJ. Disco, dance, comunque lo stesso minestrone, la grande musica. Quella che in questo caso è stata quella degli Earth, Wind & Fire, con le Emotions. Abbiamo fatto questa canzone insieme. Si intitolava Boogie Wonderland. Va bene, nel nostro appuntamento che adesso va avanti troveremo una bella signora. Mi ricordo ancora la copertina di quel disco, aveva un colore giallo ocra di sottofondo e lei con una qualcosa in testa di grossissimo, gambe piuttosto divaricate, si può dire in quel modo? Non è pornografia questa, assolutamente. Cantava questa bella canzone che già queste prime note lasciano a capire di cosa si tratta. Avete ballata quante volte questa canzone? Il vostro DJ della discoteca la metteva questa canzone, tra parentesi. Magari era già uno molto più avanti, vi proponeva qualcos'altro. Però basta dirvi che questa è Amy Stewart con Knock on Wood.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: anche questa mica male. Questa picchiava. Questa qui picchia. Poi ho scoperto che quella cosa che aveva in testa non era altri che la sua capigliatura con un elmetto un po' particolare, fatto a forma di otto, una cosa infinita, strana. Forse c'erano anche i capelli dentro, non lo so, una roba strana comunque. Attenzione alle prossime due, perché arriva Barry White e George McRae.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: In sequenza continua. Queste e altre nel Golden Classic. 1974.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
1: The year 1974.
0: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Beh, forse questa cosa qua che è il titolo, traduzione da Google, scuoti il bambino, eh? Rock you baby. Forse negli anni indietro, anni 70, anzi esattamente 1974, questa cosa qua si poteva magari anche fare. Adesso se tu prendi un bambino e lo scuoti, sono cavoli. Va bene, canzone più unica che rara e soprattutto grande successo, lui conosciuto in tutto il mondo proprio con questa canzone. Lui è un cantante di musica soul, è un grande cantante di musica disco, conosciuto in particolar modo per questa canzone che è stata, pensate un attimino, nel 1974 la canzone che è stata numero uno in America nella classifica R&B, in Australia, in Germania, in Svezia, in Olanda, in Belgio. Svezia ce l'ha trattino, quindi non c'era. Era in Norvegia, era in Inghilterra, terza in Irlanda però. Mannaggia, questa è una pecca. Vabbè dai. Avete riconosciuto George McRae? Avete conosciuto questa bella canzone? Adesso io vi dico che ci fermiamo ancora un attimo, ma poi dopo torneremo alla grande. Se avete un buon orecchio, chi non avete ancora sentito in questa parte di trasmissione? Tra pochi secondi lo scoprirete perché arriveranno ad aprire l'ultima parte del nostro Golden Classic.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Radio Tiguglio.
1: Stai ascoltando Golden

0: mi sono riscimmiato alla grande. Ve l'ho detto qualche settimana fa che mi ero rinnamorato di La Febbre del Sabato Sera, e allora è giusto che siano passati anche loro, perché questi sono stati un grande pezzo di un grande gruppo. La canzone non c'è bisogno di presentarla, ma lo faccio. Bee Gees con Night Fever, loro Chic.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

0: Rapper's Delight della Sugar Hill Gang. Ma io, dato che sono uno speaker e neanche tanto bravo, non mi cimento neanche a fare una cosa del genere, perché altrimenti avremmo sentito un cavallo che galoppa alla grande, cioè riuscire a mixare una canzone a tempo, anche se ha queste sonorità abbastanza semplici, niente di complicato, per me è un'impresa. E quindi non mi cimento, però mi piacerebbe un giorno diventare anche un DJ di quelli che fanno la musica in discoteca, magari quando andrò in pensione, eh? Nile Rodgers è chitarrista, Bernard Edwards è batterista, Tony Thompson batterista delle Label, e le cantanti Norma Jean Wright, sostituita poi da Lucy Martin e Alpha Anderson. Questa è la formazione degli Chic, che nel 1976 crearono questo grande gruppo americano di musica funk, dance e rhythm and blues. Chi ha altre cose vuole aggiungere lo può fare tranquillamente. Li abbiamo ascoltati con questa canzone che si chiama Good Times, che forse non è proprio la canzone ideale, perché questo appuntamento di Golden Classic è andato molto su ritmi classici nel vero senso della parola. Avrei potuto farvi ascoltare Everybody Dance, forse le Freak, magari Dance, Dance, Dance. Lo faremo in un'altra occasione. In questo caso però ci siamo divertiti ad ascoltare questa bella Good Times, canzone che comunque di loro è una grande pietra miliare. A questo Points si va con Billy Ocean. Poi in chiusura però metterò una canzone che ho voglia di ascoltare, magari anche voi farà piacere di ascoltarla. Non è un grande classico, però basta dirvi che è uno di quei ritmi che, insomma, chi ascolta la radio e vuol sentire della bella musica ci sta alla grande. Ma prima di quella ce ne sarà un'altra. Devo decidere quale, ma adesso ci sentiamo insieme in questa Are You Ready con Billy Ocean.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo

È impossibile non muoversi al tempo di questa bella canzone. C'è qualcuno che lo sta facendo, io sono convinto al 100% di sì. Va bene, siamo nel 1980, questo è il City Limit, l'album che era uscito in quell'anno e la canzone più rappresentativa, questa che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, quella che si chiama Are You Ready? Siete pronti a sentire e a ricevere una delle grandi star da disco? Eccola qua.

Qualcuno è considerata, anzi l'hanno considerata la regina della disco music, Donna Summer. Però secondo me anche Diana Ross non è da male, non è tanto tanto indietro. Abbastanza importante il suo sostegno nel mondo della disco, in particolar modo con questa canzone che era Upside Down. Ci salutiamo, siamo arrivati alla conclusione, anche perché manca ancora un attimo al termine della trasmissione, però c'è questa canzone che ho proprio voglia di ascoltare.

0: e qua il naso incomincia a crescere. No, però mi piace sentire questa canzone, dato che purtroppo per voi o fortunatamente per me il Golden Classic lo costruisco io, secondo me questo ci sta alla grande, eh? Quindi l'ascolteremo insieme questa canzone prossima. Ci sentiamo naturalmente ad un prossimo Golden Classic, sempre su questa radio. Mi raccomando, attenzione, oggi è stata una cosa un po' particolare. Dal prossimo si ritorna nella norma. Ora c'è Cuba Gooding con Disco Royale. Ciao a tutti.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

0: State per ascoltare Italian Style,
1: le più belle canzoni del panorama musicale italiano dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi.
2: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto e non solo.

Martelli stasera era distratto al rullo del tamburo, ha sbagliato bersaglio, la lama m'ha trafitto il cuore come fosse cartone, un palloncino fugge sotto il cielo del tendone.

il domatore con i baffi va a schioccare la frusta. Ma cosa ridi, pagliaccio?

carapaci assurdi, amanti feroci. Forse ti senti solo,

0: Il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Stringimi dai che al caldo forse poi riesco a dormire. E se ne andasse a fanculo la luna, le stelle, il tuo sorriso di sangue che ridi e si pente. Vieni più giù, non fare quella che

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Un giorno capirai che non c'era niente da cambiare, non c'era niente da rifare. Bastava solo aver pazienza ed aspettare che le cose, che ogni cosa si aggiustasse da sé. Quel giorno capirai che la passione è una scadenza e che è soltanto una scemenza cercare il cielo in una stanza. Ma ti piacciono le favole, lo so, è più forte di te. E dei tuoi alibi di ferro arrugginiti dalle lacrime di questo stronzo innamorato di te, che ha scritto pure una canzone, forse nutrendo l'illusione che nei tuoi occhi ci sia quello che non c'è. Ma solo un attimo, come dire, un errore di distrazione, questo cuore sempre attento a non fare un passo falso, a non essere mai convinto di niente. È solo un attimo, lo giuro, una lieve indecisione di questo cuore di buffone, servo di un solo padrone,

0: serviste, mi accetta, lo sai, è più forte di me. E dei miei sogni di cartone, bruciati al bar della stazione, fra un cappuccino e una tazzina di caffè, fissando un treno regionale, come se fosse un'astronave, che fra un minuto ti porta via da me.
1: Il nostro incontro di oggi si apre con un errore di distrazione del calabrese Bruno Risas, inserita nella colonna sonora del film L'Ospite, diretto nel 2018 da Duccio Chiarini, che aveva avuto una menzione speciale ai Nastri d'Argento nel 2012 per il suo primo lungometraggio Hit the Road Nonna, e che con L'Ospite ha vinto il premio per il miglior film al Festival di Locarno, dove è stato presentato.
2: Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita.
1: Bruno Risas per questo brano ha ricevuto la candidatura per la migliore canzone tanto ai David di Donatello quanto ai Nastri d'Argento. Guido e Chiara sono una coppia interpretata da Daniele Parisi e Silvia D'Amico, che avevano già girato insieme Orecchie, diretti da Alessandro Aronadio. Quando scoprono che lei aspetta un bambino, Guido ne è felicissimo, mentre non è lo stesso per Chiara, che va in crisi e chiede di poter

0: ci riflettere un po'. Così Guido lascia Chiara e si trasferisce da ospite prima a casa dei genitori, poi presso delle coppie di amici, prendendo coscienza di storie e situazioni che non conosceva fino in fondo. Questo era L'ospite di Duccio Chiarini. Parliamo ora di un'altra produzione italiana del 2007. È un film per la TV dal titolo Ma il cielo è sempre più blu, diretto da Marco Turco, prodotto da Claudia Mori, che narra la storia del cantautore crotonese di nascita e romano di adozione Rino Gaetano. Scomparso il 2 giugno del 1981 in un tragico incidente stradale. Il film parte dal 1970 a Roma, quando Rino, ventenne, il cui ruolo è stato affidato a Claudio Santamaria, cominciava a farsi notare e a fare le sue prime audizioni fino al suo contratto con la RCA, sostenuto dal manager Alfio Cerioni, interpretato dal bravo Giorgio Colangeli, che aveva intravisto nel cantautore grosse potenzialità, espresse attraverso uno stile originale, di rottura sia nei testi che nelle melodie e anche nelle performance. Rino è stato un personaggio eclettico e non ha perso occasione per dimostrarlo. Nel film emerge anche un animo inquieto, un rapporto conflittuale con il padre, interpretato da Nicola Di Pinto, e l'abuso di alcol. Proprio questi ultimi elementi hanno fatto infuriare Anna Gaetano, sorella di Rino, che li ha trovati per niente aderenti alla realtà, portandola anche a querelare Antonello Venditti, che in una intervista aveva ventilato l'ipotesi di uso di cocaina da parte di Rino, attribuendola come concausa dell'incidente che causò la morte. Incidente che però nel film non è mostrato. Ci sono sui titoli di coda i giornali dell'epoca che ne riportano la notizia. Ma il cielo è sempre più blu. Questo è Notte di Cinema.
1: Notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema.

0: Sono note di cinema.
1: Riepilogando, una voce ti presenterà. Il pubblico applaude, i ragazzi urlano, tu entri e parte il playback.
2: Come il playback? Tu mi direi che devo cantare in playback?
1: Ma perché? Scusa, che c'è di strano?
2: Come che c'è di strano? Non voglio far finta di cantare.
1: Sinceramente non riesco a capire quale sia il problema. Nel mio programma si sono esibiti una marea di artisti internazionali e nessuno si è mai lamentato. E in ogni caso in questo momento non puoi più cantare dal vivo, eh?
3: Ma guarda questo, non ci fosse Elton John.
2: Guarda che per cantare basta un microfono.

Ancora un successo di Rino Gaetano, Aida, che in una sua esibizione in televisione, come abbiamo ascoltato dalla clip, il cantautore si rifiutò di cantare in playback e dietro l'insistenza del conduttore della trasmissione cantò volutamente fuori sincrono. Cambiamo decisamente situazione. Ci trasferiamo negli Stati Uniti dei primi anni 70, nella piccola e tranquilla cittadina di nome Clairton, in Pennsylvania, dove è ambientato l'inizio di uno dei più grandi

0: capolavori della storia del cinema. The Deer Hunter, il cacciatore, di Michael Cimino, del 1978, con Robert De Niro, che è Michael, grande protagonista, candidato all'Oscar, John Savage, qui al suo primo ruolo importante, che è Steve, Christopher Walken, che per questo ruolo ha vinto l'Oscar nei panni di Nick, John Cazale, che è Stosh e che è morto giovane subito dopo il termine delle riprese. Aveva avuto occasione di girare solo 5 film, ma tutti di grande spessore. Il Padrino, prima e seconda parte, La Conversazione, in tutti questi diretto da Francis Ford Coppola. Poi Quel pomeriggio di un giorno da cani, di cui parleremo in chiusura di puntata, e infine proprio Il Cacciatore. La parte principale femminile è stata affidata a Meryl Streep, anche lei al suo primo ruolo importante. Meryl all'epoca era fidanzata proprio con Cazale e lo rimase fino alla sua morte. Naturalmente, anche per ciò che riguarda il doppiaggio, è stata messa in campo l'artiglieria pesante. Ferruccio Amendola per Robert De Niro, Manlio De Angelis per John Cazale, Cesare Barbetti per John Savage, Massimo Giuliani per Christopher Walken, Maria Pia Di Meo per Meryl Streep. E poi ancora Luciano De Ambrosis, Renato Mori, Massimo Rossi per gli altri personaggi. Fino a Glauco Onorato, che ha doppiato Axel, uno degli amici protagonisti della storia, il cui ruolo è stato affidato ad un non professionista, tale Chuck Aspegren, che era un operaio delle acciaierie che Cimino e De Niro erano andati a visitare per un sopralluogo prima delle riprese. Furono talmente colpiti dall'esuberanza del giovanottone che gli affidarono la parte. Oltre a quello a Walken, il film ha vinto altri 4 Oscar, tra cui quello a Cimino, che ha vinto anche il Golden Globe, su 9 nomination complessive. La trama è più che conosciuta. Ci sono 3 ragazzi del gruppo di 6 amici che vanno insieme a caccia di cervi che partono per la guerra in Vietnam. 2 di loro ritornano con profonde ferite nel corpo e nell'anima. Il terzo resterà laggiù, sfidando la morte ogni sera alla roulette russa. Un film da vedere assolutamente. Can't take my eyes off you, Frankie Valli.
1: Dove diavolo si sono ficcati i miei stivali? Qualcuno ha visto i miei stivali? Ehi, Mike! Ehi, Mike, prendo quelli tuoi, Quelli di ricambio.
2: No, Stan.
1: Cosa intendi per no?
2: Quello che ho detto, no. No vuol dire no.
1: Sei proprio un bel tipo d'amico, lo sapevi?
2: Devi imparare, Sterling. Ogni volta che vieni quassù usi il culo al posto del cervello.
1: Ogni volta che vieni quassù non hai il coltello, non hai la giacca, non hai i pantaloni, non hai un bel niente.
2: Tutto quello che hai è quella stupida pistola che si porta presso come John Wayne. Almeno la sapesse usare.
1: Stan, lo vedi questo?
2: Questo è questo. È un proiettile, non è un'altra cosa. Ficcatelo bene in testa.
1: Lo sai qual è il tuo problema, Mike? Che nessuno capisce mai di che cazzo parli, eh? Questo è questo. Ma che cazzo significa questo è questo?

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Abbiamo affidato il compito di aprire la seconda parte di Notte di Cinema ad Aretha Franklin, monumento della musica internazionale, con Respect, inserito in un altro grandissimo film che tratta il tema dell'intervento militare statunitense in Vietnam. Parliamo di Platoon, del regista Oliver Stone, che lo ha girato nel 1986 e ne ha scritto anche soggetto e sceneggiatura, raccontando la sua esperienza personale come soldato in Vietnam, vissuta tra il 1967 e il 68. Con questo film ha vinto l'Orso d'Argento al Festival di Berlino, il Golden Globe e soprattutto il suo primo Oscar da regista. Lo aveva già vinto nel 79 per la sceneggiatura non originale di Fuga di Mezzanotte. Ha ricevuto anche la candidatura per la sceneggiatura originale di Platoon. In quello stesso anno fu candidato due volte per la migliore sceneggiatura, anche per il film Salvador, dove dietro la macchina da presa c'era sempre lui. Le nomination per Platoon furono complessivamente 8, le statuette vinte furono 4, oltre a quella per Stone, quella per il miglior film, il miglior montaggio e il miglior sonoro. Tra le candidature, 2 per il miglior attore non protagonista, quelle a Tom Berenger, doppiato da Dario Penne, e Willem Dafoe, con la voce italiana di Gino La Monica, che hanno dato 2 grandissime interpretazioni. E dire che Tom Berenger fu la seconda scelta di Kevin Costner, che aveva rifiutato la parte per girare Gli Intoccabili. Platoon è inserito nell'elenco dei 100 migliori film americani di tutti i tempi dall'American Film Institute. Protagonista della storia è Charlie Sheen, figlio di Martin, doppiato da Francesco Prando, nel ruolo del soldato Chris Taylor, che in realtà impersona Oliver Stone. Sheen aveva debuttato un paio d'anni prima, anche se per la verità questo è il suo primo film importante, se non addirittura l'unico, magari insieme a Wall Street, ancora una volta diretto da Stone. Platoon è anche il primo film importante nel quale hanno recitato Johnny Depp, Francesco Quinn, John McKinley, Keith David, Mark Moses, Tony Todd e Forrest Whitaker, anche se quest'ultimo aveva appena girato Il colore dei soldi, diretto da Martin Scorsese. Tutti in ruoli di soldati appartenenti allo stesso plotone del protagonista. Anche lo stesso Stone si ritaglia un cameo, impersonando un colonnello dell'esercito americano. Ora, Smokey Robinson and the Miracles con The Tracks of My Tears, preceduta da un estratto del trailer del film.
1: C'è stato qualcuno che ha scritto: l'inferno è l'impossibilità della ragione. Questo posto è così, è l'inferno. Non so più neppure cosa sto facendo. Potrebbe esserci un Vietcong a 5 metri da me, non me ne accorgerei neanche. E dicono che se si deve venire uccisi in Vietnam, è meglio che succeda nelle prime settimane, perché secondo la logica si soffre molto meno. Penso di aver fatto un grosso sbaglio a vedere.
2: Benvenuti in Vietnam!
3: Quello che è successo oggi è solo il principio. Questa guerra la perdiamo.

0: Jim Morrison e The Doors in Hello I Love You. Stiamo ancora parlando di Platoon, diretto nel 1986 da Oliver Stone. Il film è stato girato su un'isola delle Filippine, dove Francis Ford Coppola nel 79 aveva già girato Apocalypse Now, altro capolavoro sul tema del Vietnam. Le riprese si dovettero interrompere per un periodo a causa di tumulti di natura politica. Gli attori hanno dovuto seguire un periodo di addestramento militare vero e proprio, tenuto da un ex ufficiale dei Marines che aveva davvero combattuto nella guerra in Vietnam, Dale Dye, il quale ha avuto il ruolo del capitano Harris in Platoon, che ha segnato anche per lui il debutto della sua lunga e apprezzata carriera di attore. Nella narrazione, Chris Taylor è un giovane americano di buona famiglia che decide di arruolarsi e partire come volontario nelle truppe in Vietnam, perché pensa che non sia giusto che debbano rischiare la vita per la nazione solo i giovani americani appartenenti alle classi sociali più basse o alle minoranze etniche. Chris viene assegnato al plotone comandato dal tenente Wolf, del quale fanno parte i sergenti Grodin e Barnes, che hanno atteggiamenti opposti. Umano e comprensivo il primo, cinico e spietato il secondo, che si rende protagonista di un efferato massacro nei confronti della popolazione civile di un villaggio vietnamita come ritorsione per la morte di alcuni soldati della sua squadra causata da una imboscata dei Viet Cong. Grodin non approva e minaccia di fare rapporto ai superiori. Per evitare la corte marziale, mentre si trovano momentaneamente isolati nella giungla, Barnes spara a Grodin. Quando il plotone sta evacuando la zona in elicottero, qualcuno si accorge che Grodin, creduto morto, in realtà è ancora vivo e corre verso gli elicotteri, inseguito dai soldati nemici. E qui si assiste alla scena memorabile del film, immortalata sulle locandine. Grodin, colpito a morte, mentre in ginocchio alza le braccia al cielo verso gli elicotteri, un attimo prima di cadere. Il soldato Taylor, quando si troverà faccia a faccia con il sergente Barnes, lo ucciderà per vendicare la morte di Grodin. È un film molto intenso, emotivamente forte, nel quale Stone farà dire al protagonista:
1: io ora credo, guardandomi indietro, che non abbiamo combattuto contro il nemico, ma abbiamo combattuto contro noi stessi. E il nemico era dentro di noi. Ma sia quel che sia, quelli che tra noi l'hanno scampata hanno l'obbligo di ricominciare a costruire, insegnare agli altri ciò che sappiamo e tentare con quel che rimane delle nostre vite di cercare la bontà e un significato in questa esistenza.

0: notte di cinema.
1: Vabbè, io ho la licenza di Elias. Sarebbe per 3 giorni. Stavo pensando di andare alle Hawaii a trovare i pazzi. Ehi, Bob, andiamo. Non ti ho mai chiesto niente. Pensavo che magari... francamente speravo che tu mi mettessi su quell'elicottero insieme a King. Tutto qui. Che ne dici?
2: No, non lo posso fare questo, Red. Ci serve ogni coglione che spari in combattimento e tu lo sai bene. Sì, Loibel.
1: Bob, per la miseria, stammi a sentire, Cristo santo. Ti chiedo soltanto 3 giorni.
2: Io e niente. Io ti sto ascoltando, Red. Ti sto dicendo di no. Quindi torna nella tua buca.
1: Bob, io ho un brutto presentimento stavolta, capito? Insomma, è un brutto presentimento. Io non credo che uscirò vivo da qui. Hai capito quello che ti ho detto?
2: Tutti prima o poi dobbiamo morire.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Abbiamo chiuso la seconda parte con un classico di Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, e abbiamo aperto la terza e conclusiva parte di Note di Cinema con Hockey from Muskogee di Merle Haggard, a chiudere questo ampio spazio dedicato a Platoon. Ora alleggeriamo decisamente i toni parlando di una commedia sentimentale, While You Were Sleeping, letteralmente Mentre Dormivi, tradotto nel titolo italiano Un Amore Tutto Suo. Anche questa una produzione statunitense, diretta nel 1995 da Jon Turteltaub, con Sandra Bullock che aveva appena girato l'adrenalinico Speed, doppiata da Cristina Boraschi, e Peter Gallagher con la voce italiana di Massimo De Ambrosis, figlio del grande Luciano. Sandra Bullock ha strappato la parte a Demi Moore, manifestando alla produzione il suo grande interesse, dicendo di avere molto in comune con il personaggio. Il personaggio in questione è Lucy, che lavora alla biglietteria della metropolitana di Chicago, città dove è ambientata la storia, nella quale la ragazza vive da sola. Lucy ogni giorno vede Peter, un misterioso e affascinante ragazzo di cui è segretamente innamorata, con la speranza di venire un giorno notata. Il giorno della vigilia di Natale, il ragazzo viene aggredito in metropolitana e rapinato. Cadendo, batte la testa e entra in coma. Lucy interviene salvandogli la vita prima che sopraggiunga il treno. Lo accompagna in ospedale, dove per una serie di equivoci la ragazza viene ritenuta la fidanzata di Peter, prima dai medici, poi anche dalla famiglia di questi. Lucy, approfittando della situazione, lascia credere che effettivamente le cose siano così. Anche per sentirsi finalmente parte di una famiglia, è voluta bene da tutti, eccetto che dal fratello di Peter, Jack, interpretato da Bill Pullman, doppiato da Antonio Sanna. Dopo una iniziale antipatia di Peter nei confronti di Lucy, fra i due nasce un'attrazione che non farà altro che ingarbugliare ancora di più le cose. Il film ha ottenuto un buon gradimento da parte del pubblico, incassando oltre 180 milioni di dollari nel mondo e consentendo alla Bullock di ricevere la candidatura ai Golden Globe che la lanciò verso il successo professionale. Da Un Amore Tutto Suo, Natalie Cole, This Will Be.
1: Ti domanderai che cosa ci faccio qui in piena notte. Beh, però in realtà sono venuta per dirti che io non volevo che andasse così. Non è che mi lamenti, sia chiaro, perché ho un gatto, ho un appartamento. Sono l'unica a usare il telecomando, il che non è poco. Solo che non conosco nessuno con cui ridere.

0: Whatever Will I Be, Dusty Springfield e Daryl Hall, da Un amore tutto suo, con, oltre ai già citati protagonisti, anche Peter Boyle, doppiato da Dario Penne, e Jack Warden, con la voce calda di Renato Mori. Ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento di oggi, parlando di un altro capolavoro cinematografico degli anni 70. Precisamente era il 1975 quando Sidney Lumet ha firmato la regia di Dog Day Afternoon, quel pomeriggio di un giorno da cani, scritto da Frank Pearson, che si è aggiudicato l'Oscar per la sceneggiatura. L'unico vinto dal film su 6 candidature, tra le quali quella per il miglior film, il miglior regista, il miglior attore protagonista. Ruolo per il quale è stato ingaggiato Al Pacino, doppiato da Giancarlo Giannini, che interpreta Sonny Wortzik. La trama è ispirata ad una storia vera, accaduta un paio d'anni prima, una tentata rapina in banca da parte di Sonny insieme a Salvatore Naturale, interpretato da John Casal, che ritroviamo dopo Il Cacciatore, di cui abbiamo parlato in apertura di puntata. Qui è doppiato da Rodolfo Traversa. E anche a un terzo complice, che però rinuncia subito dopo l'irruzione in banca. Sonny e Sal scoprono che nelle casse è rimasto solo un migliaio di dollari, perché sono già passati a ritirare i contanti. Nel frattempo sopraggiunge la polizia e i rapinatori prendono in ostaggio il direttore e i dipendenti della filiale e cominciano una lunga negoziazione con l'agente Moretti della polizia locale, interpretato da Charles Darning con la voce italiana di Aldo Giuffré. Nel corso della vicenda, i rapinatori conquisteranno il supporto degli ostaggi e la simpatia della gente radunata per seguire la vicenda, che però per i due non avrà un epilogo felice. Da Quel pomeriggio di un giorno da cani ascoltiamo Elton John con Amorina. A seguire la battuta memorabile presa da Chi ha incastrato Roger Rabbit del 1988 di Robert Zemeckis, nel quale interagiscono attori reali e personaggi animati graficamente, pronunciata dal personaggio animato Jessica Rabbit, doppiata da Paila Pavese. Io sono Werner Altomare, ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono note di cinema.
2: Fermi dove siete! Che nessuno si muova! Indietro! Sono cattolico e non voglio far del male a nessuno, è chiaro? Niente allarmi, niente strane idee. Io abbaio quel tipo lì vicino a te, invece morde, capito? Non perderemo tempo, gente. Faremo tutto quanto in mezz'ora.
3: È passato il furgone poco fa, ci sono solo 1100 dollari.
2: State a sentire, bastardi. State lontani da questa banca o cominciamo a gettare cadaveri fuori dalla porta, uno alla volta, capito? Uno alla volta. Non voglio trattare con uno che cerca di fregarmi, voglio quello che comando.
4: Sono io che comando.

Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che io non sono cattiva e che mi disegnano così.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.

Ciao cari amici, pieno divertimento ed emozioni con la musica di Flashback Music Memories in studio per voi con Radomariscalco e vi invita a un nuovo viaggio musicale. Si parte!

Amici, abbiamo aperto alla grande con questo brano del 2021, quel duo siciliano che si chiamano Con la Pesce di Martino, musica leggerissima. È il singolo del duo musicale italiano Con la Pesce di Martino, pubblicato il 3 marzo del 2021, come primo estratto della riedizione dell'album in studio Immortali, genere indie pop. Il sound amico arriva Flashback Music Memories.

0: inno, ma anche una perla del 1986 del gruppo inglese dei Cutting Crew, pubblicata appunto in quell'anno ed estratto dal loro album di debutto Broadcast, genere New Wave Pop Rock. Cutting Crew con I Just Died in Your Arms. Abbiamo il saluto di Daniela.
1: Mando un saluto particolare agli amici di Flashback, in particolare a Corrado Mariscalco, da Daniela.

sicuramente la canzone che ci ha fatto ballare negli anni 90. Questo è un estratto dall'album Lorenzo Cherubini in 1992, ma anche incluso in quella raccolta di successi del 2008 che si chiama Safari. Ragazzo fortunato per Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti 2008. Ruota Shuffle gira a rievocare grandi emozioni qui a Flashback Music Memories con Corrado Menescalco in studio.

0: Agli anni 70, 1975, all'anagrafe Carlton Giorgio Douglas. È un cantante giamaicano noto principalmente per la sua canzone del 1974, Kung Fu Fighting, entrata nelle posizioni più alte delle classifiche di tutto il mondo. Appunto, Kung Fu Fighting, Carl Douglas. 1975. Saluto del nostro amicone Matteo.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto a Corrado Marescalco. Ciao.

Bella musica degli anni 70, 80, 90, 2000, qui a Flashback Music Memories. E questo è il caso di Alan Sorrenti. Grande personaggio degli anni 70, lo ricordiamo principalmente per la sua voce particolare in falsetto, i suoi successi Sei l'unica donna per me, soprattutto il grande successo Figli delle stelle. Stasera abbiamo scelto questo brano molto estivo, tratto dal long play Diario del 1980, Paradiso Beach, Alan Sorrenti. Musica con sentimento, qui per voi a Flashback Music Memories con Corrado Marescalco.

Sicuramente una canzone molto trascinante per il gruppo inglese, anzi in gruppo americano, si chiamano Invisible Man's Band, All Night Think, 1980. Una canzone di Clark Burke, brano prettamente funk e black music. Amici, siete in ascolto con Flashback Music Memories, in studio per voi Corrado Marescalco.

Allora amici, siamo arrivati al 1998, abbiamo rispolverato questo brano dei Prozac più, sono stati un gruppo musicale punk rock italiano in attività dal 1995 al 2007, il nome del gruppo deriva dal nome commerciale di un farmaco antidepressivo come la fluoxetina, Prozac punk rock alternativo acida.

ci sono dubbi, è sicuramente un grande successo, un evergreen per tutti noi, anni 70, 80, 90 e 2000, Flashback Music Memories. È una canzone di Miguel Bosé, un attore e cantante spagnolo, noto anche in Italia, figlio dell'attrice italiana Lucia Bosé. La canzone ebbe un notevole successo. Super Superman 79.

0: abbiamo il saluto del nostro amico Corrado.
1: Anche Corrado DJ ascolta il timoniere della grande musica, Corrado Marescalco. Mando un caloroso saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

una canzone che sicuramente è rimasta nei nostri cuori, d'altronde tutta la playlist di Flashback Muse Memories è rimasta e spero che rimane nei vostri cuori. Pilota su Cuba, Noti d'Estate, sono un gruppo musicale italiano fondato a Firenze nel 1989 da Rossano Gentile e Stefano De Donato, ai quali si sono uniti, quindi si è unita la cantante Simona Bencini, genere funk, pop, jazz. Noti d'Estate. Sound amico, arriva Flashback Music Memories.

Una perla sicuramente per la grande voce di Don Haley, il grande leader insieme a Glenn Frey degli Eagles. 1983 usciva questo grande successo per Don Haley, si chiama Dirty Laundry, il batterista degli Eagles.

0: siamo arrivati al 1980 per Rino Gaetano, il sesto e all'epoca ultimo album in questione per quanto riguarda Rino Gaetano, prodotto dalla RCA italiana, e io ci sto, Rino Gaetano. Nel frattempo io vi ricordo il nostro 327 43 60 221 per i vostri vocali, oppure per chiedere anche un brano attinente alla nostra playlist anni 70, 80, 90 e 2000 qui a Flashback Music Memories. Adesso salutiamo Gabriella che ci manda un vocale.
1: Ciao a tutti gli amici di Flashback Music Memories. E un saluto speciale al nostro carissimo DJ Corrado Marescalco, che ci regala emozioni sempre molto molto intense. Un abbraccio, ciao.

singolo memorabile degli anni 70 che abbiamo rispolverato e inserito nella nostra playlist Flashback Muse Memories. Madeline Kane, biondissima più che mai, con questo Rude Diamond, un ruvido diamante 1978. È una cantante e modella svedese, genere disco ed euro disco. Album in questione, naturalmente della sua carriera ne ha realizzato

0: canzone particolare del 2000 per Paola Turci, Questione di sguardi, è una canzone di questa grande artista, una cover in italiano del brano di Faith Hill, This Kiss. La versione italiana è stata appunto pubblicata nel 2000 e di Paola Turci. Salutiamo il nostro amico Salvo.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Flashback Music Memories e un carissimo saluto al mio amico Corrado Marescalco.

sicuramente un grande successo. Siamo arrivati al 1995 e il singolo estratto dal Long Plain Prendilo Tu, questo frutto amaro del cantautore italiano Antonello Venditti. L'autore romano l'ha definita la più bella canzone d'amore che abbia mai scritto. Rappresenta l'addio definitivo alla persona che rappresenta quell'amore. Ogni volta. Amici, noi abbiamo terminato, ci risentiamo tra 7 giorni sempre qua sulla vostra Radio del Cuore con Flashback Music Memories. Bye bye.

0: Radio Tigullio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.
2: E non posso spiegare

0: Emilio Tiguglio, inizia ora una nuova puntata di
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Ben ritrovati all'ascolto di Passione Jazz, con voi Graziano D'Andrea. Oggi un'altra puntata monotematica dedicata ad Herbie Hancock. Herbie per tutti è figlio del suo segno, un ariete volitivo, ostinato, che ha usato la musica come mezzo d'espressione con una forza e una tenacia irresistibili. Nato e cresciuto a Chicago, si dedicò alla musica classica più che al blues di quella città, ma sentì proprio le sirene del jazz e volle seguirle trasferendosi a New York. Donald Byrd lo scoprì e lo portò alla Blue Note Records, ma fu Miles Davis a incoronarlo principino del nuovo jazz, scegliendolo come pianista di una delle sue più celebri formazioni, quella con Tony Williams, Ron Carter e Wayne Shorter, passato alla storia come Second Great Quintet. La sua non fu una semplice apparizione sulla scena, ma proprio un'esplosione, proprio un vero fuoco di artificio di album e una frenetica attività come leader, come collaboratore, come autore di fortunati jingle e colonne sonore che accompagnarono lo scorrere di un decennio fondamentale come gli anni 60. Arrivato al successo, l'ariete non si è seduto sugli allori, ha continuato a comporre e sperimentare, rifiutando la logica dell'out-out per una più saggia idea di curiosità e ricerca in molteplici direzioni. È stato un jazzista, come dire, ortodosso, con un quartetto da sogno con Dejonette, Dave Holland e Pat Metheny, ma anche profeta del funk jazz come un long plain, Headhunters, più famoso e influente oggi di quanto venne pubblicato nel 1973. Ha coltivato la cinemusica con le lingue diverse di Death Wish, di Freeman, La gente di Harlem e di Around Midnight. Ha frequentato con amore e rispetto il rock dei Simple Minds, pensate, così come la grande canzone d'autore di Joni Mitchell o la musica africana con Fordy Musasuso, senza negarsi proprio il piacere del pop, anzi dell'electropop in profetico anticipo sui tempi. L'ultimo album pubblicato a tutt'oggi, The Imagine Project, ha spiegato esemplarmente questo atteggiamento, un progetto quasi ecumenico, 10 canzoni di stile e culture diverse con l'aiuto di musicisti di ogni parte del mondo. Hancock si è spiegato in una bella autobiografia scritta con Lisa Dickey e pubblicata in Italia. In Giappone è uscita anche una sua conversazione con Wayne Shorter e Daisaku Ikeda, in cui parla della sua vita, del jazz, ed estende il discorso alla fede nel buddismo Nichiren, di cui è discepolo fin dagli anni 70. Andiamo ad ascoltare il primo brano. Herbie Hancock vive i suoi anni giovanili dividendosi tra album a suo nome per la Blue Note, registrazioni nel quintetto di Miles per la Columbia. Quando il leader cerca nuove soluzioni strumentali, ma nel 1965 per il suo quinto album Blue Note si diverte a replicare lo schema del quintetto stile Davis, la sezione ritmica è la stessa, con lui, Tony Williams e Ron Carter, il trombettista è un vice Miles di tutto rispetto come Freddie Hubbard e al sax spicca George Coleman, il musicista che Hancock aveva già incontrato in studio nel luglio del 1963 quando aveva debuttato con Davis nell'album Seven Steps to Heaven. Inevitabili quindi rimandi al grande maestro, anche se Hancock è troppo originale e raffinato perché si possa parlare di musica derivativa, compositore con una personalità che al quinto album come leader è ormai ben definita. Vuole la leggenda che le registrazioni del long playing finissero senza che i brani avessero un nome. Riascoltando i nastri con amici, qualcuno fece notare che la musica trasmetteva un'idea di liquido, di onde, di mare. Hancock si appassionò all'idea e diede a tutti i cinque pezzi un nome in qualche modo legato al mare, a cominciare da Maiden Voyage, che è il termine usato nei paesi anglosassoni per indicare il viaggio inaugurale di un'imbarcazione. Il tema usato per la title track era stato ideato da Hancock come jingle pubblicitario per la Fabergé e solo in seguito fu adattato per il nuovo album e collocato in ambiente marino. Direi che possiamo tranquillamente andarcelo ad ascoltare, dunque, questo primo brano, una registrazione del 17 marzo 1965, Maiden Voyage.

dopo Maiden Voyage, a parte la colonna sonora di Blow Up, Herbie Hancock si prese un sabbatico di 3 anni come leader e non tornò in studio per la Blue Note sino al marzo del 1968. In realtà non rimase con le mani in mano, ma moltiplicò il suo impegno con Miles Davis, collaborando ai suoi album del periodo, lavori come Miles Miles, Nefertiti, The Sorcerer, in cui non solo ricopriva il ruolo di pianista, ma dava un importante contributo con pezzi scritti di suo pugno. L'album del ritorno in studio per la Blue Note fu Speak Like a Child. Per l'occasione Hancock cambiò la formazione vincente degli ultimi 2 long playing, mantenendo il solo Ron Carter e allargandosi a un insolito sestetto con flicorno, trombone, basso, flauto alto, più la sezione ritmica di piano, basso e batteria. A parte Carter e Tad Jones al filicorno, i musicisti erano tutti giovani e non proprio stellari. La corrente della storia jazz si era portata via Peter Phillips, Jerry Dodgson, Mickey Rocker. Tutti comunque si comportarono benissimo e l'album venne come Hancock l'aveva immaginato, innocente ma non infantile, un'estensione di Maiden Voyage per l'uso di semplici melodie da potersi canticchiare, un disco basato più sui suoni che sugli accordi per ampliare la tavolozza di colori della musica. Quello che affascinava Hancock era il traguardo della semplicità raggiunto con un'articolata formazione come il sestetto, sulla scia di quello che grandi maestri come gli Evans, Oliver Nelson, Ted Jones stavano provando in quella stagione con i loro ensemble. Registrazione del 6 marzo 1968, Herbie Hancock, Speak Like a Child.

Herbie Hancock tornò in studio Blue Note nel 1968 dopo una pausa di 3 anni e portò con sé 4 brani nuovi e 2 composizioni che aveva registrato con Miles. The Sorcerer, un omaggio a Davis Stregone che aveva dato il titolo a Long Plane del 1966, e Riot, una composizione che aveva fatto il suo esordio sull'album di Nefertiti l'anno seguente. Di entrambi i pezzi l'autore propose un nuovo arrangiamento e nel caso di Riot volle particolarmente distinguersi dall'edizione già nota con un andamento più tranquillo. Riot significa tumulto, turbolenza, qualcosa che è fuori controllo, e Miles aveva preso l'indicazione alla lettera, sbrigliando soprattutto la sua tromba, il sax di Wayne Shorter. Quando si riappropriò del pezzo, Hancock si sforzò invece di sfumare l'elemento di perturbazione come qualcosa, diciamo, che scorresse impetuosamente però sotto la superficie, una sorta di corrente sotterranea, per riprendere poi i passaggi acquatici di Maiden Voyage. Ne venne un godibilissimo dialogo tra il pianoforte e il resto della formazione, con i colorati impasti di fiati che in quel periodo affascinavano Hancock e gli indicavano nuove vie di composizione. E allora andiamocelo ad ascoltare, data di registrazione 6 marzo 1968, Riot.

Si continua con Passione Jazz, puntata monotematica dedicata a Herbie Hancock, e continuiamo anche l'ascolto ovviamente di questi brani veramente molto molto interessanti, molto particolari. Questo poi un classico, ormai un evergreen. Il 28 maggio del 1962 Alfred Lion organizzò una seduta al mitico studio di Rudy Van Gelder a Englewood Cliffs, che segnò l'inizio della carriera discografica del 21enne Herbie Hancock. Vennero registrati 6 pezzi, tutti originali, con una bellissima formazione in quintetto che non si risparmiò. L'album andò a intitolarsi molto opportunamente Taking Off e segnò davvero il decollo della carriera del giovane pianista, anche per via di un brano molto fortunato che vi era contenuto, proprio il brano che ho intenzione di farvi ascoltare. Il brano era Watermelon Man, un gospel moderno dal ritmo particolarmente contagioso che in breve divenne una hit internazionale. Merito del successo non fu tanto di Hancock e del suo pur ottimo quintetto, ma di Mongo Santa Maria, il percussionista cubano che allora spopolava nel mondo delle rumbe del cha-cha-cha. Vuole la leggenda che una sera in un club del Bronx Hancock sostituì Chick Corea nella band di Santa Maria e per caso gli fece ascoltare il suo tema. Lo provarono dal vivo, il pubblico impazzì e Mongo si convinse di avere tra le mani un hit favoloso grazie al suo arrangiamento afro-cubano, che in effetti gli regalò vendite milionarie. Dopo quella cover ne sono venute decine, da Quincy Jones ai Manfred Mann, da Buddy Guy a Jimmy Smith, e lo stesso Hancock in occasione del decennale volle rifargli il trucco con un nuovo arrangiamento electro-funk per l'album di Headhunters del 1973. Data di registrazione 28 maggio 1968, Herbie Hancock, Freddie Hubbard, Dexter Gordon, Butch Warren, Billy Higgins alla batteria. Ce l'andiamo ad ascoltare questa Watermelon Man.

Ed ora alcune curiosità. A sentire il maestro, parliamo di Miles Davis ovviamente, Herbie Hancock da giovane girava sempre con un piccolo registratore, registrava tutte le esibizioni dal vivo. Così Miles, ancora stupito, avrebbe ricordato quei giorni. Quel ragazzo era sempre in ritardo, anche quando si stava per salire sul palco, e la prima cosa che faceva quando arrivava non era accomodarsi al pianoforte, ma infilarsi sotto e mantenere appunto il registratore in modo che registrasse al meglio. Peccato che quando finalmente era pronto per suonare, il brano era ormai oltre la metà. Veramente molto molto divertente. Con le sue percussioni, parliamo di Willy Bobo, contribuì a dare colori nuovi alla musica di Herbie Hancock all'inizio della sua straordinaria avventura. Si parla di uno strumento particolare, lo shaker, è uno strumento di origini africane che poi si è diffuso anche in Sud America, ne ha fatto ampio uso proprio Hancock. Lo shaker è una zucca svuotata, lasciata essiccare, levigata e poi rivestita da una retina a maglia quadrangolare a cui sono dati perline, conchigliette, sassolini o grani. Questa formula, sperimentata in Inventions and Dimensions, avrebbe accompagnato Herbie Hancock per anni con collaboratori diversi, per esempio Bill Summers, il percussionista preferito da Headhunters a Mr. Hands, o la coppia Daniel Ponce-Sky Dunbar, protagonisti di un album più venduto di tutto il catalogo di Herbie Hancock, Future Shock. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Nel giugno del 1964 Herbie Hancock registra con Freddie Hubbard, Ron Carter e Tony Williams quello che per molti considerano non a torto il suo capolavoro come leader. L'album si chiama Empyrean Isle ed è uno splendido esempio di jazz moderno, classico anche e moderno contemporaneamente, degno proprio di rivaleggiare con gli album contemporanei di Miles, con cui il giovane pianista conduce in quegli stessi anni la sua seconda vita, per esempio con Asp e Long Plane, che vedrà la luce qualche mese dopo Empyrean Isle. Il disco è fatto di tre lunghi pezzi con bella dinamica, un brano più morbido, evocativo, in cui Herbie Hancock esprime le sfumature più delicate della sua ispirazione. La dolce pausa si chiama Cantaloupe Island ed è probabilmente il tema di Hancock più apprezzato e ripreso dopo l'irraggiungibile Watermelon Man. Curiosamente siamo sempre in un terreno ortofrutticolo. Cantaloupe è una varietà di poponi, diciamo, come i watermelon, che è il cocomero. Ecco, si contano decine di versioni di questo brano, da Hugh Masekela a Jean-Luc Ponty fino a Pat Metheny, che la rivisitò alla chitarra negli anni 90 in un quartetto da sogno con lo stesso Herbie Hancock, Jack DeJohnette e Dave Holland. Allora, questa è la registrazione del 17 giugno del 1964, Cantaloupe Island.

0: Prima di chiudere, una breve biografia di Herbie Hancock. Herbert Jeffrey Hancock, detto Herbie, che nasce il 12 aprile del 1940, pianista, tastierista, compositore, band leader, attore anche statunitense, è veramente considerato un'icona della musica moderna. Si è distinto affrontando diversi generi musicali come jazz, fusion e funk. Inizia a studiare pianoforte classico all'età di 7 anni, si dimostra un bambino prodigio. Poi nel 1961, come abbiamo detto, Donald Byrd lo invita a unirsi al suo gruppo a New York, dopodiché l'etichetta Blue Note gli offre il contratto. Abbiamo parlato di tanti e ascoltato anche tanti brani importanti, ma dal punto di vista proprio del umano, diciamo, nel 1900, e non artistico solamente, nel 1968 si ammala gravemente al suo ritorno dalla luna di miele in Brasile. Miles Davis è costretto a sostituirlo permanentemente con Chick Corea. Lasciato il gruppo di Davis, registra per la Warner l'album Fat Albert Rotunda e il suo primo disco squisitamente funky, anche colonna sonora dell'omonimo cartone animato. E nel 1969 forma un sestetto con cui realizza diversi dischi come The Prisoner. In questo periodo incomincia a interessarsi anche di strumenti elettronici. Gli album per la Warner Bros. Segnano il definitivo passaggio nella sfera del funky. L'album di transizione è Fat Albert Rotunda, al quale seguono Crossings e Sextant, e per poi passare alla fase funk vera e propria. È un periodo che continua fino agli anni Ottanta, quando questo continuo gironzolare, zigzagare di Hancock da un genere all'altro lo porta a seguire dei progetti contemporaneamente uno vicino alla disco e alla musica elettronica, da cui escono Perfect Machine, Future Shock, che contiene anche un celebre singolo da classifica, Rocket, e un hard in chiave bop. La riunione viene formata con gli stessi membri dei primi dischi di Hancock, Tony Williams, Ron Carter e Freddie Hubbard. Sempre in questi anni si esibisce anche in numerosi concerti nel power jazz. Negli anni 90 segnarono un nuovo e fertile periodo i progetti The New Standard, album di cover con riletture jazz di brani pop, rock e R&B, Gershwin World, omaggio ai classici di George Ira Gershwin, Future to Future e Directions in Music, che sono gli album di riferimento delle nuove avventure di Hancock. Nel 2005 pubblica l'album Possibilities, in cui compaiono le collaborazioni con artisti vari, tra i quali John Mayer e Christina Aguilera. Nel 2007 esegue con Quincy Jones il brano The Good, The Bad and The Ugly, contenuto nell'album We All Love di Ennio Morricone. Nel febbraio del 2008 il suo River, The Johnny Letters, dedicato all'amica cantautrice Joni Mitchell, viene premiato con il Grammy Award come miglior album. Credo che abbiamo raccontato tutto per quanto riguarda il nostro personaggio di questa settimana, Herbie Hancock. Io vi ringrazio ovviamente per essere rimasti in mia compagnia e vi invito ad una nuova puntata di Passione Jazz. Grazie per avermi seguito, un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea. Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: La funky music non è solo ballo, discoteca, piume pagliette o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso e batteria. Musicisti veri.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Bene, bentornati alla radio a modo mio, insieme al sottoscritto Max Lanzi e alla regia del fido Dr. Funk. 6 gigabyte di storia pura. Dentro ci ho trovato i brani che inserivano nelle mie trasmissioni radio e le tracce che in qualche modo utilizzavo per far ballare le persone nelle discoteche di mezza Italia. Stiamo parlando del mio hard disk trovato in una scatola, in un vecchio scatolone. Insomma, niente algoritmi, niente streaming moderno, solo file salvati con cura maniacale, pronti a riuscire di nuovo dopo anni di silenzio. Oggi quel signor hard disk lo abbiamo attaccato dritto al mixer. Mettetevi comodi, regolate i bassi e preparatevi a un tuffo nel passato che profuma di vinile. A tra poco.
0: La radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare. La radio a modo mio, con Max Lanzi.
2: Ok.
1: Beh, se lui dice ok, e quindi vuol dire che possiamo partire. Spacer, primo pezzo per oggi, Sheila dall'album King of the World del 1980. Per concludere, Your Woman del gruppo White Town dall'album Your Woman. Abbiamo fatto un salto temporale nel 1997. Non è proprio una musicalità funk black, ma è un pezzo che a me a livello di pelle mi piace tanto, lo vorrei condividere con voi. A tra poco.

0: della Black Music anni 80.
1: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
2: Bene, vorrei ricordare il nostro indirizzo di posta elettronica max.lanzi@radioamodomio.it. Il pezzo successivo, Going Back to My Roots, beh, questo è un classico, un cult di Richie Evans del 1980, infatti ce l'ha annunciato il nostro jingle. Poi a concludere questo step musicale, Don't Stop, un pezzo originale tratto dall'album Don't Stop del 1997. A tra poco.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: Alla radio a modo mio, ecco arrivato lo spazio della house music.
3: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
4: Ok.
5: Bene, come annunciato, You and Me Tonight, gli Ahura, Method Dance, l'album, e stiamo parlando del 2013, quindi begli anni passati fa. E poi a seguire We Can It Be Now del The Man at Work, questo un successone, Business and Usual del 1981, e poi di nuovo qui alla Radio Modo Mio.

0: funk, soul, disco, house. I nomi che hanno cambiato la musica, le icone di La Radio a Modo Mio. La Radio a Modo Mio, con Max Lanzi.
1: Beh, un grande abbraccio, un saluto a tutti gli amici che ci stanno contattando un po' in giro per l'Italia, ma soprattutto anche abbiamo dei nostri fan che sono in tutto il mondo, Canada, Caracas, quindi Venezuela, Argentina, Brasile e anche nei paesi africani del Nord Africa, Algeria, Marocco, insomma. Internet è una finestra sul mondo e più il tempo passa, più le connessioni diventano importanti e più ci si sente tutti molto molto vicini. Ma noi andiamo avanti con la nostra musica. The Night Original Mix, quindi è una compilation, lei è Valerie Dor, un pezzo del 2010, a seguire Love Festival, e siamo nel 1980, Cool and the Gang dall'album Celebrate, il number one, forse l'album più bello in assoluto di questa band di musica funky soul. A tra poco.

0: Alla radio a modo mio, il passato incontra il futuro. La black music cambia pelle. I grandi classici, funky e disco, reinventati dai migliori DJ del pianeta.
1: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
2: Bene, allora oggi questa sera rientriamo per un pezzo veramente importante perché un po' ha segnato la storia della disco degli anni, fine anni 70, inizio anni 80, How Long, i Lip Sync, dall'album il primo, Packer Up. Stiamo parlando del 1980, quelli erano anni importanti, 70, 80, 90, c'è stata proprio la crema. Le cose più importanti di questa tipologia di musica sono state create proprio in quel periodo. E ce lo ascoltiamo e poi di nuovo qui insieme alla radio in modo mio per i saluti. A tra poco!

0: Radio a modo mio con Max Lanzi.
1: Bene, siamo arrivati alla fine per oggi, traccia dopo traccia, e siamo arrivati proprio alla fine dell'hard disk, quei 6 gigabyte ritrovati in cantina di cui parlavamo in apertura. Era solo patina quella polvere, poi alla fine abbiamo riascoltato, e lo faremo anche nelle prossime occasioni, dei pezzi anche storici, qualcosa che non si ascolta veramente più dappertutto, in qualsiasi posto, network o quant'altro, non ve lo fanno ascoltare. Qui alla radio in modo mio invece, sì, abbiamo riascoltato quindi i pezzi che hanno fatto ballare un po' l'Italia, le selezioni che ci hanno fatto innamorare dalla vera black music alla house music rivisitata e corretta, con un pensiero speciale agli amici che ci ascoltano da Montreal, da Caracas, insomma in tutto il mondo. Questo programma ha tanti tanti amici. L'hard disk adesso tornerà a riposare nelle mani del dottor Funker, pronto per essere rielaborato per una nuova occasione della radio a modo mio. Quindi un abbraccio grande dalla compagnia dell'Ever Funk.
2: Radio Tigullio.
3: Soul and Dreams.
2: Bene, la radio a modo mio termina qui. Max si mette subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
4: Radio Tigullio Web.
5: La colonna sonora della tua giornata.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Go!

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
4: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!